0: vuoi sperare, ti vuoi impegnare per fare cose a sostegno della radio.
1: Esatto, esatto.
0: Come succederà a Brooks?
2: Che succede a Brooks?
1: Succedono tante cose.
0: Succedono cose. Però d'altronde, che ve lo dico, grazie intanto per chi ha trillato. Stavate proprio qua ad aspettare, effettivamente siamo tornati. Io so che il direttore, cioè, questa settimana si è preoccupato di qualcosa.
1: Sì, no, c'è questa cosa che mi angoscia angoscia tutta l'Italia.
0: Che cosa ti ha angosciato questa settimana?
1: Perché romantica, secondo voi, è uguale all'amore non mi basta? Cioè, questo è un interrogativo che, insomma,
0: no, non mi sembra nemmeno
1: va capita la situazione, no. Perché, insomma,
0: no, non mi sembra,
1: perché appunto dai social i fan di Emma Marrone,
0: il nostro TikTok sta esplodendo, infatti,
1: infatti, insomma, per moltissime visualizzazioni.
2: Ma dice un plagio?
1: Pare che sia, cioè, allora i fan dicono che è un plagio, cioè i fan di Emma Marrone dicono che Ultimo ha copiato la canzone di Emma Marrone, L'amore non mi basta, per fare la sua ultima uscita romantica.
0: Impossibile.
2: Secondo
1: i
2: me
1: fan di Ultimo sono arrabbiati tantissimo, qui c'è una guerra via social. Però appunto sia Ultimo che Emma Marrone però non si sono pronunciati.
0: E infatti
2: sanno benissimo che sono due pezzi scritti.
1: Sono molto angosciato.
0: Secondo me perché sanno benissimo che questa roba qua gli torna utile in notorietà. D'altronde quant'è che non sentivate parlare da Ultimo e da Emma Marrone? Io da Ultimo non sentivo parlare da quando ha fatto il concerto alla Vela del Papa.
1: Ma insomma, no, tu parli di concerti di Ultimo, insomma, è previsto tra poco, alla fine dell'estate, questo mega concerto di Ultimo. Si diceva all'inizio 350.000 spettatori, mo sentito che dicono 250.000. Mi domando, l'ultimo della fila, no? Cioè quello che sta l'ultimo dei 250, esatto, l'ultimo
2: che
1: va a vedere
2: che entra al concerto di Ultimo vince qualcosa?
1: Ma non lo so, insomma lo suggerirei a Ultimo.
0: Vabbè, comunque bentornati e bentornate a Le faremo sapere, la vostra trasmissione preferita a cura del presidentissimo spettacchiatissimo oggi presidente.
2: Sono spettacchiato.
1: Simpaticissimo,
0: perché mi hai regalato un dono. Finalmente c'ho uno scettro regalatomi dal direttore artistico dentro la radio.
1: Giusto.
2: Perché non è una televisione, quindi cos'è che stai brandendo in mano?
0: Una scopa.
1: Scopino.
0: L'ironia del direttore artistico, d'altronde, è roba che è atavica, nessuno può batterlo. Comunque, quest'oggi, come tutte quante le settimane, intervisteremo un gruppo musicale che ci ha scritto a ondarossa@ondarossa.info. fatelo pure voi se siete artist, musicista, quello che vi pare, e scrivete appunto per la redazione musicale, fateci le proposte musicali, noi ne capiamo qualcuna e ve la facciamo ascoltare qua in diretta. Musica un po' di musica mentre che sentiamo l'artista. Restate all'ascolto, sostenete la radio. Bella stanza, cos'è?
1: Nina Simone.

0: 18:08, torniamo in voce e diamo il benvenuto ai Franca Bandiera.
1: Benvenuti su Radio Onda Rossa. E adesso forse riusciamo a sentirvi.
2: Sì, eccoci.
1: Eccoci qua.
0: Benvenuti e dai, grazie per averci iscritto. E, raccontateci un po' che cosa fate, chi siete, perché certo. devo dire che il vostro contatto è stato abbastanza nuovo. Devo dire che tra le tante mail che ci arrivano, la vostra mi ha incuriosito molto. Quindi vi chiedo un po' anche di raccontare a chi ascolta quello che è stato. Insomma, dai.
3: Sì. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, noi siamo i Franca Bandiera, siamo una band di Roma e siamo un trio. Io sono Fabrizio, poi con me c'è Francesco e Achille. E, abbiamo da pochissimo, da circa una settimana e mezza, rilasciato il nostro primo album, che è stato quasi un parto, se vogliamo dirlo così. Ci abbiamo lavorato tantissimo in vari anni, sia per quanto riguarda la composizione e la scrittura dei brani, sia poi tutta la fase di mixaggio e mastering, che è stata affidata ad un ragazzo ormai nostro amico e parte della band come mixer e master engineer, chiamato Cosmo. E tra l'altro questo, diciamo, l'uscita del nostro album è stata particolare, abbiamo avuto anche qualche articolo sui giornali, proprio perché il nostro amato Cosmo, ovvero il mix e master engineer, per permetterci di pubblicare l'album il 18 maggio ha dovuto fare una traversata per tutta l'Italia con la bicicletta da Milano a Roma per consegnare questo nostro primo vinile. E diciamo che la sfida era: se Cosmo non riusciva a portarci questo vinile in 7 giorni, l'album non sarebbe stato caricato. Questa cosa, diciamo, ha scaturito un po' di curiosità nel pubblico, e alla fine il buon Cosmo ce l'ha fatta, ha pedalato per 7 giorni come se non ci fosse un domani, ed è arrivato a Roma con il vinile e abbiamo effettivamente pubblicato l'album il 18 maggio.
0: Ce l'avete fatta. E allora
1: anche se non facile, mi sembra, insomma.
3: Specialmente per lui che non è un ciclista, quindi è stato bravissimo veramente.
4: Esatto, okay. Ma la frase di punta del viaggio, diciamo che è stata: questo viaggio non è niente a livello di difficoltà rispetto a quanto è stato difficile mixare e masterizzare questo album.
1: Va bene, quindi è andata bene.
4: Assolutamente sì. E sta andando bene anche l'album, siamo molto contenti dei risultati che sta avendo, pur, diciamo, avendolo pubblicato sulle piattaforme con un profilo, se vogliamo chiamarlo vergine, ovvero un profilo che non aveva niente pubblicato sopra, un profilo che è nato nello stesso momento in cui è uscito l'album. E pur, diciamo, utilizzando questa tecnica, comunque l'album sta andando abbastanza bene con gli ascolti, siamo molto contenti, le persone sono soddisfazione.
1: Vabbè, a questo punto.
4: Certo,
5: ormai.
1: Avete un suggerimento oppure ci pensa qui l'addetto?
4: Il brano che per ora sta andando meglio è Ritratto, che è, diciamo, l'unica ballad dell'album. Però, insomma, anche a sentimento, diciamo, a noi i brani piacciono tutte 8.
1: Certamente, immagino. Vabbè, comunque, se vuoi, certo, cominciamo con Ritratto.
0: Sicuramente seguiamo il consiglio.
1: E allora, Franca Bandiera, Ritratto.

0: sentito niente.
1: Franca, allora. Franca Bandiera. Bene, allora, quindi ragazzi siete di Roma, cioè nel senso state a Roma, ma insomma dalla calata non mi sembrate proprio romani.
2: Esattamente, nessuno di noi tre è effettivamente di Roma, anche se abitiamo a Roma dal 2020 circa, anzi poco prima. E siamo di Formia e invece due di Formia e un ragazzo di Milano o comunque provincia di Milano. Insomma, siamo sì, adottati da Roma, mettiamola così.
3: Ok, ok.
1: Okay.
3: Roma ha le braccia molto larghe.
1: È una mamma molto accogliente. No, io vi volevo chiedere invece, raccontateci un po' gli strumenti che suonate, quello che fate, il modo in cui.
0: Anche se un po' ce l'hanno già detto, essendo un trio,
1: beh, sì, vabbè, però anche un
0: ipotizziamo po'. Ipotizziamo che siano chitarra, basso, batteria, o mi sbaglio?
4: Allora, in realtà adesso sono Achille, sto parlando io.
0: Dai.
4: Io e Fabrizio ci conoscevamo già prima di questo progetto. Io nasco come pianista, lui come chitarrista classico. E un po' abbiamo mantenuto questi strumenti, ma in questo progetto ci siamo messi a esplorare perché la composizione non è stata più soltanto dedicata in studio, in saletta, ma utilizzavamo proprio computer, registrazioni, sovraincisioni. In questo percorso, che è durato all'inizio un anno, dopo un annetto è arrivato Francesco. Francesco in questo progetto in realtà è entrato come bassista, ma lui è un jolly che ci ha portato la musica elettronica e tantissimi altri strumenti, perché è un po' l'strumentista, suona il sax, suona la chitarra, suona il basso,
1: sì, è vero.
4: Suona
1: poi
4: la musica elettronica.
1: Nel pezzo che abbiamo ascoltato, diciamo, non c'è molta, non si sente molto questa contaminazione elettronica, però sicuramente nei prossimi uscirà un po' più.
4: Esatto. Avete scelto proprio l'unico brano che è Ballad.
1: No, l'avete scelto voi.
3: L'abbiamo scelto.
1: L'avete scelto voi.
0: Ci rimpalliamo la responsabilità.
1: No, questo qua no, invece più che rimpallarcela io lo affronto, no? Perché nel senso che mi ci dite è uno di quei pezzi che va per la maggiore. E quando ci parlavate appunto dell'album e del lancio che avete fatto, quindi se vi va di spendervi, ci avete qualche cosa da dire su questa cosa qua, che appunto la ballad è quella che è la cosa che è andata per la maggiore sull'album che avete fatto?
4: Forse potremmo più puntare l'attenzione su un modo di comporre e fare musica, che è quello che abbiamo voluto applicare su tutto quanto l'album. In realtà l'album è fatto da 8 brani, ma è molto breve, sono 17 minuti di musica, quindi circa 2 minuti e mezzo a brano, ed è stato fatto apposta per portare uno stile musicale, uno stile di composizione che non prende, non utilizza gli schemi standard delle strutture musicali pop, quindi sì, intro, strofa, ritornello, strofa 2, ritornello 2. Abbiamo cercato di creare delle piccole storie seguibili con un testo e una melodia semplici, anche se sotto succede un po' di tutto. È un po' un'esplorazione.
2: Soprattutto penso che il punto di forza del nostro progetto sia che da un brano all'altro non sai cosa ti puoi aspettare, mettiamola così. Cioè è possibile che in un brano insomma senti un brano ed è un pezzo hip hop, rap, un altro brano è una ballad, un altro brano è tutto elettronico, e insomma c'è un bel misto di cose e non sai effettivamente cosa aspettarti da un brano all'altro.
0: A me questa cosa piace molto,
1: infatti
3: piace molto anche a me. Non so quanto poi al pubblico possa non ci possa.
1: Vabbè,
3: essere,
1: però ne parliamo dopo. Intanto scegliete un'altra canzone da ascoltarci e poi ne parliamo dopo.
0: Che ci ascoltiamo?
2: Possiamo sentire per esempio Grazie.
4: Ok.
2: È il primo brano dell'album, esatto.
1: Andiamo.

0: Ok.
1: Sì, in effetti grazie. Siamo molto sorpresi.
0: Molto sorpresi.
1: Perché sì. Dopo il primo brano veramente non ci aspettavamo una cosa simile, però sì. Insomma...
2: questo è proprio l'effetto che vorremmo dare agli ascoltatori, ovvero cioè, e soprattutto anche ai nostri concerti, cioè che tu puoi venire a un nostro concerto e poterti godere effettivamente di tutto nell'arco della durata, insomma, dell'esibizione.
0: Come la portate dal vivo questa
3: roba? I concerti, quello volevamo un po' chiedervi.
0: Come la portate dal vivo? Cioè, con quale formazione, appunto, visto che ci dicevate che avete usato molta post produzione, molti loop, insomma, sovraincisioni, eccetera, eccetera, nel senso dal vivo come.
2: Sì, allora diciamo che il nostro asset dal vivo è abbastanza complesso, ma speriamo che sia altrettanto bello, ovvero suoneremo sia strumenti acustici, ma sia suoneremo sopra diciamo le basi, come posso dire, la batteria per esempio starà tutta al computer già programmata e noi ci suoneremo sopra, ci alterneremo poi con vari strumenti acustici come ho detto prima, ci saranno altre aggiunte come il sassofono, la chitarra acustica, il pianoforte, insomma tante cose messe insieme cercando di
0: diciamo un live dinamico.
2: Molto dinamico e in questo caso possiamo annunciarvi che ci sarà la nostra prima apparizione dal vivo con questo progetto il 13 giugno a Largo Venue a Roma e sotto diciamo un festival organizzato da Paolo Da Grandi che farà suonare tante band tra cui ci saremo anche noi come headliners.
0: Bene, okay, siamo contenti appunto di aver anche dato un
1: contributo, non
0: dico
1: diciamo,
0: una spinta a questo progetto che comunque sì, effettivamente lasciatevelo di è un progetto abbastanza insolito, è strano, è arrivata strana la presentazione con quella storia della bicicletta, un mixone di roba sicuramente non passate inosservati.
1: No, io devo aggiungere anche insomma che appunto durante questo ciclo di trasmissioni abbiamo scoperto che appunto i generi non esistono, perché tutte le volte che abbiamo fatto questa domanda dice ma che genere fate voi, insomma ci hanno sempre risposto non male, ma insomma ci hanno spiegato che appunto che i generi sono una convenzione, quindi appunto un gruppo che non ha un genere diciamo base, insomma è molto interessante.
2: Casca a fagiolo questa cosa che hai detto, perché noi siamo assolutamente contro i generi musicali, ovvero cioè nel senso la musica andrebbe presa per quella che è, qualsiasi essa sia, e senza starsi a fare troppe pippe mentali, se possiamo dirla così.
1: Assolutamente.
2: Oddio, cosa sto ascoltando? Semplicemente ascolta, se ti piace bene, se non ti piace vai avanti.
1: Esatto.
0: Allora, io ho una domanda un po' personale forse a questo punto. Volevo sapere su per giù l'età dei componenti della band. Non è una domanda che faccio spesso, però vi spiego perché vi chiedo questa roba qua, perché quello che hai appena detto è una roba molto matura secondo me sotto il punto di vista proprio del fare musica, insomma non è una roba proprio per come l'hai detta, non è una roba proprio secondo me una delle prime difficoltà che hanno gli artisti quando cominciano a fare musica è anche ricavarsi
1: nicchia.
0: Sì, esatto, un ruolo in una nicchia, cioè una presenza in una nicchia, no? E questa roba qua invece mi sembra appunto una roba molto più sganciata da quel tipo di bisogno, ma è molto più una roba personale, quindi ve lo sapete.
2: Allora, l'età nostra, io sono Fabrizio e nel progetto diciamo che maggiormente sono la voce principale, poi vabbè suono la chitarra e ho 33 anni. Poi c'è Achille.
4: Ci sono io, Achille, io faccio il pianoforte e altre tastiere. Io ne ho 30.
0: Vabbè. Poi ci sono io. Una trentina, dai.
1: Quindi sono abbastanza giovani.
0: Non volevamo il codice fiscale comunque.
3: No, magari c'è 60.
2: C'è anche un suo ragazzo che in realtà è molto più piccolo di noi e si presenterà lui.
5: Mi presento io, sono più piccolo di loro, ho 20 anni e sono quello che principalmente produce e suona un po' di quello che capita.
1: Ok.
0: Bene. Comunque, grazie. La prima parte della canzone, diciamo, è abbastanza critica con appunto con chi fa il musicista, no? Con chi ha studiato, che non vuole entrare in quel mercato. Ringraziate la musica trap. Molto provocatore. Cioè, fa ride ma anche riflette.
2: Okay.
0: Dai, a parte scherzi, scelgo io una canzone.
2: Vai. Okay.
0: E adesso non mi ricordo perché le ho sentite diverse, mo ci andiamo a sentire Faccio Schifo o così, non lo so.
2: Va benissimo.

0: che ormai.
1: Presidente, quando ti faccio le segni con le mani.
2: Ma quindi, tanto il microfono era chiuso, potevi proprio urlarmi.
1: Sì, infatti io stavo già urlando, solo che tu c'avevi le cuffie e non mi sentivi. Abbiamo sentito.
3: Voi
1: faccio
3: non fateci
1: schifo.
3: Caso, eh?
1: Abbiamo sentito faccio
4: sì,
1: schifo.
4: Tranquilli, tranquilli.
1: Scusate.
4: È stato un piccolo spoiler dell'altro brano, il quarto.
1: Esatto. In sottofondo c'è il tuo nome, che è il quarto brano. Come possono fare le persone a trovarvi, a cercarvi, a sentire la vostra musica e anche a contattarvi per chiamarvi a suonare, insomma?
4: Certo, è la pagina nostra Instagram è il posto dove leggiamo di più, maggiormente i messaggi, e la pagina si chiama francabandiera.music, la pagina Instagram. Invece su Spotify siamo semplicemente Franca Bandiera, mentre se volete scriverci via mail per qualche proposta, ma anche su Instagram va bene, però via la nostra mail è info@francabandiera.it, e vabbè, anche su YouTube invece ci chiamiamo Franca Bandiera punto official, insomma basta che cercate Franca Bandiera, ovunque ci trovate.
1: Franca Bandiera Roma, aggiungete sul motore di ricerca, esce precisamente. E allora andiamo con la domanda di Rito.
3: Eh sì, la domanda di Rito è questa, insomma, come mai avete scritto Radio Onda Rossa?
1: E soprattutto, la conoscevate Radio Onda Rossa? Conoscete questa radio?
4: No, sinceramente non la conoscevamo, anche se...
3: No, scusa, ti interrompo, noi ci aspettiamo una risposta assolutamente sincera, perché insomma...
1: Quindi vai proprio tranquillo.
4: Sì, no, assolutamente non la conoscevamo, però abbiamo effettivamente appena scoperto una radio di Roma, e sarebbe anche carino magari un giorno venirvi a trovare, se...
3: Noi siamo sempre qua.
1: Beh, non avete scoperto una radio di Roma, avete scoperto una radio che mo vi racconto io. È una radio che è stata aperta nel 1977, quindi ha fatto 49 anni proprio la settimana scorsa. 49 anni senza nemmeno un secondo di pubblicità. Senza
4: fantastico.
1: Nemmeno un finanziamento da partiti, finanziamento da privati, finanziamento da qualcuno che vuole dettare la linea redazionale di questa radio.
3: Totalmente autogestita,
1: tutti quanti e tutte quante noi che la teniamo accesa non ci prendiamo nemmeno un euro da 49 anni. E
4: potremmo chiamarla una radio franca, una franca radio.
3: In effetti sì, potremmo,
1: abbastanza.
3: Sì,
1: tant'è infatti che è stata proprio tirata su da tutti quanti i movimenti autonomi operai del 77, che qua a Roma, diciamo a Via dei Volsci, erano una delle zone più reattive di Roma, diciamo, ecco qua. Quindi adesso conoscete Radio Onda Rossa. Fino adesso, se non sapevate queste cose, non la conoscevate.
4: Perfetto.
1: Però adesso invece la conoscete, così vi siete resi conto meglio di quello.
4: Bellissimo, bellissimo. Complimenti a voi.
1: No, grazie a voi.
4: Grazie della disponibilità.
1: Dai,
3: è un piacere.
1: Ogni venerdì
3: ospitiamo volentieri gli artisti che ci scrivono, è veramente con piacere.
1: Purtroppo non troviamo mai nessuno da insultare.
3: Infatti, questo è il problema. Insomma,
1: ci vuole pelo sullo stomaco.
3: Abbiamo trovato
1: come
3: degli
1: il
3: artisti,
1: presidente.
3: Insomma, di scarso valore.
1: Tu ce l'hai per tutto questo. Sì.
3: Allora,
1: va bene, ragazzi, noi vi
3: ci
1: ringraziamo.
3: Sentiamo un ultimo brano
1: sì.
3: di Franca Bandiera e vi salutiamo.
1: Vi chiediamo di indicarci l'ultimo brano, così ce lo sentiamo in chiusura. E vi ricordiamo che tra poco su www.ondarossa.info trovate il podcast della trasmissione. E vai, diteci l'ultimo brano.
4: Sì, per continuare sull'onda dell'imprevedibilità, vi potremmo consigliare Timido, che è diciamo il brano più imprevedibile dell'album.
3: Perfetto, allora vi ringraziamo ancora e vi aspettiamo qui negli studi di Radio Onda Rossa.
1: Grazie ancora per averci fatto conoscere la vostra musica. Dai forte, un abbraccio.
2: Ciao.
4: Ciao.

0: quindi scusa un cazzo.
1: Timido, timido, se non mi conosci mi crederai timido, pavido, sentilo, senti.

0: Vedi, quindi allora io ci ho sentito un po' Caparezza, un po' Mad Men, Jamie Dites, quella roba lì, un po' anche Salmo, ma soprattutto ci ho sentito lo stile del Machete Mixtape volume 2.
1: Addirittura,
0: ci ho sentito proprio quello stile là, nella produzione, diciamo, proprio delle basi anche della
2: volume 2.
0: Volume 2,
3: okay. Prendiamo nota.
0: Ho paura di uscire, mamma, sto male. Quel tipo di follia. Comunque, bravi, bravi Francabandiera, mi sono piaciuti, veramente una bella scoperta. D'altronde, come sempre, tutti i venerdì è la nostra trasmissione preferita. Ma adesso ci sono i due momenti più attesi della settimana.
3: Cominciamo allora subito con
2: quale,
3: il primo.
2: Quale?
0: Scegli tu.
3: Il primo, cominciamo subito con il pensierino. Visto
0: il pensierino,
3: siamo
0: qui,
2: allora non avremo mica solo uno del pensierino, no?
0: Beh, diciamo che non abbiamo solo uno di questo. Cioè, questa settimana, incredibilmente, no. Beh, sono tutti quanti poi dello stesso personaggio. Però non voglio rubare la scena al direttore artistico che cerca gli occhiali. Questa la io la faccio uno spoiler.
3: Insomma,
0: non è mai successo che abbiamo fatto un pensierino in una settimana e nella stessa settimana ce ne sarebbero tipo 10-15 diversi dello stesso autore. Sono sicuro, perché comunque il nostro direttore artistico è un grande appassionato del menzognero. E la citazione verrà.
3: È un bellissimo giornale.
0: Esatto, ma ce ne sono tante altre citazioni che io ho scoperto così in 10 minuti solamente cercando altre cose.
3: Andiamo allora, parliamo di De Gregori, insomma, a parte la sua dichiarazione di lui.
0: Il compagno De Gregori, giusto?
3: Non proprio. Insomma, perché appunto dichiara in un'intervista che dice lui ricerca una vicinanza fisica con chi lo ascolta, e però aggiunge: sono imbarazzato dal gigantismo dell'industria musicale, sold out è un'espressione terribile, mi dà fastidio, c'è tanta gente in Italia che non può riempire gli stadi, questa musica dal basso va incoraggiata, dice lui, insomma. Però appunto di musica dal basso De Gregori, insomma, un po' controversa la questione, perché insomma addirittura lo stesso giornalista gli ricorda che lui ha fatto un disco insieme a Checco Zalone che diciamo non è proprio il top, mi viene da aggiungere. E poi aggiunge
0: sì, c'è grossa crisi, come direbbe Guzzanti, veramente c'è veramente grossa crisi di satira.
3: No, perché appunto si accoda, diciamo, al numeroso esercito di cantanti italiani che dicono questa roba così, insomma. Dice che ha letto l'enciclica del Papa, pensa un po' che passa
0: culo,
3: il tempo
0: che
3: così,
0: culo.
3: Insomma.
2: Sempre lui, De Gregori.
3: De Gregori, che se la prende con gli algoritmi.
0: Ah, sì, l'ho letto sul Corriere. Che
2: il Papa,
0: l'enciclica del Papa.
3: Però aggiunge che anche lui non si sente nessuno per dire quale posizione prendere su Gaza, Israele e l'Iran.
0: Infatti.
3: Non mi sento in grado di dare lezioni a nessuno. E nemmeno vorrei ricevere le lezioni, soprattutto da un cantante o da un uomo di cinema. Non hanno l'autorevolezza per farlo. E quindi così lui si
2: Io direi che comunque è invecchiato male.
0: È invecchiato male e il Fatto Quotidiano.
3: È invecchiato peggio.
2: Non è che,
0: il Fatto Quotidiano.
2: Stato il suo grande compagno quando era giovane, però. Insomma,
3: addirittura è stato smentito da Elisa, la cantante Elisa. Insomma,
0: perché comunque, nel senso, detta così sembra un po' all'acqua di rose. Invece quello che insomma.
3: Secondo me.
0: Cioè, quello che ha detto, lui dice proprio che lui si vergogna degli artisti che prendono posizioni politiche. Nel senso.
3: Secondo me lui risente, appunto, è uscito anche un documentario, non so qualche cosa, su Netflix, che parla appunto degli anni 70, dei processi pubblici che vennero fatti ai concerti, tra cui anche De Gregori, ricordo anche Venditti. E questa cosa, insomma.
0: Dici di più, direttore?
3: Insomma, in quegli anni, diciamo, di grande fermento politico, e non solo di fermento politico, perché insomma scoppiavano bombe sui treni, succedevano omicidi in continuazione.
0: Ma dici quegli anni in cui hanno fatto Radio Onda Rossa?
3: Parlo degli anni 70 particolare, insomma, e lui che faceva Buonanotte Fiorellino, insomma, era un po' così improbabile, per cui venne fatto un concerto, venne interrotto il concerto, salirono i compagni sul palco e fecero una specie di processo popolare per dirgli ma insomma ma che cavolo stai a fa'. E questa cosa a lui non mi sa non gli è mai andata giù, per cui
0: Buonanotte a...
3: Esatto, quindi buonanotte...
0: Come si chiama il nome? Gregorio
3: Franceschino.
0: Buonanotte Franceschino. Sì, smentito da Elisa, che comunque non ci teremo veramente, perché...
3: Sì, va bene, insomma, lascia...
0: Dici che cosa...
3: No, Elisa ha rimproverato De Gregori dicendo che insomma invece lei ha preso posizione e quindi insomma gli artisti devono prendere posizione.
0: Vabbè,
3: un'aggiuntina.
0: Sì, guarda, sì, io qua c'ho una sbraga di schede aperte. Che sono successe un botto di cose. Perché siamo in ritardo di su tante cose. Cioè, nel senso, qua oggi che ore so? Già 36.
3: Vabbè. Cioè, però, insomma, una cosa molto rapida. Vai, insomma, volevo parlare di Auker de Kranz.
0: Della pronuncia forse non
3: so, il mio francese non è proprio perfetto, insomma, al cuore di Kranz. Parliamo di Kranz Montana.
0: Kranz Montana, che
3: è sì, perché
0: posto,
3: a proposito di concerti, c'è stato un concerto di beneficenza per Kranz Montana, per le vittime di questa tragedia, vabbè, insomma, e praticamente, insomma, i familiari delle vittime che aspettavano di ricevere
0: questi
3: soldi,
0: questa tragedia,
3: soldi,
0: in cui, cioè, nel senso, il localaro di turno, per risparmiare sulla sicurezza, aveva bloccato una porta di uscita di emergenza comunque,
3: ma sì, e anche, diciamo, c'è stata anche, secondo me, una certa collaborazione da parte di molti. E comunque, insomma, in questo concerto, insomma, questi soldi non arrivavano, i familiari protestavano. Chi ha organizzato questo concerto ha risposto dicendo: guardate, stiamo inviandovi i soldi, ma il problema è questo, cioè che il concerto è costato 80.000 franchi svizzeri.
0: È costato 80.000.
3: Sì, e in beneficenza ne sono arrivati solamente 15.000.
0: Cioè, all'aspetto.
3: Quindi, insomma, io mi domando: ma
2: fatto
3: la beneficenza a chi l'hanno fatta?
0: Io non sono proprio un mago dei numeri.
3: Sì, però 15.000 però versus 80.000, insomma.
0: Che secondo me è pure la stessa fine che fai te con la storia che volevi i soldi, quello che dicevamo all'inizio. Secondo me è la stessa fine che fai te, diretto.
3: Infatti, pensavo di organizzare qualche concerto.
0: Potresti dire quello, dicevo. Dobbiamo organizzare più concerti in maniera tale che svortiamo pure noi.
3: Esatto, i Rolling Stones.
0: I primi a svortare la radio. Non male, non male. Va bene, va bene. Io qua comunque ho una serie di roba sui concerti. Imbarazzante, perché veramente ne sono successe di tutti quanti i colori. Riguardo. Vabbè, sentiamoci, ce l'hai una canzone?
3: Ma certo.
0: Mettiamo una canzone, perché non ce la posso fare così.
2: Dai. Carico.
0: Sì, no, so carico, ma in realtà sono disperato. Allora, se volete disperarvi con noi, restate all'ascolto di 87.9 Onda Rossa, che sicuramente bevierà male tra poco. Tra poco facciamo la rassegna delle azioni legali riguardante il music business delle ultime settimane.

0: forse speriamo anche in Inghilterra contro diciamo i magnati, no?
1: Sì, è una grandissima agenzia di concerti,
0: i gerarchi, insomma, sì. Nel senso proprio diciamo contro chi lucra in maniera veramente troppo eccessiva sui concerti. L'abbiamo detto tante volte quanto costano i biglietti gestiti sempre dalle stesse società, che poi molto spesso annullano i concerti se non vendono abbastanza biglietti, di come questo ci rimettono gli bla bla bla bla bla bla, lo sapete, se non lo sapete andate ad ascoltare le trasmissioni vecchie in cui ne abbiamo parlato. Comunque secondo loro hanno presentato la controffensiva dicendo che no, ma è tutta quanta una bufala, chi ci sta accusando, questi tutti gli stati americani fondamentalmente che ci accusano stanno dicendo le cose. E c'è una parte molto interessante, carina da leggere. Secondo i documenti depositati presso la corte presieduta bla bla bla, i querelanti si sarebbero concentrati su episodi eclatanti come l'ormai celebre chat aziendale nella quale due dipendenti del gruppo si vantavano di rapinare i clienti per smuovere emotivamente i giurati. E quindi c'è, nel senso,
1: sono brave persone.
0: Quella secondo me è solamente una dei chat che è diventata virale, che se uno va a cercare altro, come gli Epstein Files. Va bene, questo era il numero 2. Numero 3, giuro che poi è quasi l'ultima. Warner contro verso l'accordo con la causa contro Crumble Cookies, che è questa marca alimentare che praticamente accusa
2: biscotti.
0: Warner, esatto, accusa Crumble Cookies di aver usato in maniera inappropriata
1: la musica degli
0: alcuna musica. Questa roba qua vediamo un po' come va a finire, pure nel senso questi veramente si attaccano a tutto. Questa roba qua, faccio la chiusura di questo spazio di polemica, quello che dicevamo prima, dove si spostano i magnati della musica da una parte all'altra del mondo perché pagano più o meno tasse. Il Canada ha alzato la posta dello streaming dal 5% al 15%, ossia, cioè, stanno facendo questo passaggio le grandi multinazionali che guadagnano con lo streaming come Netflix o simili, e quindi d'ora in poi anche Spotify e quest'altri che si erano opposti alla mentalità di questa, pagheranno invece che dal 5 al 15% in Canada, a differenza che negli Stati Uniti e qua probabilmente. Vabbè, questa qua era un'altra cosa. E l'ultima, proprio l'ultimissima nota che ci dobbiamo segnare da qualche parte, perché secondo me prima o poi ci tornerà utile, è che il CEO, il boss della SIAE, Fedeli, entra nel consiglio d'amministrazione di GESAC. Che cos'è GESAC? Bella domanda, lo sono andato a cercare. GESAC praticamente è un'associazione è tipo l'ARCI, però invece di gestire associazioni gestisce gran parte di quelli che in Europa fanno il ruolo della SIAE, ossia li scuotono e dovrebbero distribuire i soldi. Questa roba qua appunto si inserisce nel panorama in cui, come dicevamo, queste multinazionali scappano dall'Europa, questo soggetto Fedeli entra dentro il CDA di questa grande società, e eppure loro comunque hanno come obiettivo uno degli obiettivi principali, insomma, che si spingono, perlomeno nel senso perché fa figo, il contrasto, l'equa attribuzione sull'intelligenza artificiale, sulle opere di quel tipo lì, eccetera eccetera.
1: Eh sì, perché insomma questa intelligenza artificiale andrà a toccare non solamente...
0: Ah, io voglio dire solamente una cosa su questa e ho chiuso. Veramente qua l'aiuto.
2: Sulla SIAE
0: veramente, cioè nel senso che veramente sono dei ladri da... Quanti anni so che di stare SIAE? 40? Sono 40 anni che rubano i soldi a tutti quanti gli artisti italiani, e non solo, l'abbiamo visto che facevano delle canzoni uguale ai Rolling Stones, ma cambiando
1: le cover
0: in italiano, e pagavano una roba proprio, cioè proprio in truffa, cioè proprio veramente dei truffatori. Solo la SIAE riesce a truffare gente come...
1: Ricordiamo che la SIAE non è, diciamo, un ente pubblico, ma un ente privato.
0: Assolutamente.
1: Quindi
0: giustamente in Europa in questo momento ci serviva qualcuno che sapeva bene come essere una merda e fa guadagnare i pezzi di merda. Quindi Fedeli, siamo veramente felici e orgogliosi di essere rappresentati finalmente dentro la GESAC da te. Grazie.
1: E va bene.
0: Grazie. Insomma. Musica. Famo un attimo uno stacco musicale. Sì, e sì, poi sì, torniamo col secondo momento più teso della settimana.
1: E dai.
0: Pensierino. No,

0: Allora, per quanto io adoro. Ah,
1: rieccoci qua, insomma.
0: Quanto io proprio riesco a far ronzare il microfono. Esatto. Dobbiamo tornare in voce, diretto.
1: Sì.
0: Perché siamo arrivati
1: in voce,
0: al vostro
1: momento meraviglioso della settimana.
0: Al vostro secondo momento più della settimana. Cari ascoltatori, ascoltatori.
1: Questi sono i più venduti, insomma, perché
0: onore
1: sono
0: a voi.
1: E questa settimana grandissime novità, insomma.
0: Vai, siamo
1: al primo posto, una nuova entrata.
2: La classifica FIMI, eh?
1: Esatto.
0: Sì, ricordiamo che è Confindustria, FIMI.
1: Certo. E insomma, e quindi dicevo, una nuova entrata al primo posto, Tedua con Ryan Ted.
0: Ah. Mamma mia, io ti giuro che mi viene l'ansia solo, cioè un misto tra ansia e disgusto, cioè potrebbe essere nuovo.
1: Però ti puoi rifare che al secondo posto c'è Shiva con Vangelo.
0: Vangelo di Shiva.
1: Al terzo posto una nuova
0: su una
1: entrata.
0: Pinna? No, niente pinna al terzo posto.
1: No.
0: Niente qua. Pinna.
1: Al terzo posto, anche qui insomma, io un cantante che apprezzo molto, che è Samurai Jai, per la sua pettinatura, con il disco Amatore,
0: salutiamo.
1: Che entra addirittura al terzo posto così in classifica.
0: Sì. Lui secondo a Sanremo, grande sconfitto da Sal Da Vinci, era meglio lui all'Eurovision, diretto?
1: La pettinatura sicuramente era molto meglio.
0: Faceva meglio di...
1: Infatti insomma l'ho esatto. Detto, ormai ho trovato...
0: Non abbiamo parlato niente, abbiamo detto qualcosa sull'Eurovision dopo che ha perso Sal Da Vinci, niente, non abbiamo detto
1: ma
0: niente.
1: Non c'è nulla da dire.
0: Non c'è nulla, dobbiamo fare una puntata speciale.
1: Va bene, continuiamo, il quarto posto il quarto purtroppo posto. Geolie.
2: Vince anche ancora una volta Israele.
0: Ma che sta vincendo? Non ha mai vinto Israele.
1: No, è arrivato secondo.
2: È
0: come al solito, quello l'altro anno, sempre con i voti da
1: sì,
0: casa.
1: Insomma.
0: Perché sì, comunque sì, pagano, sì, sì perché c'è proprio...
2: Abbiamo detto un sacco
0: sì, di perché esatto. Cioè, Israele, proprio, il governo di Israele caccia i soldi per fa esatto. Votare.
1: Qualsiasi cosa, basta insomma far vedere.
0: Vabbè, ma sta a fare la classifica dei più venduti, perché pure oggi li dobbiamo nominare, non la pure oggi parlare di quei pezzi di merda.
2: Scusate.
1: E allora dicevo, al quarto posto tutto è possibile, Geolier. E con grande tristezza, però, insomma, scende al quinto posto.
0: Tutto
1: Holly,
0: su una pinna.
1: Vita sempre.
0: Su una pinna, su una rota.
1: 83
0: su...
1: settimane.
0: Se vedeva uno stradone capiretta. A bandana e l'occhiale, porco due, zi.
1: Al sesto posto, Santissimo Saif.
0: Santissimo Saif, che non è Said, non è... Come si chiama quell'altro con i capelli che ti piace?
1: Aspetta, Samurai Jai.
0: Samurai Jai, era Saif, che non è Samurai Jai, ma come lui richiama... il Vangelo, giusto?
1: Mi sa che ho sentito insomma una sua canzone.
0: Ti piace,
1: che,
0: ti piace. Molto, questo ti piace.
1: È molto italiana come
0: molto
1: canzone.
0: Molto italiana, che cazzo
1: sì,
0: sei?
1: Reggaeton praticamente.
0: Che cazzo sei? Il
1: classico genere
0: Boris.
1: Italiano che è il reggaeton. Va bene, insomma, proseguiamo. Al settimo posto non è una grossa sorpresa, anche
0: no?
1: Qui
0: Bad
1: 73
0: Bunny.
1: Settimane Bad Bunny.
0: Bad Bunny, lo sapevo, guarda, non lo sapevo ma lo sapevo.
1: Sì, insomma, Debbie Girard Mass Photos, 73 settimane, insomma, se la
0: tu
1: batte con Holly. All'ottavo posto ancora la colonna sonora del film Michael su Michael Jackson. Al nono posto Bresh con Mediterraneo.
0: Bresh, lui. Finalmente è tornato Bresh, lo smacchiatore, da un po'. Da quant'è che non stava?
1: Però intanto qua leggo 51
0: Scusa,
1: settimane.
0: È salito, quindi è risalito Bresh.
1: È risalito.
0: Bresh sgrassa tutto e torna in auge.
1: E al decimo chiudiamo con Kid Yugi, anche Kid gli eroi muoiono e Kid Yugi ancora no.
0: Dai, mamma mia, come sei tetro.
1: Senti,
0: tu c'hai qualche
1: Yugi,
0: novità su...
1: Anche perché insomma all'11 agosto c'era Madame.
0: L'hai
1: insomma...
0: mai ascoltato? Ah, tu quindi te lo sì a prescindere perché Madame invece sei fan.
1: Esatto.
0: Va bene. Tu che dici? CD,
2: no,
0: vinili, niente di nuovo? Niente
2: no,
0: di nuovo.
2: C'è Bad di Michael Jackson.
0: Michael Jackson, è uscito il film. Io andrò a vedere Mortal Kombat.
1: Vabbè, dopo questa bellissima informazione, sentiamoci una canzone.
0: Sì, dai, una canzone che è quasi
1: però
0: tanti,
1: una canzone questa è bella.
0: Questa è bella. Però una canzone questa è bella.
1: Esatto.
0: Le altre hanno fatto cagare tutte.
1: Se il presidente alza il volume.
0: Ma da quando abbiamo acceso la radio sentiamo. Nel 77, è l'unica bella questa.
1: Esatto.
0: L'unica canzone bella. Sentiamo. Infatti mi mancano un po' le canzoni cazzoni.
1: Lo so, però appunto.
0: Non
1: a
0: me
1: volte
0: la metti più le canzoni là tipo. Io ti
1: voglio. Va bene. La prossima settimana dovremo di accontentarci.
2: Ma che canzone è questa?
0: C'è un intro.
1: Sì, c'è l'intro che stanno spazzando per terra.
0: Un pezzo di merda.

0: E quanto poi effettivamente.
1: Io ne ho fatte 3-4 le canzoni di consumo.
0: Sì, sì, consumo. Cossuno.
1: Suno.
0: No, io nemmeno una. Però quello che voglio dire non era tanto disprezzare una cosa piuttosto che un'altra. Quello che voglio dire è che per farvi capire quanto effettivamente si stanno prodigando a legiferare su questa roba qua e quanto lo faranno in futuro, YouTube come tanti altri, come tutti quanti gli altri in realtà, sta inserendo la funzione per avvisare quando i contenuti sono sono editati e bla bla bla con intelligenza artificiale. Questo perché appunto c'è una grossa falla in questo momento, in generale su tutto quanto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, ma soprattutto anche per la musica. Per farvi capire questa roba qua, vi leggo questa notizia qua che fa molto ridere. Chissà dove è andata a finire, la devo ritrovare assolutamente. Vabbè, per farvi capire, ci sono dei creators di TikTok, nota piattaforma alla quale anche potete trovare la nostra trasmissione, le faremo sapere punto onda rossa punto
2: con i balletti
0: sì, del presidente a petto nudo. Noi ce l'abbiamo qua, è uno spettacolo terribile,
2: esatto.
0: Vi consigliamo di andare a vederlo su TikTok. Comunque dei creators su TikTok,
1: dei fetish, sapete,
0: praticamente hanno cominciato come tanti altri a generare musica per i propri contenuti, quindi per i propri video, e quello che è successo piano piano è che questi contenuti creati dagli
1: fatti
0: stessi fatti dagli IA, sì, ma poi dopo vi dico anche come creano canzoni vere e proprie che vengono ascoltate più delle canzoni fatte da artisti, e c'è questo scandalo in cui una delle molte canzoni più
2: potremmo introdurre il discorso dell'ignoranza musicale.
0: Sì, ma senti qua, nel senso, perché qua c'è proprio per caso, non ritrovo l'articolo perché sto a parlare con voi, ma se mi metto a cercare lo ritrovo. Praticamente la cosa assurda è che la maggior parte delle canzoni che vanno per la maggiore sono tipo dei testi generati da questa applicazione, da Suno, che praticamente sono tipo i messaggi che si scambiano tipo madre e figlia, cioè nel senso,
2: ah, certo.
0: Una ragazzina che chiede alla madre come vestirsi oppure che taglio di capelli farsi, diventa una canzone generata con l'AI che diventa il contenuto di un video su TikTok che viene ascoltato più delle canzoni di non lo so, De Brusco, che è uscito l'album, sta uscendo l'album in questi giorni, che spacca l'album, è figo, non l'ha sentito.
2: E vabbè, e d'altra parte, due, insomma, la cultura musicale imperante è questa, cioè per cui c'è una bassa qualità, del resto Sal Da Vinci sta lì a dimostrarlo.
0: E questi ci guadagnano, è vero, non ci guadagnano moltissimo, effettivamente poi l'articolo adesso non lo ritrovo, ma l'intervista a questa madre, questo genitore insomma, che è svolta, cioè io adesso guadagno $4,000 all'anno, al mese, li chiamo i miei 5 minuti di notorietà, probabilmente, giustamente, sicuramente tra 20 anni chiacchierando ci diremo, ma ti ricordi quando faceva nei video con i messaggi che si scambiavano a madre e figlio e diventavano cioè finirà presto sta roba. Però quello che non finirà invece è l'interfaccia tra le persone che non fanno musica con questa roba qua, che faranno musica, e questa roba qua verrà ascoltata sempre di più, moltissimo, visto che comunque il mondo che viviamo non è solamente quello reale ma anche quello virtuale inteso con i social, dove appunto basta fare 1 minuto e mezzo di canzone e questa roba qua è anche
2: già insomma in vigore questo fatto per la pubblicità, perché insomma sento molte produzioni di canzoni veramente commerciali che a volte mi danno l'idea che sono proprio fatte in funzione di uno spot pubblicitario, cioè in cui lo spot si prende quei 30-15 secondi che servono appunto per la pubblicità.
0: Sì, l'altro giorno dicevamo, non ci avevo mai pensato, no? Sanremo dura 6 ore, di cui 1 ora è di pubblicità.
2: Esatto.
0: E Radio Onda Rossa dura da 49 anni, quasi 50 ormai.
2: Senza mai pubblicità.
0: Senza manco
1: pubblicità.

0: zero. Come il mio stipendio praticamente.
1: Vabbè. Comunque, quindi, dai.
0: Insomma, vabbè. In attesa di mandare degli spot promozionali, sentiamo una canzoncina delle Svulves Assassines.
1: Le Svulves Assassines.
0: Non so come si pronuncia.
2: Te ne prendi tutta la responsabilità.
0: Me ne prendo tutta la responsabilità.
1: Se la colla, direttore, se la colla tutto. Tanto c'è, tanto comanda lui sulla direzione artistica. Mi sembra chiaro che la direzione artistica della radio sta in mano al direttore.

0: Miguel, che è?
1: Luis Michel.
2: Luis Michel.
3: Luis Michel.
0: Michel. Sì, sì, sì.
2: Beh, d'altronde abbiamo passato la canzone. La canzone crucca, giusto? Questa era crucca?
0: No, è francese.
3: Francese, francese, le Sacre Cœur, io ho capito quello a un certo punto.
4: Ciao!
3: Va bene, le 19.05, ah, che dite?
0: Insomma, è un po' difficoltoso perché, vabbè, mo apriremo, quindi...
2: Che ne so, sì, qualcuno
0: ah, vabbè,
2: aprirà.
0: No, qualcuno,
2: qualcuno aprirà. Sì. Noi stiamo sempre qua dal 76, non è vero. Però sì, la gran parte della strada radio stiamo qua dal 77, sempre aperti, sempre aperti. Portateci le birre settimana prossima, perché comunque qua c'è
0: musica. Fate il radioabbonamento.
2: Fate il radioabbonamento, è vero, è partita la campagna di radioabbonamento.
0: Ringraziamo ancora tutti e tutte che hanno partecipato alla festa dei 49 anni di Radio Onda Rossa.
2: E ringraziamo pure quelli e quelle che hanno già sottoscritto il radioabbonamento. Cioè, veramente, come ogni anno, veramente grazie non solo a chi è venuto a dare la mano alla radio, ma anche a chi è sottoscritto, perché comunque veramente arrivano compagni e compagne che ti danno due, tre piotte e sostengono sta radio veramente come, come se non ci fosse nient'altro di più importante, e è così probabilmente,
0: probabilmente.
2: No, perché trovate uno in un altro posto così, dove nessuno si viene a lira per tenerci su un posto così.
0: Va bene, allora quindi passiamo rapidamente ai saluti.
2: Sì, come al solito, il primo saluto più importante è quello che a chi non gode della libertà personale. Speriamo, come al solito,
3: la radio è contro il carcere.
2: Ci vediamo presto.
3: Contro la società.
2: De fuori.
0: Esatto. E allora salutiamo tutti e tutte.
2: Ah, ricordiamo pure gli artisti di mandare i pezzi contro scarcere, sì, contro scarceranda, contro il carcere per scarceranda, giusto?
0: Eh sì,
3: sì.
2: È già uscita la colla?
0: No, no, non ancora, so, non lo so, però insomma, anche
3: diciamo,
0: quest'anno cercheremo,
3: non siamo noi quelli che
0: non se ne occupano
3: alla...
2: Scusa, noi siamo la redazione musicale, cioè, se c'è qualcosa che si muove dalla radio qua passa tutto quanto per direttore artistico. Come dicevamo prima, se si muove una voglia,
0: no, ma infatti, cioè, c'è qualche difficoltà perché insomma sono sempre in attesa di questo aumento di stipendio che non arriva,
2: ma no, guarda, tu non te ne sei accorto, ma già te l'abbiamo dato l'aumento.
0: Ah, l'aumento
2: del 30%.
0: Ah,
2: 30 secco.
0: Hai capito?
2: Guarda, più, vabbè, più del 30.
0: Non me ne ero accorto.
3: Io gli ho detto 50.
2: Io ti posso arrivare al 100% in più.
0: Basta così.
2: Accetti? Accetti al 100% in più?
3: No. Basta, basta sta pantomima.
0: Esatto,
3: dai.
0: Esatto.
2: 100% abbiamo più
0: salutato.
2: Zero.
0: Abbiamo salutato, quindi rimandiamo l'appuntamento al prossimo venerdì, sempre su Onda Rossa.
2: Sì. Mi raccomando, fate le canzoni con Suno e mandatecele. Cioè, pure voi, mandateci le canzoni con, che ne so, le cose che vi pare, fate la canzone con Suno, ce la mandate e noi la mandiamo in onda.
0: Dai,
2: va bene? Proponetegli come artisti. Onda Rossa, che facciamo ondarossa.info senza Suno, per favore, perché tanto vi sgaminiamo. Noi abbiamo i software più potenti di YouTube, porco due. C'avemo le orecchie buone a Radio Onda Rossa, hanno capito?

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Metà quarto.
1: E chi sarà?
2: Il secondino.
1: No, no, sono due.
2: E allora un quartino.
1: Come sei?
2: Beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
3: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
4: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
5: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
6: Gnocchetti, apri Lucchetti.
7: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
8: Sta galera mi ha rotto le palle.
9: Siamo gli evasi.
10: È uscita Scarceranda 2024.
11: L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
12: Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa, via De Volsci 56. Potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
4: Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
13: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
14: Contro ogni carcere giorno dopo giorno.
5: L'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno.

carro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse hanno voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero. E alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.

casa ma tette. Goppa alle spalle 70 pistone, 80 bombe e 90 cannone. E con ma guappo ballarine, ieve trovando lo guarracino. La disgrazia chi sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai. Se la ferro po' cruvattina e poi lo dice a malandrina.

nos e la macca os e pilos. Venim in cella, calorombura, parienti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spada, spatuna e spatella, chi sto con barre, chi lo con spite, chi con ammennele e chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torruna e susa miella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a me li uno correva una striscia, de sto partito e de chi lo libisce, che badista de sarda e dalosa, de palaia e rai patrosa, sara cadiente c'è da chiato, scurmo tunne allatterate.

parracina, canno l'inchiostro che ancina. Vongolo, cocciolo e patella, piscio cane, granciatiella, marvizza, marmura in favoso, vopo, preno, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scauzo, zuccolo e con le scarpe, sconci.

0: anno pieno di iniziative promosse da Radio Onda Rossa per l'avvicinamento al 50° compleanno, esattamente il 24 maggio 2027, a cominciare dall'agenda e tante produzioni di Radio Onda Rossa.
1: Scaccerando, certo.
0: Presidente, non faccia finta di niente. Bene, andiamo a cominciare questa.
1: Non è uno spazio di comunicazione.
0: Abbiamo comunicato, continuiamo a farlo, dai.
1: Allora, laboratorio di autodifesa abitativa, stiamo parlando di oggi, lunedì 25 maggio alle 18.30 al CSOA Alti e Aure Marco in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione.
0: E quello di Spinaceto, per chi ancora non lo sapesse.
1: Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci. Non sei solo, non sei sola. Ci vediamo ogni lunedì alle 18.30 al CSOAT Aulio Marco in via dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.
0: E dunque questo è per la autodifesa abitativa.

0: dà almeno questo, sì. E ci succede avere i microfoni aperti mentre scegliamo cosa leggere all'interno dello spazio di comunicazione. Prosfigiga è da 16 anni un quartiere occupato e autogestito nel cuore di Atene, che ospita circa 400 persone e offre protezione speciale alle rifugiate e ai rifugiati. Nelle parole di chi la abita, è una proposta vitale, costruire collettività e giustizia sociale nelle sue forme più pure, una lotta per la libertà e l'uguaglianza in qualsiasi tempo e luogo. E adesso questo quartiere, questa zona ad Atene si trova sotto attacco, come al solito, un progetto di riqualificazione urbanistica dell'intero quartiere. Circondava
1: la gentrificazione anche lì.
0: Sì, si parla sempre di riqualificazione quando si tratta di allontanare le persone che abitano in un certo posto e cedere alla riqualificazione e alla gentrificazione. Dunque, comunque, di tutto questo se ne parla a Zazzini nel metro al Pigneto, in via Ettore Giovenale 16, sempre oggi. E a partire da che ora? Dalle 19. Our Common Language is Solidarity è il titolo del manifesto, quindi evento in solidarietà della comunità autogestita di Prosfigiga di Atene.
1: Hai studiato greco, eh?
0: Hai sentito, sì. Andiamo avanti.
1: Sì. Passiamo a martedì 26 maggio, domani alle 17.30 all'OA Club Axi, via della Vasca Navale 6, raggiungibile con la metro B San Paolo, e assemblea Renoise 2026 contro il fascismo, con Renato Biagetti nel cuore, sempre con la stessa rabbia, sempre con immutato amore. Quindi alle 18 domani torniamo a incontrarci per costruire insieme la giornata del 20° anniversario dell'omicidio di Renato per mano di due giovani fascisti. E torniamo a incontrarci per organizzare iniziative di avvicinamento, progetti e idee e il programma del 3, 4 e 5 settembre. Quindi non mancate stasera, 26 maggio alle 18.30 ad Acrobat.
0: No. Non è stasera, mi sembra, ma martedì?
1: Sì, è domani, scusate. Domani. Era martedì. Dopodomani invece.
0: Arriviamo a mercoledì, dunque, Senza Confini, questa è la. Siamo abituati alla rassegna di cinema al cortocircuito. Siamo arrivati quando? Al 27 maggio, quando verrà proiettato il Gran Budapest Hotel.
1: Ah, film Wes veramente Anderson.
0: Simpatico, esatto, per la regia di Wes Anderson, un film targato 2012. Dunque, il cortocircuito in via Filippo Serafini 57 a Roma, domani alle 19.30.
1: Ancora cinema, mercoledì 27 maggio, Il sospetto di Citto Maselli al Cineforum Bakunin, il Cineforum organizzato dal gruppo anarchico Bakunin, via Vettor Fausto 3 a Roma, e Il sospetto di Francesco Maselli. E
0: considerato il suo capolavoro, un film veramente bello, invitiamo chi non l'avesse visto, ma anche chi l'abbia già visto, a tornare a vederlo al Centro Anarchico Bakunin, che si trova alla Garbatella in via Vettor Fausto
1: 3. Giovedì 28 maggio al Forte Prenestino in via del Pino a Centocelle, Trick for Gaza.
0: Ti sei segnato qua per i Trick Spider sulla
1: bicicletta,
0: su quale di
1: tutte e due, tutte e due contemporaneamente. C'è una bicicletta su uno skate
0: eclettico, va bene, per chi volesse osservarlo durante le sue evoluzioni dalle ore 16. È una giornata benefit per Gaza Web. La sera sarà aperta la ciclo officina e anche la serigrafia live, portatevi una maglietta scura,
1: sì.
0: E
1: c'è il DJ set di Ecta Selecta Andy Ball, Greeting for Galza, cartoline della Galza disegnate da artisti antagonisti, Riffa con il palo delle biciclette, live set di Recover Band. Al Forte Prestito giovedì prossimo.

Allora, altro comunicato, dal 7 ottobre 2023 ne abbiamo intensificato lo sforzo di presentare il conflitto fra Israele e Palestina come uno scontro tra Occidente civilizzato e mondo arabo barbaro. Questo è un vizio che in realtà va da parecchio, avanti da parecchio tempo a questa parte. Il supposto conservatorismo sociale palestinese è stato spesso utilizzato come uno strumento di critica e delegittimazione della resistenza palestinese e di tutto il movimento in solidarietà. Ma quanto c'è di vero nella rappresentazione progressista e democratica che Israele dà di sé? Ovviamente poco o niente. Comunque questo è un incontro in programma presso la facoltà di ingegneria che ha sede in San Pietro in Vincoli a Roma. Il titolo dell'iniziativa è Brand Israel, Pinkwashing, Queerwashing come armi di guerra. L'appuntamento è per giovedì 28 maggio alle ore 17 al Giardino Perrenato, che come vi ho detto si trova all'interno della facoltà di ingegneria in via Eudossiana 18.

pubblico giovedì 28 maggio al centro sociale Forte Prenestina in via del Pino a Centocelle. Si tratta di un documentario di Guilherme Caillot.

0: sul rapporto tra immagini e politica. Filmare non significa documentare un evento, ma entrare in un processo, attraversarne le contraddizioni e interrogare cosa significa abitare una lotta quando smette di essere eccezione e diventa quotidianità. E quindi presentazione del documentario Direct Action al Forte Prenestino giovedì 28 maggio alle ore 19.
1: Per continuare a parlare di documentari, questa volta andiamo però a Bracciano, in via delle Ferriere 16, al Teatro del Lago, il 29 maggio, ossia questo venerdì, a partire dalle 21. Il titolo dell'iniziativa è Aspettando, la mostra internazionale del cinema di Bracciano, proiezione del documentario Le Guerin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez, sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire dibattito e interventi a cura della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa e Gasp. Ovviamente ci sarà la raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan, dunque il 29 maggio, venerdì prossimo alle ore 21 al Teatro del Lago in via delle Ferriere a Bracciano.
0: Un'iniziativa di Radio Onda Rossa, non dovete mancare. E ancora venerdì da Piazza Vittorio Emanuele, come ogni ultimo venerdì del mese, prende vita la massa critica di Ciclonaut, sfoggiando tutti i suoni e tutti i colori. Diventiamo il traffico e mostriamo agli auto inscatolati quanto è bello pedalare, ridere e scherzare, non essere sessista, autoritario e molesto, in generale non diventare un accollo per chi ti sta intorno. La critica al mass deve poter essere un luogo spensierato e il più sicuro possibile per chi la attraversa. Porta la bici e lascia a casa la cupidigia.

Torniamo ai castelli, siamo sempre in quel di venerdì 29 maggio e se prima a Bracciano si parlava di curdi, qui ad Ariccia si parla di Palestina e questo è un appello per la manifestazione contro le guerre e genocidio ad Ariccia che si terrà venerdì 29 maggio, Movimento per la Palestina Libera, ai castelli romani. I castelli romani ancora in piazza per la liberazione della Palestina contro guerra e genocidio, per rompere i rapporti fra Italia e Israele, per la fine dell'assedio di Gaza, per la libertà dei 10.000 prigionieri palestinesi nelle carceri sioniste e da quelle italiane, contro la militarizzazione di scuole e università, per il ritiro del DL sicurezza e del DDL antisionismo, per ringraziare la flottiglia e chi resiste contro gli interessi coloniali ed economici di governi e multinazionali. Quindi questo appuntamento è allora il 17 venerdì 29 maggio a Piazza di Corte ad Ariccia.

0: sabato, biomercato in Certosa, come ogni sabato dalle 10 alle 13, tanti piccoli produttori con una sana spesa consapevole, quindi dalle 10 alle 14, dalle 10 alle 13 alle 14, ma insomma più o meno.
1: Trattabili.
0: Sabato prossimo al Giardino Liberato in Certosa, in via Galeazzo Alessi.

0: giugno, il 13 giugno a Roma ci sarà un corteo promosso dal Comitato Remigrazione e Riconquista, a conclusione della raccolta firme per la proposta di legge sulla cosiddetta remigrazione, un razzismo, no, istituzionale.
1: Sì, chi si ostiene questo concetto si arroga il diritto di definirsi gli unici veri figli d'Italia e quindi di conseguenza pretende di decidere chi possa vivere o no in questo paese.
0: Ma pensiamo che siamo tutti meglio di loro, tutte e tutte meglio di loro. Ci vogliono vendere l'immagine di una Roma fondata da italianissimi e destinata ad appartenere solo agli italianissimi, quando perfino il mito della fondazione di Roma nasce dalla storia di un migrante, Enea, un profugo di guerra. L'appuntamento di sabato alle 17:30, come da diversi sabato a questa parte, in quella di Piazza Vittorio, assemblea pubblica e pranzo sociale verso il corteo del 13 giugno.
1: Quindi alle 12:30 sabato prossimo a Piazza Vittorio.
0: Fuck remigration.

0: Ultimo comunicato per quanto riguarda questo spazio comunicazione, ancora sabato 30 giugno alle 21.30, questa volta il gruppo anarchico Cafiero in via Rocco da Cesinale 18, e Filippo Nigro in concerto, Il Randaggio e la Luna. Ingresso a sottoscrizione libera, dalle 20 buffet vegano. E niente, lo spazio anarchico 19 luglio si trova in Rocco da Cesinale 16, abbiamo detto, metro Garbatella. Vogliamo aggiungere qualcosa?
1: Possiamo dire che Filippo Nigro si ispira alla tradizione italo-francese degli anni 60, Brassens, anche a Sud America di Violetta Parra, quindi il suo percorso stilistico è insolito. È particolarmente coerente, compone in metrica e in rima versi originali e acuti, alternando motivi satirici e allegri a ballate malinconiche, con tinte comunque autentiche che attingono con consapevolezza moderna la tipica introversione dell'anima occidentale. Quindi questa cosa ce lo fa
0: piacere un
1: piacere,
0: po'
1: esatto, particolarmente. Comunque
0: il suo nuovo lavoro è Il Randaggio e la Luna, e tuttora in opera, un disco di brani inediti a cui non mancheranno consueti riferimenti alla poesia europea e alla satira nei confronti del ben pensare.
1: Beh, interessante, il gruppo anarchico Cafiero.
0: E via la Rocco da Cesinale 16.
1: 18.
0: 18.
1: Rilancio, 18. Dai,
0: bene, è tutto, allora possiamo salutare.
1: 11 e quasi 20 minuti, si conclude qui lo spazio comunicazione di questo lunedì 25 maggio. Siamo entrati nel 50° anniversario di Radio Onda Rossa. Vedete un po' che bisogna fare.

0: veramente talmente tante segnalazioni che come gruppo stampa siamo un po' in difficoltà, perché poi tutti abbiamo anche altri impegni, soprattutto chi sta ancora a scuola, ma in ogni caso abbiamo sempre tutti tante cose e quindi insomma bisogna raccogliere segnalazioni, capire qual è la fonte, però ecco, al di là di questo credo che la svolta sia proprio questa ricerca di fare dei gruppi che siano anche di formazione. Ne ha fatti Mazzeo, ne ha fatti Roberta Leoni, ne ha fatti Serena Tusini sulla leva, no? Che è un tema fondamentale. Poi su questo magari, se volete, si fa un piccolo spaccato, ma ho visto che avete guardato il suo ultimo articolo, che non è propriamente solo sulla leva, insomma. Anche la diffusione del manifesto, del dossier dell'anno scorso, in preparazione del dossier. Io per esempio adesso ho cominciato un gruppo didattica, allora per ora ho fatto un incontro esplorativo come coordinamento, ma anche questo gruppo è importante perché si propone di raccogliere esperienze fatte dagli insegnanti, tutti gli ordini di scuola, andiamo dall'infanzia fino alle superiori, e di vedere quali sono le cose che si possono fare a scuola, tenendo conto che qui l'accento va a al formare gli insegnanti un atteggiamento, no? Non tanto a fare piccoli laboratori, piccole iniziative che si fanno, che poi però si aprono e si chiudono, no? Ma proprio impostare la relazione educativa basata sull'elaborazione del conflitto, capire fin da piccolissimi che i conflitti ci sono, sono utili nei gruppi, però vanno elaborati, e che si deve uscire dalla logica amico-nemico, cioè intanto cominciare proprio dal basso su questo, no? Quindi a tagliare anche trasversalmente le discipline che si insegnano. E questa cosa mi pare che stiamo riuscendo a farla, raccogliendo queste esperienze e cercando appunto di analizzarle con quest'ottica. Questo, su che cos'è una discussione, cosa vuol dire discutere, cosa vuol dire stare appunto dentro i conflitti fin dalla prima infanzia. E niente, questo è un po'. Poi c'è il gruppo università che cerca di andare avanti, anche se è abbastanza complicato, perché si tratta di lavorare non solo con personaggi come Lancione, no? Che sono molto importanti, o Barnao, che lavorano nelle università, quindi hanno uno sguardo particolare anche su dove sta andando la ricerca universitaria, no? Che sta andando purtroppo, ahimè, proprio verso le industrie degli armamenti, ma anche avere a che fare con i gruppi studenteschi. E questa diciamo che è la cosa più difficile, perché oggi, come abbiamo visto anche rispetto ai movimenti per la Palestina, gli studenti si organizzano, ma sono piccoli gruppi, sono gruppi instabili, non sono gruppi che si fanno catturare facilmente, giustamente. E infatti noi la maggior parte delle segnalazioni le riceviamo dalle scuole, da parte di insegnanti, di genitori, quindi diciamo che le nostre fonti per ora sono state queste, però chiaramente l'università, proprio per il settore ricerca, ci interessa non molto, moltissimo, ecco.
1: Ritornando un attimo al comparto scuola, lasciando un attimo quell'università da parte, noi dicevamo prima, appunto, citando gli esempi di quanto successo a Romix e questa proposta di Difesa Channel, come alla fine la guerra cercasse di prendere giovani menti al di fuori della scuola, però allo stesso tempo, facendo un giro sul sito dell'osservatorio, comunque abbiamo visto che le segnalazioni, come dicevi te, continuano ad esserci e continuano ad esserci sempre di più. e infatti ci piacerebbe semplicemente citarne un paio, una a qualche chilometro, a qualche centinaia di chilometri di distanza da qui e una proprio in questa città, nel senso che a Spoleto abbiamo letto che la polizia ha ospitato scuole elementari, medie e superiori da circa 50 province per una giornata volta, no, a promuovere, così si dice tra virgolette, il corretto uso della comunicazione digitale e virtuale, sempre diciamo questo tipo di retorica che poi viene fatta appannaggio della Polizia di Stato. E invece poi per quanto riguarda l'Istituto Tecnico Enrico Fermi, all'argomento precedente, quindi la riforma degli istituti tecnici, qui ci troviamo a Roma, l'Istituto Tecnico Enrico Fermi il 13 aprile ha visto svolgersi un'attività di orientamento attraverso l'incontro con le forze armate, quindi insomma da questo punto di vista
2: E rispetto a questa cosa del Fermi, scusami, mi inserisco solo un secondo, ma mi ha colpito molto il tipo di circolare che è stata pubblicata sul sito infatti dell'Istituto Fermi, perché come dire, si sono fatti furbi, ecco, però ti lascio la parola su questo.
0: Che scrivo nel cappello, no? Noi chiamiamo cappelli gli articoli che introducono e accompagnano le segnalazioni. Perché diventa sempre più difficile arrivare alla fonte. Allora bisogna fare perché le circolari non sono in chiaro, non sono più tutte in chiaro, oppure spariscono dal sito della scuola. Allora devi fare un altro tipo di giro e andare a cercare l'arma, il corpo di polizia, carabinieri, aeronautica in questo caso, che ha proposto l'iniziativa alle scuole, e da lì ricavi il collegamento con la scuola medesima di cui ti stai occupando. E anche, diciamo, su un terreno paludoso, no? Non so come dire. Nel caso del Fermi non c'è un giornale locale, ma nelle province ci sono poi giornali locali che sono diciamo un'altra fonte indiretta interessante, no? Perché magnificano queste iniziative. Per giornali locali intendo sia cartacei che online, che abbiamo scoperto hanno ancora una grandissima diffusione nei piccoli centri e fanno consenso perché appoggiano queste iniziative, le stigmatizzano come importanti, come fondamentali nella formazione. C'è questo terribile, apparentemente bonario equivoco della legalità, della sicurezza, del bullismo, del cyberbullismo a differenza di genere, cioè i carabinieri si occupano del codice rosso, per esempio, no? E io ho fatto, l'ho anche scritto in un cappello, ovviamente senza citare né luogo né tra, con una donna che è andata alla stazione dei carabinieri qui a Roma per sporgere una denuncia di violenze domestiche, e non è stata creduta, gli hanno detto che doveva presentarsi a un pronto soccorso e poi andare di nuovo da loro, no? Allora, cioè è veramente un po' singolare, ma guarda, la cosa che io trovo, soprattutto poi per i tecnici con quello che stanno passando, no? Rispetto a questa controriforma, no? Con le academy che sono praticamente l'esternalizzazione completa della scuola pubblica, no? E ti dico, la cosa che io trovo più singolare è il fatto che gli insegnanti accettino di stare all'ultimo banco, come abbiamo scritto più volte, no? Cioè salgono in cattedra ufficiali, andiamo dagli alpini ai marinai, ovviamente sempre militare, mai civile tutto questo, marina militare, aeronautica militare, polizia di Stato, commissariati. Il messaggio è apparentemente bonario, vi stiamo aiutando rispetto a un problema che non sapete affrontare come insegnanti, che è terribile se ci pensate, no? Come messaggio, che però purtroppo trova un po' la servitù volontaria, anche se è vero che le segnalazioni arrivano probabilmente dagli insegnanti medesimi, però appunto arrivano così, nude crude, non arrivano con un commento, mi spiego, quindi sono persone che provano a disobbedire ma non si espongono, non so come dire.
2: E certamente.
0: le circolari in chiaro che ancora abbiamo visto, che poi sono tutte maledettamente uguali, no? Una noia amministrativa, se vogliamo, pazzesca, sono tutte uguali, sembrano veramente fatte in serie, no? Che stabiliscono i turni di sorveglianza, no? Rispetto a queste attività, vedono appunto gli insegnanti proprio in qualità di sorveglianti, di accompagnatori, e non si sa poi come viene preparato l'incontro prima e come viene raccolto successivamente. Mi spiego, che già sarebbe molto, no? E, diciamo che questo secondo me è uno dei problemi più importanti che emergono, perché la scuola è veramente bersagliata, cioè è il luogo, è vero anche fuori, no? Per esempio, non so, c'è la Fondazione Conad, anche di questo mi sono occupata l'altro giorno, Fondazione Conad, no? Che mettendo insieme mercato, analisi di mercato, eccetera, si occupa dei problemi italiani degli adolescenti e anche a livello mondiale, che veramente, no? E intanto ovviamente fai la pubblicità alla Conad e ai gruppi privati che sono coprotagonisti di queste campagne, no? Però è soprattutto dentro la scuola, perché questo è per esempio rivolto più che altro alle famiglie, no? Quindi il consumatore tipo, no? La famiglia. Ma è proprio dentro la scuola che avvengono queste cose, cioè il consenso viene guadagnato lì. C'è anche il grosso problema delle soft skill, no? Sappiamo il lavoro che da anni fa Invasi sulle soft skill, che piacciono tanto, no? Al nostro ministro. E, cioè, delle soft skill stanno diventando esperti i corpi armati, perché di fatto questo fanno. Vanno nelle scuole e convincono adolescenti e bambini della bontà di una serie di cose che si possono fare per vivere in un mondo più equo, più giusto, soprattutto legale, la legalità, la sicurezza, che sappiamo poi in Italia sicurezza che tipo di parola è diventata, no? Inquietante al massimo. Quindi direi che c'è un po' questo da tenere sotto lo sguardo del binocolo, ecco, questa cosa che anche diventa un cambiamento culturale profondo nelle relazioni a scuola, sia fra insegnanti e superiori, dirigente scolastico, fra insegnanti e studenti, insegnanti e famiglie, i bambini fra di loro, perché voglio dire, un bambino di 5 anni che viene portato a vedere come si arresta una persona in strada, cioè che idea si fa di che cos'è essere sicuri nella sua città, nel luogo dove vive, dove va a giocare ai giardini forse o nel cortile di casa.
2: No, ma sicuramente, insomma, ci hai dato un quadro molto completo di quello che si vive nelle scuole, a partire dalla riduzione degli spazi di democrazia, che va in parallelo con la sensazione di paura che vive chi vuole affrontare un atteggiamento che un tempo si chiamava contrastivo, cioè chi vuole riferirsi a un certo tipo di principi, alla infantilizzazione degli insegnanti, alla sottrazione di spazi di attività, e soprattutto il punto importante che hai toccato è questo coinvolgimento delle forze dell'ordine in quelli che sono gli aspetti di educazione sessuo-affettiva che viene negata a livello ministeriale e governativo con la legge sulla, diciamo, richiesta del consenso a entrambi i genitori, principalmente, che paralizzerà completamente qualsiasi tipo di iniziativa e che invece viene molto richiesta dagli e dalle studenti. Io volevo chiederti, diciamo, di parlare un attimo invece di quelle che sono, tu hai detto una svolta importante, sono le attività di formazione che state portando avanti come osservatorio, e volevo chiederti di parlare un attimo di questo, a partire per esempio, ma non specificamente su questo, dal vademecum che voi diffondete anche attraverso il vostro sito, ma anche sulle più recenti attività di formazione.
0: Guarda, il vademecum è importante perché è una specie di salvagente per gli insegnanti che vogliono fare delle cose, perché si può ancora fare molto, cioè la possibilità di dire di no esiste. Certo, si rischia l'ostracismo, questo è vero, soprattutto in certi ambienti. Io il Fermi lo conosco abbastanza bene, perché io ho lavorato come dirigente alla Massi, e al Fermi si facevano i coordinamenti sul territorio, no? E, cioè, veramente, veramente molto, come dire, importante che gli insegnanti sappiano, per esempio, una distinzione fra una mozione all'ordine del giorno di un collegio docenti, come si fa a boicottare un'iniziativa in modo che non venga inserita nel piano dell'offerta formativa, TOF adesso si chiama, triennale, come si fa a fare una mozione nella quale si esprime il proprio dissenso e si aspetta al limite un ordine di servizio quando qualcuno ti dice che devi andare a sorvegliare gli alunni perché vanno in caserma a vedere delle cose, no? E quindi cercando di, come dire, di mettere un intoppo alla macchina che sta girando invece troppo bene, molto oliata, no? E quindi il vademecum serve a questo, però va diffuso e va spiegato che sono così

0: auditare.
1: Noi comunque, come sempre, ti ringraziamo per il contributo e soprattutto
0: grazie
1: per il lavoro che fate. E purtroppo siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo noi con l'orario della trasmissione, però direi che comunque
0: d'accordo.
1: Ci sarà modo di riaggiornarci.
0: Grazie mille.

far fine a uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama, il djembe e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo il loro brano dei Farfina che si chiama Guansang.

Ora ci ascoltiamo un brano afro-funk dello, anni 70 dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

dovrà ora formare un nuovo governo e resta da vedere se includerà rappresentanti del PASTEF, partito che è diventato sia di maggioranza che di opposizione. E dice Sonko che alcuni vedono questo momento come una crisi, una spaccatura, invece lui lo vede come un momento cruciale per la democrazia senegalese e anche Sonko ha lanciato numerosi attacchi contro il capo di Stato, ha spiegato che le profonde divergenze fra lui e Bassirou Diomaye Faye non hanno nulla a che vedere con lotte di potere, interessi personali, ma con una lotta di principi. E come dicevamo, lunedì scorso il presidente ha nominato appunto Amadou Alaminou Mohamed Lo, ex funzionario della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale ed ex ministro a capo del governo. E la sua nomina giunge in un momento in cui la situazione finanziaria del paese dell'Africa occidentale è gravata da un enorme debito pubblico, pari al 132% del PIL, la cui gestione è motivo di forte contrasto fra il capo dello Stato e il suo ex primo ministro. Il presidente Faye intende avviare un nuovo programma di aiuti con il Fondo Monetario Internazionale, mentre Ousmane Sonko sostiene un approccio che possiamo definire più sovranista. Al momento del suo insediamento, nel 2024, le nuove autorità hanno accusato l'amministrazione dell'ex presidente Macky Sall di aver occultato parte del debito nazionale, portando alla sospensione del programma di aiuti del Fondo Monetario Internazionale di circa 1,8 miliardi di dollari. E i due uomini si sono separati dopo mesi di tensione. I loro disaccordi si estendono anche alla gestione dei casi giudiziari. Diversi ex funzionari dell'amministrazione di Macky Sall sono accusati di cattiva gestione e di coinvolgimento nella repressione delle proteste che ha causato decine di morti fra il 2021 e il 2024. Da mesi il Senegal si preparava alla possibilità di una rottura fra i due uomini. Faye, in un'intervista televisiva il 2 maggio, aveva detto: "Io sono il presidente, lui è il primo ministro, se non mi soddisferà più nominerò un altro primo ministro". E Sonko, in varie dichiarazioni, aveva evidenziato una divergenza di opinioni sui fondi speciali che il suo partito aveva chiesto di abolire quando era all'opposizione. Parlando ai parlamentari, Sonko ha confidato di aver sollecitato il capo dello Stato a legiferare sul funzionamento di questi fondi neri, di cui beneficiano il Presidente e il Primo Ministro. E lo stesso Presidente era sotto pressione da diverse settimane da parte di alcuni suoi alleati affinché si separasse dal suo Primo Ministro sempre più ingombrante. Faye, strutturando una propria coalizione, si sta avvicinando a un punto di non ritorno e si delineano i contorni di uno scontro politico dalle conseguenze incerte. Fra i militanti del PASTEF c'è una ferma convinzione, fra quelli più ferventi, che Faye li abbia traditi e che si dice che presto non sarà più un membro del PASTEF stesso, e alcuni credono addirittura che potrebbe essere espulso definitivamente al congresso del 6 giugno. Si dice effettivamente che non si costruisce una coalizione se non si hanno ambizioni presidenziali. Diciamo che alla base di tutto ci sono le elezioni presidenziali del 2029 e lo scontro è già iniziato. Una volta salito al potere, Faye si era circondato di figure esterne al partito, fra queste il suo capo di gabinetto, che è un ex ministro sotto Macky Sall, il segretario generale della presidenza, l'ex primo ministro nominata inviato speciale, Aminata Touré. Questa scelta era giustificata dalla necessità di essere supportato da uomini e donne che conoscessero i meccanismi dello Stato, visto che il PASTEF era composto principalmente da nuovi arrivati. Queste figure hanno rapidamente acquisito invece un'influenza molto forte, tanto che a novembre Aminata Touré è stata nominata a capo di Domaye President, che è la coalizione presidenziale, sostituendo una stretta collaboratrice del primo ministro Sonko. E i dissidi sono diventati di dominio pubblico. Certo, ci si domanda chi potrebbe costituire una forza in grado di competere con il PASTEF. E Faye è indebolito all'interno del partito. Ha bisogno di una macchina politica. Con un buon risultato alle elezioni amministrative del 2027 potrebbe tentare di candidarsi per un secondo mandato. La strategia mira a reclutare funzionari delle comunità rurali periferiche, però il problema è che infatti ha già contribuito a portare diverse centinaia di sindaci nel movimento di Domaye Presidente. Però gli indicatori economici lampeggiano in rosso e non si capisce effettivamente chi stia governando il paese, e questi disaccordi sono sorti già prima delle elezioni presidenziali. Alcuni dicono mentre gli uomini erano in prigione, altre fonti menzionano tensioni legate alla questione del rinvio delle elezioni presidenziali che Sonko avrebbe appoggiato. Però
Però questo non ha impedito loro di presentarsi al popolo senegalese mostrando una unità incrollabile, uno slogan inequivocabile, Diomaye e Sonko. E una volta eletto, il candidato vicepresidente e leader del PASTEF ha invitato il suo primo ministro a puntare alla presidenza. E Sonko pensava sostanzialmente di nominare Diomaye presidente transizione, custode della fiaccola, diciamo così, ma si è reso conto che Diomaye invece aveva le sue ambizioni e che si aveva formato una coalizione era per assicurarsi la rielezione nel 2029. All'interno del PASTEF alcuni sperano di mantenere il presidente all'interno del fronte patriottico. Sonko ha giocato però molto bene le sue carte, decidendo di candidare solo esponenti del suo partito alle elezioni legislative del novembre 2024 e così ha mantenuto il controllo dell'Assemblea nazionale. E poi Sonko è galvanizzato dalla sua incrollabile popolarità tra i suoi sostenitori e gode anche dell'appoggio della maggioranza di 130 parlamentari del partito. Quindi Sonko sostanzialmente è riuscito a convincere il popolo senegalese che le riforme che attendono con ansia sono bloccate da Faye e molti considerano Faye un traditore, il che non giova alla sua causa. Per riprendere il controllo del Parlamento, il capo dello Stato può ancora giocare una carta, cioè lo scioglimento, e secondo alcune fonti avrebbe confidato ad alcuni membri della sua coalizione di farlo non appena gli sarà legalmente consentito, ovvero il prossimo dicembre. Una scelta piuttosto rischiosa, visto che il PASTEF ha dimostrato di potersi stringere intorno a Sonko. Negli ultimi 2 anni alcune verifiche contabili avevano fatto emergere che l'amministrazione precedente, guidata da Macky Sall, aveva nascosto più dell'equivalente di oltre 7 miliardi di euro di debito pubblico, falsando le stime sul rapporto fra il debito e il PIL, che appunto ora è stimato al 130%. Questo aveva portato appunto il Fondo Monetario Internazionale a congelare il suo programma di prestiti e a chiedere riforme di austerità per riattivarlo. Da qui era nato appunto questo scontro, e qui questo è il retroscena, insomma, di questo scontro politico, perché Sonko si era opposto fin da subito alle richieste del Fondo Monetario Internazionale, accusandolo di fare pressioni sul Senegal per accettare condizioni ingiuste. Faye era stato più possibilista e si è anche incontrato con la delegazione del Fondo Monetario Internazionale, esponendosi di meno e continuando appunto a trattare col fondo. Sonko ha accusato Faye di tradimento delle istanze del PASTEF e Faye appunto ha risposto accusando Sonko di populismo, di voler personalizzare la crisi finanziaria. Diciamo che con questo scontro politico viene messo in crisi la possibilità di trovare uno sbocco elettorale alle tensioni sociali che si erano manifestate durante l'opposizione alla candidatura al terzo mandato di Macky Sall. Però sicuramente questa frattura comunque serve anche in qualche maniera a chiarire quali sono le posizioni rispetto anche agli diktat del Fondo Monetario Internazionale.

E ora parliamo di quello che sta succedendo in Kenya. In Kenya ci sono state il 19 maggio scorso a Nairobi e in diverse altre grandi città del Kenya. Ci sono state violente proteste contro l'aumento del prezzo dei carburanti e negli scontri con la polizia sono morte almeno 4 persone. Dalla mattina le strade di accesso alla capitale sono state bloccate dai trasportatori in sciopero e anche da gruppi di manifestanti che hanno dato fuoco a pneumatici per impedire l'accesso alle vie principali. La polizia ha caricato sparando gas lacrimogeni e non solo. Lo sciopero è stato portato avanti dalla Transport Sector Alliance, che è un'organizzazione che comprende diverse cooperative del settore dei trasporti, e aveva annunciato che i suoi membri avrebbero appunto interrotto le corse a partire dal 19 maggio. La miccia è stato l'ultimo aumento dei prezzi deciso dalle autorità keniane per quanto riguarda l'energia. Dal 15 maggio al 14 giugno il prezzo della benzina super è salito a 214 scellini al litro a Nairobi, mentre il diesel è arrivato a 242 scellini, un aumento che viene vissuto come particolarmente pesante per il gasolio, carburante essenziale per Matatu, che sarebbero i camioncini che portano i trasporti pubblici, i camion, gli autobus e buona parte anche della logistica del paese. C'è stato un incontro fra i ministri dei trasporti e dell'energia e gli operatori del trasporto pubblico per discutere una soluzione, ma questo incontro ha prodotto scarsi risultati. L'associazione ha accettato la proposta del governo di colmare il divario tra i prezzi del diesel e del kerosene per prevenire le adulterazioni, ma resta il disaccordo tra le parti sull'entità della riduzione dei prezzi. Gli autotrasportatori richiedono un ritocco al ribasso di 46 scellini al litro. E il Kenya importa quasi tutti i suoi prodotti petroliferi dal Medio Oriente tramite accordi intergovernativi con fornitori del Golfo. L'aumento del prezzo del carburante ha fatto lievitare le tariffe dei trasporti e ha aumentato chiaramente i costi dei beni di prima necessità, aggravando la pressione sulle famiglie che già faticano a far fronte all'alto costo della vita. Pesa ovviamente il rincaro dovuto alle tensioni in Medio Oriente, alla guerra con l'Iran, ma ci sarebbero anche tentativi di sfruttare la situazione in maniera illegale. In altri paesi vicini, in condizioni meno vantaggiose, il prezzo della benzina, per esempio in Uganda, è rimasto molto più basso. E il Transport Sector Alliance appunto, ha deciso di fare questo sciopero e lo sciopero ha coinvolto uno dei fronti più larghi mai visti nel settore dei trasporti keniano e chiaramente la richiesta principale è il ritiro dell'aumento e la riduzione del prezzo di carburante intorno a 152 scellini. E gli effetti dello sciopero è stato il blocco totale, quasi totale, in molte aree urbane. A Nairobi le fermate sono riempite di pendolari che sono rimasti senza mezzo, molte stazioni sono rimaste deserte, sono stati appunto scontri, tensioni e addirittura alcune agenzie di stampa riferiscono che le strade verso Nairobi sono state bloccate da scioperanti e gruppi di manifestanti. Bilancio

perché poi c'è tanto lavoro informale, elevati costi del servizio del debito e un mercato del lavoro molto debole. Il paese quindi riuscirà difficilmente a tradurre questa modesta crescita in un'occupazione diffusa, un'industrializzazione che sia inclusiva. Negli anni 50 i colonizzatori britannici in Kenya misero in atto un piano per creare una piccola classe media keniota a cui sarebbe stato permesso di coltivare colture da reddito come il caffè, aumentando così il proprio reddito e convincendo questa classe media che i suoi interessi coincidessero con quelli dei coloni europei. Qualunque sia stato l'impatto del piano, comunque sia, l'elite politica keniota ha mostrato una vasta gamma di vizi negli ultimi 62 anni. L'elite politica keniota si è costantemente appropriata indebitamente delle risorse pubbliche, facendo sprofondare le masse in una povertà sempre più profonda. Le terre pubbliche sono state al centro di questo incessante furto. Fra coloro che hanno beneficiato di queste illegalità e irregolarità figurano le famiglie dei presidenti, dei ministri, membri del Parlamento, giudici, funzionari, uffici militari. E l'accaparramento di terre è iniziato con l'acquisizione dei cosiddetti lotti Z, che erano dei lotti assegnati gratuitamente o a somme irrisorie a ministri e funzionari pubblici. E inoltre l'elite politica si è spesso resa responsabile di appropriazione indebita dei fondi pubblici, tutta una serie di corruzioni, come quella che vengono denunciate dall'opposizione. In aggiunta c'è un'evasione regolare delle tasse, aumento di vantaggi derivanti dalle loro posizioni privilegiate a spese dei contribuenti che invece finanziano questi privilegi. E quindi ci sono questi casi di corruzione, poi non fanno altro che alimentare trasferimenti ingenti di denaro verso, per esempio, le banche svizzere. Infatti, il Daily Nation ha riportato che, secondo la Banca Nazionale Svizzera, i kenioti avevano depositato 72 miliardi di scellini, cioè 800 milioni di franchi svizzeri, in banche svizzere. E questi sono tutti soldi che vengono rubati dalle elite politiche e amministrative. Il Business Daily nel 2015 pubblicò un articolo intitolato 238 kenioti nella lista di coloro che hanno i conti bancari in Svizzera, in cui si diceva che i kenioti sono fra i clienti internazionali i cui nomi compaiono in una serie di documenti bancari segreti che rivelano come la filiale svizzera di HSBC abbia aiutato individui a depositare miliardi di dollari nel paese. Più recentemente, giornalisti investigativi hanno portato alla luce i Pandora Papers, che hanno rivelato come queste ricchezze vengono trasferite in conti offshore, in paradisi fiscali. Di fronte a questa situazione di corruzione e malversazione, la situazione energetica è sempre più complicata. Il Kenya si è rivolto a un'azienda turca per aiutare a colmare il crescente divario di elettricità che ha lasciato milioni di famiglie e imprese in difficoltà da frequenti blackout a livello nazionale. Il governo, nei primi colloqui con la sede a Istanbul di Car Power Ship, che è una società che gestisce centrali galleggianti montate sulle navi, si è messo d'accordo per aumentare la fornitura di energia elettrica lungo la costa del Kenya.

infine, qualche aggiornamento sulla situazione in Mali, che rimane sempre molto complicata. Il GNIM, che è l'organizzazione jihadista che è alleata con il fronte di liberazione del Nasawad, il GNIM ha attaccato simultaneamente vari villaggi nel comune di Bankass. E gli scontri hanno visto contrapporsi i jihadisti e i cacciatori tradizionali Dozo, che sono una milizia che integra la presenza dell'esercito in alcune zone, ne compensa perfino l'assenza. Alcune fonti, funzionari locali eletti, membri della società civile, leader Dozo, hanno riportato circa 20 vittime, fra cui cacciatori tradizionali e civili. Un leader Dozo ha deplorato la mancanza di reazione dell'esercito a questi attacchi, che non sono stati oggetto di alcuna dichiarazione ufficiale. L'esercito non ha rilasciato alcuna dichiarazione su questo. Molti residenti, temendo ulteriori attacchi, sono fuggiti nelle aree circostanti, nella zona di Bankass, dove però il numero di sfollati è già molto elevato, e alcune fonti esprimono preoccupazione per la risposta umanitaria a questo nuovo afflusso. Precedenti attacchi avvenuti all'inizio di questo mese nella stessa area avevano già causato la morte di oltre 50 persone e in seguito a questi eventi un portavoce del GNEM ha minacciato di attaccare i villaggi che ospitano basi di cacciatori Dozò e che si rifiutano di sottomettersi agli accordi locali con i jihadisti. Intanto, un insegnante di Corano di una madrassa di Tonkà, Abdul Salam Maiga, è stato fucilato pubblicamente dai jihadisti del GNM lo scorso 21 maggio. A novembre, questa città, Tonkà, nel centro del paese, era già stata in lutto per l'esecuzione pubblica di Marian Cissé, che era una giovane TikToker che aveva espresso il suo sostegno all'esercito maliano. Abdul Salam Maiga, invece insegnante di Corano in una madrassa, stava chiacchierando tranquillamente con gli amici del suo green, che è un tradizionale gruppo di discussione, vicino al mercato, quando sono improvvisamente apparsi i jihadisti armati del GNEM che gli hanno ordinato di seguirli. Poi è stato bendato e giustiziato pubblicamente con colpi d'arma da fuoco. Secondo alcuni, il suo assassinio potrebbe essere legato a dispute religiose, forse si è rifiutato di lavorare per loro, ha suggerito una fonte, ma per la maggior parte delle persone intervistate sono stati i suoi presunti stretti legami con l'esercito maliano a motivare l'assassinio del maestro coranico da parte di Jenim. Alla fine di marzo, Amadou Babi, un leader dell'organizzazione giovanile della città di Tonkà, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco per strada e l'associazione a cui apparteneva era sospettata dai jihadisti di fornire informazioni alle forze maliane, anche se a Tonkà non c'è un campo militare dell'esercito. In Mali, intanto, l'esercito maliano e i suoi partner russi e l'Africa Corps hanno recentemente utilizzato per la prima volta bombe a grappolo. Queste bombe, esplodendo in aria, rilasciano numerose bombe più piccole che rappresentano un pericolo per i civili. Il loro utilizzo è vietato dal 2010. Anno di entrata in vigore degli accordi di Oslo ratificati anche dal Mali. Tuttavia, queste armi continuano a essere utilizzate in vari conflitti in tutto il mondo e negli ultimi 5 giorni l'esercito maliano le ha sganciate nel nord del Mali almeno 2 volte. Le immagini riprese dal video mostrano una bomba e submunizioni di fabbricazione russa, gli stessi utilizzati in Ucraina e in Siria. Secondo gli esperti, il disinnesco di bombe di un sito specializzato che si chiama Katukso, la bomba principale rilascia 565 submunizioni che si disperdono su vaste aree intorno al bersaglio e non tutte esplodono all'impatto e quindi sono una minaccia a lungo termine per la popolazione. In una dichiarazione rilasciata il 19 maggio, i separatisti del fronte di liberazione della Zawad hanno denunciato l'uso di queste armi e hanno affermato di aver raccolto resti di queste munizioni inesplose per preservare le prove. Ma i ribelli del fronte di liberazione della Zawad, che si sono alleati con i jihadisti legati all'Al-Qaeda e al GNEM, gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, per combattere l'esercito maliano e i suoi alleati russi dell'Africa Corps, non sono i soli a essere preoccupati della comparsa senza precedenti di queste bombe a grappolo. Per quanto riguarda invece l'assedio di Bamako, diversi camion senegalesi sono stati attaccati sul corridoio che collega le due capitali, Bamako e Dakar, che rimane sotto il blocco jihadista. Questa situazione sta riaccendendo le tensioni al confine. Nella città senegalese, al valico di frontiera di Kidira,
porta di accesso al vicino Mali, si stima che fra i 500 e i 1000 camion transitino quotidianamente fra Dakar e Bamako. Tuttavia, dall'inizio di maggio il traffico su questa strada che collega le due capitali è praticamente bloccato. Sebbene gli autisti non siano vittime di aggressioni fisiche, decine di loro sono attualmente bloccati in Mali senza un modo immediato per tornare in Senegal. L'imposizione del blocco a Bamako ha peggiorato la situazione. E ora i terroristi prendono di mira camion marocchini, ivoriani o senegalesi che trasportano merci semplici o autobus passeggeri. E questa situazione sta alimentando l'ansia in Senegal che condivide con il Mali un confine di circa 400 chilometri.

per quanto riguarda i trasporti, in particolare quelli ferroviari, che è cominciata ieri sera alle 21 e terminerà stasera alle 21, idem più o meno per tutta la giornata del trasporto aereo. Per il TPL sapete che ci sono le fasce di garanzia e ogni città ha le sue. Per quanto attiene le mobilitazioni durante questa giornata, la principale è quella a Gioia Tauro, dove ci sarà alle ore 17 un presidio al porto, al lungomare San Ferdinando. Ovviamente il porto è come qualsiasi altra struttura di trasporto, è uno dei posti vulnerabili dove si esplicita il traffico d'armi e dove la mobilitazione dei lavoratori e della popolazione è importante per fermare questo traffico, in modo che si dà un contributo al rifiuto della guerra. E quindi alle ore 17, lo ricordo, e tra breve ci sarà anche un'interlocuzione tramite radio, e quindi avremo l'occasione di sentire la loro viva voce come si sta preparando questa iniziativa. Le iniziative che sono andate avanti questa mattina, che a me risultano, sono quella di Napoli, che ci sarà sempre lì il presidio, c'è stato davanti l'autorità portuale a Lecco, questa alle ore 10, a Lecco altrettanto in piazza 19 settembre, e a Torino stamattina dalle ore 8 c'è stato in piazza Massana lo sciopero contro la guerra. Poi nel pomeriggio sempre a Torino, a piazza Castello, dalle ore 18 in poi ci sarà una fiaccolata per sostenere la Palestina e il rifiuto della guerra. E appunto alle 20:45 invece a Napoli, allo stadio Maradona, ci sarà la partita tra la nazionale di calcio palestinese e la nazionale cantanti. Sapete che da tanti anni c'è questa nazionale che fa opere di sostegno a quello e quell'altro, beneficenze, e in questo caso si tratta invece di un sostegno diretto al popolo palestinese, ed è molto importante, e speriamo che ce la facciano vedere anche in TV. Non so, di questi argomenti non ho avuto la possibilità di andarli a trovare in assoluto. Quindi però è molto importante che questo si svolga, e vedremo anche le capacità, professionali di questa nazionale di calcio palestinese, che non avrà mai avuto tempo per allenarsi, ovviamente, stante bombardamenti, repressione e quant'altro. E ancora lo sciopero generale a Trieste, al Parco San Giovanni, verrà presentato invece il libro Voragini di Barbara Schiavalli, che parla ovviamente del conflitto tra Israele e la Palestina, ma Barbara ha partecipato anche alla flottiglia dell'anno scorso, e parla in questo libro della sua detenzione, per mettere in parallelo con quanto avviene tutti i giorni invece con la resistenza palestinese. A Monza alle 16:30, sempre oggi, ci sarà un presidio alla fabbrica Masterotech, che produce ovviamente articoli e pezzi di ricambio per le componenti belliche del riarmo. Tutto questo è in via Ercolano, e il titolo ovviamente è contro le produzioni di armi e il 5% alla NATO, ovviamente l'adesione anche a questa. Quindi non è la prima volta che c'è un presidio a Monza su questo. Nel corso dell'anno ne ho visti già altri, e quindi è molto importante che si mantenga il punto e si porti a casa sicuramente il risultato. E infine, nella giornata di oggi a Chiaravalle, alle ore 18, presso il Circolo Spazio Rosso, ci sarà una lettura di poesie palestinesi. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi. Mi preme dire che nella giornata di ieri, giovedì 28, a Napoli, la barca Gassan Canafani, che era arrivata già nei giorni precedenti, presso il circolo ci sarà ovviamente una serata
c'è stata una serata di musica e cena per sostenere ovviamente l'ospedale Halalda, e questa è già una delle iniziative avvenute nella giornata di ieri. Così ancora ieri a Torino, al Centro Sociale Gabrio, è stato presentato un documentario sulla resistenza quotidiana in Cisgiordania, e così ancora a Cagliari, presso l'aeroporto di Elmas, c'è stato un presidio del sostegno alla Palestina contro l'arrivo di 4 voli da Tel Aviv che sbarcano turisti militari che vengono a fare le vacanze in Sardegna. E quindi capite bene qual è l'articolazione, la quantità, la qualità delle articolazioni che ci sono durante la settimana, al fine settimana soprattutto, e non manca nessun atto di intenzione per poter fermare coloro i quali continuano a occupare il nostro spazio territoriale, ma soprattutto per la quantità di sollecitazioni e partecipazioni alla battaglia in sostegno per la Palestina. E arriviamo a domani, sabato 30 di maggio, quando alle ore 10, intanto allora comincio da quelle della mattina prestissimo, alle ore 9 e fino alle 23 a Fano, presso il parco urbano Polverari, ci sarà la giornata per la pace e per il disarmo, con attraverso ovviamente dibattiti, mostre, giochi e ovviamente anche piccoli stuzzichini da questo punto di vista. E alle ore 10 invece a Firenze, presso il Mandela Forum, ci sarà una raccolta di fondi per la Palestina, anche sul titolo della liberazione di Marwan Barghouti. E arriviamo invece ai pomeriggi di questo sabato 30 di maggio, dove a Parma alle ore 16 in piazzale Picelli ci sarà per la Palestina e il sostegno ai 34 indagati per le manifestazioni dell'anno scorso per la Palestina, non un passo indietro, il titolo della comunicazione e dell'iniziativa. E poi alle 17 a Viareggio, presso il parco 26 settembre, il dibattito sull'assistenza palestinese. A Firenze ancora dalle 14.30 alle 15.30 ci sarà il 20° urlo per Gaza, presso il parcheggio Mandela. Sapete, l'urlo significa proprio urlo, ci saranno una settantina di persone che manterranno aperto, quasi come se fosse una sirena invece la propria voce, questa piccola potenza ovviamente a sostegno di Gaza e della Palestina. A Varese alle 16.30 presso la piazza del Garibaldino ci sarà anche qui un presidio sul titolo Rompiamo il silenzio. E ancora a Bagheria alle ore 18 in corso Umberto ci sarà sul titolo 100 porti 100 città, questa iniziativa che ha preso corpo ormai da 2 settimane, che sbarca un po' dappertutto, sia nell'estremo sud sia sta arrivando verso Roma dopo essere passata ancora a permanenza a Napoli. E il tutto, questa iniziativa che vede anche la barca Gassan Canafani e la Freedom Flottiglia partecipare, è sul titolo di raccogliere fondi per l'ospedale Halabda, che sta ancora mantenendo le sue capacità presso Gaza. E arriviamo Monte Prandone, dove comincia oggi e si concluderà il 15 di luglio la mostra fotografica High Grant Your Fuge. Tutto questo avviene dalle ore 19 alle ore 21 di tutti i giorni presso Palazzo Parisi. E per finire, nella giornata di domani a Verghereto, sul Monte Fumaiolo,
sul titolo del sostegno alla Palestina e contro la guerra, ci saranno una camminata che dura quattro tappe, che comincia oggi e finisce il 2 giugno, e sono indicate ovviamente per chi ha necessità, volontà di andarvi a partecipare, basta digitare Verghereto Montefumaiolo e trova questa indicazione, che è un altro dei modi ovviamente per poter indicare la battaglia per sostegno della Palestina. E arriviamo a domenica 31 di maggio, dove a Bastia Umbra alle ore 16 presso il Cinema Esperia, per far sorridere il cielo, cori di voci bianche per Gaza. Pensate quante articolazioni c'ha la solidarietà da ogni punto di vista. Ancora a Rieti, qui nel Lazio, le ore ci sarà un'iniziativa contro lo Stato di Israele genocidio e contro lo Stato di Polizia in Italia. E l'iniziativa si svolge presso il circolo Le Tre Porte. A Torino, in piazza San Carlo, che sapete è una delle grandi piazze principali di Torino, alle ore 17 ci sarà, sul titolo Contro il genocidio e la rottura dei rapporti tra le istituzioni italiane e quelle israeliane, piazza Palestina, perché ormai sapete quante piazze sono state intitolate in ogni nostra città, piccolo paese, alla Palestina, indipendentemente dal titolo principale che abbia la piazza. E ancora a Modica, in provincia di Ragusa, a partire dalle 14.30, dalle 11.30, come tutte le domeniche, ci sarà il presidio permanente per la Palestina. È un altro dei modi di rappresentarsi, che vi ricordate è stato un modo delle madri e delle nonne di Plaza de Mayo, e ugualmente le donne in nero hanno replicato un po' in giro in tutta Italia questa attività permanente, quindi c'è un appuntamento che tutti quanti si riconoscono. Ugualmente a Modica, ma so, l'ho indicato più volte anche a Milano, davanti al Duomo, c'è sempre nella tarda mattinata questo presidio, ormai da 2 anni lì a Milano, a Modica sono 2 settimane che è iniziato.

0: della convocazione del 2 giugno, ma il 2 giugno sarà anche a Trapani alle ore 18 in piazzetta Saturno, appunto quella di Pontedera, è alle ore 10 in piazza Cavour, come ho già detto, a Niscemi, sapete Niscemi è la capitale del disastro ambientale, ecologico, mai riparato, si sono mangiati tutti quanti i soldi e ci sono qualche 500-700 persone che vivono ancora in precarie condizioni, e sempre dentro questo passaggio però hanno trovato i soldi per fare il MUOS sulle alture di Niscemi, ma anche lì la collina va in crollo, visto che non si sa nemmeno come ragionare quando manca anche l'indicazione geologica sulle porcherie che fanno. E quindi alle ore 10 a Niscemi in piazza Vittorio ci sarà il presidio contro la guerra, la stessa cosa a Vicenza, che è una delle città invase dalla NATO da sempre, dai presidi militari, alle 15.30 in piazza Ferrarin, idem con patate. Ad Augusta alle ore 10.30 si svolgerà l'iniziativa, e l'Augusta è una delle grandi basi NATO navali, quindi importantissima anche questa iniziativa. A Cagliari alle ore 16 a Marina Piccola, anche qui ovviamente di fronte al mare, perché in questo caso ovviamente anche Cagliari partecipa alle spedizioni militari a carattere navale. E a Firenze, altrettanto importante, alle ore 10.30 davanti alla caserma Predieri, che sta per diventare il futuro comando NATO del centro-sud, capite quanta militarizzazione ci stanno dedicando ovviamente gli armatisti, diciamo, al nostro paese, come è stato sempre fatto a partire dall'adesione alla NATO nel 1949. A Roma l'iniziativa sarà sempre del 2 giugno alle 10.30 in Largo Argentina, quindi si ha tutte le possibilità di potervi partecipare, nonostante la sfilata che è limitrofa lungo i fori imperiali e dintorni. A Catania alle ore 10.30 presso il pontile Isab Nord, lì ci sarà un presidio, sempre a mare in questo caso. E andiamo un po' più in collina, invece a Montesole sopra Bologna, uno dei punti storici della resistenza italiana al nazifascismo, alle ore 14.30 in località Poggiolo ci sarà ovviamente l'iniziativa e la marcia, insomma, sulla difesa civile non violenta che prepara la pace invece contro la guerra. A Faenza alle 16.30 ci sarà la festa multietnica che riguarderà tutti i popoli oppressi, e a Reggio Emilia alle ore 18 presso il Giardino dei Giusti in cammino per la difesa della pace. Ecco, queste erano le iniziative che arrivano appunto fino al 2 giugno, non poteva essere altrimenti, non potevamo dimenticare ovviamente questa data così importante, soprattutto per la quantità di iniziative che ci sono. E per concludere, dicevamo all'inizio, ci muoviamo, facciamo appello, diamo voce ovviamente a questi due nostri fratelli della flottiglia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, che ancora sono sotto sequestro a Bengasi o a Bengasi in Cirenaica, in Libia, da parte del generale Haftar. Non so perché non li hanno liberati immediatamente, l'accusa è stranissima, no? Di essere arrivati illegalmente, ridicolo da ogni punto di vista. Il console li ha incontrati ieri, stanno bene, così dice il console. L'altro ieri erano rientrati altri 6 italiani da questa vicenda della flottiglia di terra, voglio dire, che era partita dalla Mauritania e poi è stata, dopo aver sorpassato la Tunisia, fermata direttamente in Libia per impicci, imbrogli anche ovviamente della vicenda contro la Palestina, cioè l'Egitto, che ovviamente non permette nessun transito di militanti attivisti che vogliono portare pace almeno ed arrivare al valico di Rafa, che cosa non viene fatta arrivare, come i pirati israeliani, come i criminali di guerra israeliani aggrediscono la flottiglia per mare, così gli altrettanti compari egiziani impediscono l'arrivo al valico di Rafa per poter portare aiuti alla Palestina. Insomma, Traccani non si mozzicano, ecco, da questo punto di vista. E quindi, tornando ai nostri due amici della flottiglia, diamoci da fare perché dobbiamo liberarli subito. Purtroppo in Libano continuano le scorribande armate con ulteriore uccisioni da parte di Israele, che non la smette, nonostante nell'accordo con tra USA e Iran c'è dentro anche il fermare la guerra lì dentro, ma Israele sapete che se ne frega da ogni punto di vista e non sente ragioni. Sono stati uccisi altri 22 persone, tra cui 8 bambini, quindi è un disastro, è un rosario ovviamente che avviene tutti i giorni. Tra queste vicende, voglio dire, la flottiglia ha avuto anche la benedizione, va ricordato, di Papa Leone XIV, non è che ci interessava, ma la do come notizia, ovviamente c'era, perché il sostegno alla flottiglia è in funzione del sostegno che non vede attività di sollievo nei suoi confronti, visto che se ne fregano tutti quanti, ovviamente. 2025 sono lì fermi, anche se poi non davano nessun susseguio ovviamente a Gaza. Per finire, cito le vicende legate a Henry De Luca, perché ovviamente attualmente è presente a Gerusalemme dal 25 almeno, e non so fino a che data, perché è tra gli invitati all'International Brighter Festival di Gerusalemme, che è un festival governativo, molti scrittori di carattere e levatura internazionale, tra cui premi Nobel, hanno rifiutato di parteciparvi. Il 25 la vigilia dell'inaugurazione di questo festival, di cui è invitato principale Henry De Luca, si è fatto intervistare dal quotidiano Israel Hayom, che sostiene Netanyahu, e in cui ha dichiarato esplicitamente: io sono sionista e a Gaza non c'è genocidio. Quindi si dichiara sionista e negazionista allo stesso tempo. Altri scrittori ebraici hanno sostenuto che quell'articolo che è uscito su questo giornale lo colloca tra i sostenitori del Likud, almeno nelle espressioni con cui si presenta. Che dire, quando qualcuno come Henry rinnega i valori universali, è travolto solo dai miti del suprematismo, tra l'altro di un popolo che si sente eletto e a discrimine di tutti quanti gli altri. Dispiace, ma tant'è, non è la prima volta che ci troviamo di fronte all'edonismo di soggetti che per cinismo, disumanità, si identificano con i crimini, e in questo caso uno dei crimini più virulenti non può che essere il genocidio, che lui nega possa esistere a Gaza.
1: Ebbene, allora, come al solito ti ringraziamo, e a sentire tutte queste iniziative di solidarietà viene da, insomma, viversi meglio la giornata.
0: Esatto.
1: Comunque aggiorniamo anche nuovamente chi magari all'ascolto per la prima volta, che tutto quello che avete appena ascoltato lo potrete ritrovare sul nostro sito, che è www.ondarossa.info, dove trovate appunto tutti i nostri approfondimenti.
0: Intanto, grazie a voi, buona giornata.
1: Ok, ti salutiamo allora, grazie mille a te. Ciao, ciao, ciao. E allora ritorniamo in voce, sono le 11, alle 11 e un quarto, come il compagno diceva anche all'inizio di tutta questa rassegna di iniziative e non solo, anche come abbiamo sentito, considerazioni e commenti, insomma, condivisi dai microfoni di questa radio, sentiremo uno dei compagni che si trova a Gioia Tauro. Quindi rimanete un po' con noi, ora di nuovo vi faccio riposare un po' le orecchie con della musica strumentale che ci avevano inviato alla nostra mail. Il gruppo sono i Popular, il titolo della canzone è Come mai, e rimanete con noi.
2: Iniziarono las guerras imperialistas che costarían a la humanidad 50 millones de muertos, decenas de millones de inválidos e incalculables riquezas materiales y culturales destruidas.

0: da gestire, perché è difficile il mondo. E poi ti chiederei anche dove è possibile trovare i vostri libri, se ci vuoi dire anche un po' quali libri ti vengono in mente, giusto insomma per dare anche lì una cosa in più, ecco, dire una cosa in più.
1: Sì, allora io in realtà appunto Asterisco crede nel lavoro, che la cultura sia lavoro, e quindi le persone che collaborano col collettivo tutte vengono retribuite, perché è giusto, perché è lavoro, ecco. Semplicemente noi abbiamo deciso come collettivo di non avere reddito da questa, cioè è militanza, e ci teniamo che sia così, perché questo ci permette di anche fare delle scelte, no? Magari abbastanza radicali, tipo non stare su Amazon, una fra tutte, no? Il punto è che in Italia l'editoria è in crisi, cioè l'editoria, le librerie, sarebbe un discorso immenso da aprire, insomma, no? C'è una crisi di questo, una immensa bolla che io spero che a un certo punto esploda, dove è tutto in mano a pochi, no? Ma come ovunque in realtà, non è che solo l'editoria è così. E in questa crisi si innestano le difficoltà di Asterisco, diciamo, no? Che in realtà sono comuni a molte case editrici piccoline, no? Noi siamo una casa editrice piccola, cioè pubblichiamo massimo 4 libri l'anno, diciamo, ecco. Anche perché, al di là del fatto che è militanza, ma noi crediamo che bisogna pubblicare meno e meglio, cioè che escano troppi libri, ci sia una produzione eccessiva di libri. E quindi in realtà le nostre difficoltà economiche sono un po' lo specchio delle difficoltà di molte nel mondo dell'editoria e delle librerie indipendenti, ecco, perché poi secondo me, cioè, le due cose vanno di pari passo, editoria e libreria, cioè sono due facce della stessa medaglia, ecco. E in realtà i nostri libri, essendo che sono libri che con un codice ISBN registrati, in realtà ci sono delle librerie amiche che li tengono sempre, che li prendono tutti, tipo Tuba, Librerie Antigone, credo anche Giufà, ma altre in tutta Italia, Libre di Bologna, insomma, Tamu a Napoli. Però poi in realtà, anche se uno non ha una libreria indipendente nella sua città, che magari non in tutte città ci sono, in realtà si possono facilmente ordinare, perché stanno nei distributori dei libri, quindi in realtà si possono ordinare in qualsiasi libreria.
0: Ok, sì, e come ogni cosa, insomma, quello che mi viene da pensare è che sempre quello che poi rende tutto questo possibile sono i rapporti, le relazioni, no? Le condividere, come dicevi, librerie amiche, persone che condividono stesse idee, stessi pensieri, quindi è un estendersi continuamente, agganciandosi una all'altra. Ok, ti chiediamo quindi quale può essere il modo per cui sostenervi, e se vuoi darci anche i contatti, se avete dei contatti social, sì. O oltre a, insomma, andare a chiedere in queste librerie che hai citato, e magari anche in altre, i vostri libri, parlare del vostro collettivo.
1: Sì, ho perso la domanda, scusa.
0: No, in che modo possiamo supportarvi?
1: Ah, sì, scusa,
0: sicuramente
1: sì, scusa.
0: Parlandone, andando nelle librerie,
1: sì.
0: Però
1: parlandone, noi abbiamo aperto un crowdfunding perché avevamo pochi euro sul conto e proprio non ce la stavamo facendo, appunto data la crisi delle librerie, del fatto che sono in difficoltà economica queste librerie amiche, e quindi se partiamo da un presupposto solidaristico non è che si fa gli strozzini, si attende che la libreria sia in condizioni migliori per poter, ecco, pagare i libri che ha venduto. Quindi in una logica dove non ci rivaliamo, cioè non ci facciamo una guerra fra poveri, Asterisco si è trovata in difficoltà economica e di conseguenza abbiamo aperto un crowdfunding per far sì che potessimo continuare a stampare libri e pagare chi fa dei lavori, che ne so, di traduzione, di impaginazione, le autorialità che scrivono. E quindi abbiamo aperto un crowdfunding che si chiuderà fra pochi giorni, ma in realtà su Produzioni dal Basso, quindi si può vedere crowdfunding o sul sito di Asterisco, o sul sito che è www.asteriscoedizioni.com, oppure sul sul sito di Produzioni dal Basso, oppure sui social di Asterisco, che è sempre Asterisco Edizioni, oppure magari, dato che la crisi economica è collettiva e condivisa, si può anche semplicemente condividere e parlarne se non si ha la possibilità di donare, perché mi rendo conto che siamo tutti un po' così, ecco, economicamente non stiamo bene. Quindi,
0: possiamo dirlo forte.
1: Esatto. Quindi anche se non abbiamo soldi si può contribuire anche così, parlandone, facendo conoscere Asterisco, che è una realtà piccolina, e ecco, non serve per forza, se non ce lo si può permettere, di spendere dei soldi, ecco.
0: Certo. Posso chiederti qual è il prossimo libro, se ce l'avete in cantiere o se ne avete ancora uno?
1: Siamo uscire a breve con un nuovo libro di Fred, che è una fumettista, ma che in tempi recenti in realtà forse è più conosciuta come stand-up comedian, così si dice, stand-up comedian, e a breve ecco, verrà lanciata questa cosa a giorni, lo manderemo in stampa grazie ai soldi del crowdfunding, in realtà, perché in realtà siamo molto contenti di come è andato, e della, soprattutto quello che a me, oltre alla parte economica che è andata molto bene per noi, siamo molto contenti della solidarietà ricevuta da tutto, in realtà, dalle librerie, ma anche dalle persone. Cioè, abbiamo capito che in realtà Asterisco è molto più conosciuta di quello che noi pensavamo, insomma, anche persone che io non avevo mai visto, anche che mi capita di girare anche quella libreria, mi ha creato gioia il fatto che c'è una grande rete di solidarietà, è conosciuta, ma soprattutto è apprezzata per il lavoro che fa, che non è scontato, ecco.
0: Va bene, quindi per partecipare al crowdfunding ci sono pochissimi giorni, ancora due o tre, giusto?
1: Sì, fino al 31. Poi se volete comunque fare una donazione, potete o comprare i libri di Asterisco, che quello sempre va bene, oppure possiamo sentirci, dare un PayPal, cioè, nel senso, c'è sempre possibilità, ecco.
0: Sì, sì, di incontrarsi e trovarsi.
1: Sì, sì.
0: Di nuovo, l'ultima volta, se vuoi ripetere il sito, e poi se non
1: sì,
0: hai altro.
1: Sì, il sito è www.asteriscoedizioni, che è la... Su Instagram, non lo so se qualcuno usa ancora Facebook, anche su Facebook, e c'è un canale Telegram pure, forse Telegram, no, canale Telegram non c'è, ho sbagliato, scusa, quello della libreria, e poi nelle librerie di fiducia, se non ce l'hanno potete ordinarglieli, così magari anche la vostra libreria di fiducia conoscerà Asterisco, ecco, perché magari soprattutto nelle città più piccole, no, magari noi non ci arriviamo, ecco, insomma.
0: Ok, allora grazie per essere stata con noi, per averci raccontato di questo collettivo, e se appunto non hai altro da aggiungere ti salutiamo.
1: Ti salutiamo.
0: Ok, ricordiamo che poi potete trovare questa intervista, se appunto avete bisogno di ritrovare i contatti, sul nostro sito, che è www.ondarossa.info. Intanto grazie tanto allora e una buona giornata.
1: Grazie e buon compleanno da Gionda Rossa.
0: Grazie, viva. Grazie. Ciao, ciao.
1: Arrivederci, ciao. Buongiorno.
0: Noi il buongiorno anche lo stiamo dando da stamattina alle 8 e abbiamo iniziato con la rassegna stampa, leggendo i giornali, le prime pagine come al solito, poi le pagine interne. Ora abbiamo fatto il nostro spazio redazionale, invece abbiamo sentito prima il compagno che ogni venerdì, sempre circa dalle 10:30, ci racconta quelle che sono le iniziative in giro per l'Italia a sostegno della Palestina, ma non solo, e poi abbiamo sentito invece la giornalista italo-palestinese Dalia Ismail, anche attivista, che ci ha raccontato di Gioia Tauro, uno dei porti dove passano la maggior parte, ecco, o comunque con grande intensità, le navi di supporto militare a Israele contro quindi la Palestina. E poi a seguire adesso abbiamo sentito il collettivo Asterisco. Nostro sito, ma per concludere la nostra giornata vi leggo il palinsesto di oggi, così non potete scappare, sapete da che ora a che ora siamo qua. E una delle cose che avverranno a breve sarà uno speciale sulla Bolivia, che dovrebbe finire per l'una. E poi dopo invece dall'una alle tre ci sarà il Ponte Radio, che è il nostro spazio di collegamento insieme a tutte le altre radio in Italia, autogestite, auto-organizzate, libere e militanti. Poi dalle 4 alle 5 e mezza ci sarà Split, con quindi musica hip hop, e poi dalle 6 alle 7 ci sarà Le Fai di approfondimenti musicali, poi dalle 7:30 alle 8:30 ci dovrebbe essere Voli Pindarici di Mine Vaganti, di cui non possiamo sapere nello specifico cosa succede, perché appunto sono Mine Vaganti che fanno Voli Pindarici. E in conclusione dalle 8:30 alle 9:30 fondamentale, poi a seguire inizierà la serata di Radio Onda Rossa con Blues Night, quindi musica blues, e poi notturno elettronico fino alle 2:20 di notte. E vi lascio ancora un po' di musica e poi dopo torniamo in voce per le ultime riflessioni, magari notizie e soprattutto per i saluti. Gioco dell'automatico di stamattina, vediamo un po' cosa scegliamo. C'è Cucaracha, Robots on Mat, Bellas, Body and Soul. Andrei con Body and Soul.
2: Loro vanno a un certo punto vedono un mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno. E si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe.

anni era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro, e il Vezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava, e tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano, e poi boom, clock, e poi gli applausi, e lui e il Vezio rientrava così alzando le mani.

0: Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il nostro.
1: Più di 10 anni per battere questa nuova figura operaia, con le sue lotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.

0: in bocca pure se non c'ha il mandato.
1: 8:14, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà. Andiamo a cominciare questa rassegna stampa di lunedì 1 giugno, alla vigilia delle celebrazioni della festa della Repubblica. Lo faremo appunto andandoci a vedere i diversi quotidiani del giorno, appunto di questa festa della Repubblica. C'è, cioè, sulle prime pagine ancora gli strascichi di quel disastro appunto che è stato, dei cavalli che sono scappati appunto al seguito dell'accensione dei fuochi di artificio, e di questo insomma avevamo anche commentato già in rassegna stampa sabato mattina. E poi sulla Repubblica in particolare ci sono due editoriali sulla spalla destra che sono insomma un po' una sviolinata della giornata di domani. E lo dico perché non tutti i giornali di oggi, ad esempio, conservano gli editoriali per il 2 giugno. E qui sulla Repubblica c'è sta un editoriale di Concita De Gregorio: perché onorare la Repubblica cresciuta con noi, se la Repubblica italiana fosse una persona, un'anziana signora che compie 80 anni domani, pensavo, perché la Repubblica è un organismo vivente, certo, è un corpo collettivo dotato di nervi, muscoli e cuore che tutti noi insieme amiamo, ma non è una persona, certo, se lo fosse, però proviamo a immaginare che lo sia, ecco, allora sarebbe coetanea del suo presidente. Curioso, no? È questa la prima e unica volta del dopoguerra, probabilmente anche l'ultima, in cui il presidente della Repubblica e la Repubblica hanno la stessa età. E a questo proposito appunto è dedicato anche il secondo editoriale, che è proprio un tributo praticamente a Mattarella, poi come se fosse il primo anno che hanno la stessa età. Mattarella e quel consenso trasversale è il titolo di questo editoriale. Siamo alla vigilia della festa della Repubblica che celebra il referendum con cui gli italiani sancirono il passaggio alla Repubblica 80 anni fa, nel 1946, una data che ha dato significato al percorso della nostra democrazia, in quanto in questo quadro il ruolo del Presidente della Repubblica è fondamentale, in particolare di questo presidente Sergio Mattarella, e se ne va a parlare a pagina 13. In particolare di questo presidente Sergio Mattarella, per la sua storia personale e familiare, e comunque segna il nostro tempo in una fase attraversata da tensioni e divisioni che mettono in discussione il fondamento stesso della nostra democrazia tra virgolette rappresentativa. Non per caso sono diffuse e crescenti le richieste che mirano a presidenzializzare il nostro sistema, passando attraverso il premierato, l'elezione diretta del premier, il capo del governo. Naturalmente si tratterebbe di un cambiamento sostanziale della nostra democrazia, che tuttavia seguirebbe il percorso della personalizzazione che ha segnato e segna la politica italiana e non solo, visto che ormai da tempo i partiti in Italia e non solo si sono personalizzati, riassunti dalla e nella persona del leader, il capo. E va bene, poi prosegue, però direi che lo possiamo lasciare qui. Se ne parla appunto a pagina 13, mentre a pagina 14 c'è il commento di Concita De Gregorio. Ma sulle prime pagine di oggi, appunto, come dicevamo in apertura, si trova insomma i primi titoli sono piuttosto differenti. Appunto c'è chi apre sul Libano e sul fatto appunto che Israele si continua a spingere oltre ad avanzare all'interno del Libano, mai così dentro, mai così a nord era arrivata, in particolare appunto perché è arrivata a prendere il castello di Beaufort. È stato chiesto un consiglio di sicurezza da Macron al riguardo. traguardo. L'IDF appunto è arrivata oltre il fiume Litani. Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo con l'Iran, appunto, in particolare i punti sono sempre gli stessi che non trovano l'accordo, cioè che vuole impegni chiari sull'uranio e su Hormuz. Questo è il primo titolo, diciamo, che così apre sia la Repubblica che il Corriere della Sera. Ma ad esempio la Stampa apre sul governo che frena sulle accise. Mercoledì in aula il decreto nucleare. Picchetto, due punti, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. Resta aperta la partita sul futuro degli sconti sulle accise a pochi giorni dalla scadenza del 6 giugno.

nuovo si ragiona su un voucher per le fasce più deboli. E poi appunto l'esecutivo spera nello sblocco di Hormuz. E, tornando in prima pagina, poi il primo titolo è accompagnato da due commenti, diciamo un dossier di Giuliano Balestreri: così la burocrazia frena le rinnovabili, tutti sono favorevoli alla transizione energetica e alle rinnovabili fino a quando non arriva il momento di piantare una pala eolica e installare un impianto fotovoltaico. Se ne parla a pagina 5. Tra richieste in attesa, ricorsi e veti locali, restano bloccati progetti per 150 gigawatt. Soltanto Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna producono l'energia richiesta. E se ne parla appunto qui a pagina 5. Accanto a questo dossier di Giuliano Balestreri c'è un articolo, Renzi, due punti, Meloni salva solo se ci dividiamo, è di Niccolò Carratelli. A questo punto Meloni può salvarsi solo se il centrosinistra si spacca, assicura Matteo Renzi, leader di Italia Viva e già presidente del Consiglio, nell'intervista alla Stampa, che commenterei che, detto da Renzi, che comunque grande insomma è rinomato per aver rotto con i suoi numeri anche residuali maggioranze di governo, risulta quasi come una minaccia, direi. Se ne parla comunque a pagina 11. C'è appunto questa intervista a Matteo Renzi: a sinistra basta sedute psicanalitiche, Meloni si salva solo se ci dividiamo, il leader di Italia Viva, la legge elettorale si farà e non ci sarà il pari, niente accordi tecnici e posticci. Diciamo che poi sul campo largo della sinistra decide di aprire il Fatto Quotidiano, che dedica proprio il primo titolo. 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea. Vediamo se... Che poi ne riparla a pagina 4. Mozione unitaria, Conte e Schlein tentano un'intesa anche con AVS e Italia Viva, che impegni Meloni su tagli al comparto militare e alle spese sociali. Potrebbe essere la manifestazione plastica che l'alternativa al governo Meloni è davvero possibile, siccome non è detto che la prova vada a buon fine, si lavora sotto traccia, ma il segnale c'è, le opposizioni da AVS a Italia Viva, passando per PD e Movimento 5 Stelle, lavorano da giorni a una mozione unitaria per impegnare il governo a promuovere una revisione del patto di stabilità che consenta di scorporare dal calcolo del deficit gli investimenti contro il caro energia, ma anche a ripensare le spese militari. Ma l'accordo non è scontato, viste le diverse posizioni sulla questione di armi, e lo dimostra la trattativa serrata in corso, che dovrà concludersi al massimo entro mercoledì, quando l'Aula ha in calendario una serie di votazioni, comprese quella sul patto di stabilità. Se il centrodestra ha già depositato una mozione unitaria, benché all'acqua di rose per non enfatizzarne le divisioni interne, per chiedere che l'Europa attivi la clausola di salvaguardia, estendendone l'ambito di applicazione al settore energetico in analogia con quanto già previsto per la difesa. Nel campo dei progressisti al momento esiste solo quella del Movimento 5 Stelle, che contiene alcuni passaggi che potrebbero risultare scivolosi per gli altri alleati, a partire dal PD, in particolare sulla questione riarmo e impegni NATO, anche se il tentativo di trovare la quadra è sincero. C'è un virgolettato: Schlein e Conte ci hanno chiesto di lavorare per trovare un'intesa su una mozione unitaria, dicono diverse forze interne ai democratici e ai pentastellati, che confermano il lavorio per riuscire
a condividere la mozione anche con AVS Italia Viva, una trattativa ai massimi livelli vista la posta in gioco. Visto che ormai sono sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, proseguo da qui. Questo era il primo titolo, la fotonotizia è dedicata proprio a un abbraccio fra Schlein e Conte. I titoli alti invece, nella parte alta della prima pagina, si parla di Libano e della festa del 2 giugno, e in particolare appunto di quanto avvenuto un paio di giorni fa qui a Roma. Insomma, che ciò che si sottolinea poco è, insomma, direi che è proprio la gravità dello sfruttamento degli animali, in particolare poi anche per la festa, tutto ciò che ne concerne della festa del 2 giugno, delle celebrazioni della Repubblica. E diciamo che sul Libano se ne parla a pagina 2 e 3. In Libano l'IDF avanza e bombarda, e Macron 2 punti, l'ONU fermi Israele. Si parla appunto di questo cessate il fuoco secondo Bibi, così titola a pagina 2 il Fatto. Sulle rovine del castello crociato di Beaufort nel sud del Libano sventolano da ieri le bandiere di Israele. Non è la prima volta, perché la cresta rocciosa è strategica per gli israeliani, essendo a 700 metri sul livello del mare. Tradotto, la collina, grazie alla sua altezza e collocazione geografica, offre una vista ampia non solo sul fiume Litani, il lungo corso d'acqua che assieme allo Zaharani costituiscono rispettivamente il confine meridionale e quello settentrionale della fascia sud del paese dei Cedri, oggetto della nuova offensiva israeliana, ma anche sulla Galilea, la regione del nord di Israele su cui sono piovuti anche nelle scorse ore i razzi di Hezbollah. Le forze di difesa israeliana, l'IDF, nonostante il cessate il fuoco con il Libano sia ancora il corso, ma a questo punto con tutta evidenza solo formalmente, hanno incaricato la brigata Golani di espugnare Beaufort, dove il partito armato sciita libanese ha scavato negli anni una profonda rete di tunnel per mettere al riparo missili e droni, oltre ad armi d'assalto per poter colpire più facilmente il nord di Israele. La brigata Golani è la stessa unità che ne prese d'assalto le mura durante la guerra del 1982, quando esordì nel sanguinoso teatro bellico civile. Sanguinoso teatro bellico civile Hezbollah, facendo saltare in aria il complesso per poi ritirarsi nella notte. Questa volta però Israele non si ritirerà, tantomeno in una notte, vista la postura del governo di estrema destra messianico e razzista dominato da un premier Netanyahu e ministri Smotrich, Israel Katz, che vorrebbero cancellare de facto il Libano, come ha denunciato il premier libanese Nawaf Salam. Netanyahu ha infatti rivelato di aver dato istruzioni all'esercito di estendere la manovra in Libano. Ora il mio ordine è di consolidare ed estendere la nostra presa sui territori che erano sotto il controllo di Hezbollah. Mentre il ministro delle finanze Smotrich gli ha proposto di far saltare in aria 7 edifici a caso di Beirut per ogni drone e missile di Hezbollah che arriva su Israele. La follia sanguinaria si sta facendo dunque largo anche tra le strade di Nabatieh, una delle città più importanti e popolate del sud libanese, e a nord del fiume Litani, ormai ampiamente dietro le spalle dei soldati
dello Stato ebraico. E pensare che prima di concordare anche il secondo cessate il fuoco, il fiume era definito dagli stessi israeliani il confine nord della zona cuscinetto che stavano realizzando a suon di ordini di evacuazioni forzate di massa, centinaia e centinaia di morti tra i civili e il personale sanitario. Un attacco aereo ieri ha colpito un ospedale di Tiro, facendo ben 13 feriti, fra lo staff. Lo ha dichiarato il ministro, della salute libanese, esortando la comunità internazionale ad aiutarli e porre fine agli attacchi israeliani sempre più ingenti e in profondità nel territorio libanese. I confini, insomma, si spostano a piacimento dei guerrafondai di Gerusalemme che, mostrando il loro volto più spietato, hanno indotto la Francia a chiedere con urgenza una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, una riunione d'emergenza che il ministro degli esteri, Barrot, ha motivato con queste parole, le virgolette: questa avanzata in territorio libanese, oltre il fiume Litani, non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, dato che abbiamo un cessate il fuoco in Libano dal 17 aprile, ma è anche contraria al diritto internazionale. Finisce il virgolettato. Si tratta infatti di una vera e propria invasione. Sul fronte della diplomazia emerge anche che il segretario di Stato americano Marco Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco proprio tra Libano e Israele, a seguito dei negoziati politici che si terranno martedì, come riferisce la Lebanon Broadcasting Corporation International, citando alcune fonti. I colloqui si svolgeranno il 2 e il 3 giugno a Washington, ma ancora una volta Hezbollah non farà parte delle trattative, mostrando che questi incontri sono delle vere e proprie farse. Questo appunto è un po' il riassunto che fa il Fatto Quotidiano a pagina 2 e 3 su quanto sta avvenendo in Libano. E tornando alla prima del Fatto Quotidiano, c'è l'inchiesta Mediapart pure da menzionare. Il balletto di Blair si sposta a destra, ma lui non lo dice, e la andiamo a ritrovare a pagina 10. A pagina 10 si parla di Tony Blair, primo ministro britannico dal 97 al 2007, simbolo della terza via degli anni 90 e 2000, la rifondazione dottrinaria che avrebbe dovuto adattare la sinistra a una globalizzazione ancora trionfante. Era riemerso sulla scena internazionale inizio anno in occasione del Consiglio per la pace nella striscia di Gaza, a cui avevano partecipato accanto a membri del clan Trump. Da alcuni giorni è un suo articolo pubblicato sul sito dell'istituto che porta il suo nome ad agitare il dibattito nel Regno Unito. Tony Blair, 73 anni, accusa il Partito Laburista di giocare col fuoco, adagiandosi nella zona di comfort politico della soft left, la corrente moderata della sinistra laburista. L'ex premier esorta il partito ad uscirne e ad adattarsi a due realtà strutturanti. Da un lato il nuovo ordine geopolitico dominato da Stati Uniti e Cina, che imporrebbe di riparare la relazione con Washington, dall'altro la rivoluzione tecnologica trainata dall'intelligenza artificiale che dovrebbe essere abbracciata sostenendo il settore privato. L'intervento di Blair va letto nel contesto politico attuale, segnato dalla debolezza dell'esecutivo laburista guidato da Starmer, sanzionato dagli elettori negli scrutini locali del 7 maggio. E va bene, mi fermerei qui, poi magari lo andiamo a riprendere. C'è un articolo di Roberto Della Seta sia in prima pagina che poi nella pagina accanto. La rivoluzione verde è fallita, la considerano un capriccio da ricchi. Appunto un'intervista di Roberto Della Seta che parla e commenta le
mobilitazioni, insomma, ambientaliste nel tempo. E magari, insomma, non la leggerei adesso. Secondo me, per quanto riguarda la prima del Fatto Quotidiano, è tutto, e più o meno abbiamo visto diverse prime pagine. L'unica cosa che ancora non vi ho detto è che sulla prima pagina della Stampa parla di Parigi, degli scontri che ci sono stati al seguito della vittoria della Champions League del PSG. La Stampa dedica la fotonotizia a questo, il titolo è Polveriera a Parigi, la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti, la rivolta sociale di una Francia lacerata, se ne parla a pagina 29, possiamo secondo me andare a vedere questo editoriale e poi secondo me concludiamo questa prima parte di lettura. Più o meno mi sembra che abbiamo letto diverse, insomma, prime notizie. Allora, di ciò si parla a pagina 14, 15 e a pagina 29. Diciamo che a pagina 14 e 15 si fa un po' una cronaca di quanto è successo, che magari facciamo adesso e poi dopo andiamo a vedere gli editoriali e i commenti che riporta la Stampa. L'assedio di Parigi è il titolo a pagina 14. La festa per la vittoria in Champions diventa guerriglia, un morto, 780 arresti. Macron, due punti, saremo inflessibili. E poi ci sono addirittura le parole di un negoziante: spero che non tornino più. Violenze inqualificabili, questo non è calcio, non è sport, non è quello che amiamo, dice Emmanuel Macron. Ciò che non dice, appunto, e quindi che cos'è, si potrebbe provare a domandare. Sì, probabilmente la risposta che darebbe è tipo quelle: saremo inflessibili, sono solo dei violenti, niente, inutile. I resti di un chiosco saccheggiato e dato alle fiamme sono tra le poche tracce rimaste sugli Champs-Élysées della notte di caos andata in scena dopo la vittoria del Paris Saint-Germain alla finale di Champions League. Sono stati veloci a ripulire tutto, dice in inglese una turista al marito, facendo attenzione a mettere bene a fuoco lo smartphone per immortalare una delle poche testimonianze rimaste di disordini. Poco più in là giace un furgoncino abbrustolito non lontano dalla fila di camion della celere parcheggiati accanto al marciapiede. Intanto su quella che i parigini chiamano l'avenue più bella del mondo, la vita continua come se niente fosse. Solamente fino a poche ore prima, la strada che collega Place de la Concorde all'Arco di Trionfo si era trasformata ancora una volta in un'arena da combattimento. Al fischio finale, riecheggiato dalla Puskas Arena di Budapest, che ha sancito il successo del PSG sull'Arsenal, a Parigi e in altre città in Francia è esplosa una gioia diventata presto violenza per poi finire in tragedia. Nel resto della città, biciclette in fiamme, un tentato assalto a un commissariato, arredi urbani distrutti, negozi saccheggiati e colpi di mortaio contro le forze dell'ordine, tra le quali ci sono 57 feriti. Un bollettino da guerriglia che conta in tutto il paese 219 feriti e 780 controlli, in base ai quali sono scattati 457 fermi, il 32% in più rispetto a quelli registrati lo scorso anno in occasione della prima Champions vinta dai parigini. Solamente nella capitale gli arresti sono stati 306, di cui 81 minorenni. Difficile tracciare un profilo dei casseurs che in alcuni casi hanno agito vestiti di nero come dei black bloc, in altri indossando semplicemente la maglia del loro club come degli ultra. Ma la mattina dopo, in giro per la Ville Lumière, dove comprensibilmente
si vedevano più maglie rosso-blu del solito, i segni erano ormai stati cancellati quasi del tutto. Sugli Champs-Élysées alcune boutique di importanti marchi di moda ancora avevano sulle vetrine le barriere in ferro montate il giorno prima. Qualcuno ha avuto un bel po' di problemi questa notte, io fortunatamente mi sono salvato, racconta sorridendo Karim, che ha un edicola proprio su l'Avenue, forse proprio per questo insomma c'era del disinteresse nei confronti dell'edicola, dove alla fine, nonostante i tumulti, nessun esercizio commerciale ha subito danni, a differenza di quanto avvenuto altrove nel quartiere. Niente a che vedere con quanto accaduto durante il periodo delle proteste dei Gilets Jaunes, lì sì che la situazione era difficile, ricorda il commerciante. Poi mentre fa lo scontrino, due turisti che hanno comprato i soliti souvenir, continua a raccontare quello che ha vissuto prima di abbassare la sera cinesca la sera precedente. Va bene. C'è un'intervista subito sotto a Michel Kokoreff, un sociologo, che dice: banlieue contro quartieri borghesi, ma la destra già strumentalizza, sono state prese di mira le zone più ricche, sarà il pretesto per una stretta sulla sicurezza. C'è una piccola guerra sociale, una certa intenzionalità nella scelta degli spazi interessati dai disordini. Quanto avvenuto sabato sera non va certo giustificato, ma si tratta comunque di un rituale. È quanto afferma il sociologo, professore all'Università Paris 8 e specialista delle banlieue, commentando le violenze esplose in tutta la Francia al termine della finale di Champions League. Non bisogna minimizzare i fatti, perché non stiamo parlando di qualche scaramuccia, ma c'è una drammatizzazione che arriva in un momento in cui in tutta Europa si parla sempre più di ordine, afferma lo specialista. Professore, che idea ha sui fatti di sabato? In questo affare ne escono tutti vincenti. C'è la polizia che ha dispiegato un dispositivo imponente, dando l'impressione di saper gestire una situazione del genere nonostante i disordini. Lo dimostra l'incredibile numero di arresti che sono scattati sabato sera. Poi ci sono i media di destra che hanno avuto la possibilità di parlare delle violenze dei giovani, della necessità di ripristinare l'ordine e di altri temi legati alla sicurezza. Infine ci sono i ragazzi che hanno giocato a rincorrersi con la polizia, distruggendo qua e là, per poi rientrare nei loro quartieri e vantarsi di quanto fatto con i loro amici. Si tratta di ragazzi provenienti dalle banlieue? Difficile dirlo, bisognerebbe fare un'inchiesta per affermare con esattezza una cosa del genere. Io non ero in strada quella sera, ma stavo seguendo la partita come tutti. C'è un forte sospetto che i facinorosi vengano dalle periferie a nord di Parigi, e questo permette di far ripartire un discorso sulla teppaglia che proviene da quei quartieri. Quindi è un'economia narrativa che non necessita nemmeno di nominare neri e arabi, perché quando si parla di banlieue di certo non vengono in mente persone bionde. C'è però un fattore interessante, che è la mappa degli incidenti, la stessa già vista nel periodo dei gilet gialli. Ci sono delle infografiche molto dettagliate su questo. I disordini di sabato sera sono avvenuti soprattutto nell'ovest di Parigi, in zone come quelle dell'ottavo o del sedicesimo arrondissement. Certo, i principali eventi legati alla partita erano stati organizzati in quei quartieri. Le violenze non sono avvenute nel diciottesimo o nel diciannovesimo, quartieri più popolari, ma si potrebbe affermare che c'è una piccola guerra sociale che si è giocata con questa ondata di scontri, perché c'è stata una certa intenzionalità nella scelta negli spazi interessati dai disordini. È stato un modo per andare a occupare i quartieri più borghesi della città, lo abbiamo già visto in passato, e anche questa volta sono stati presi di mira i negozi di grandi marchi, boutique di lusso, di certo non il piccolo alimentare di quartiere. A questo punto aggiungerei anche l'edicola di cui si nominava prima. È importante prendere in considerazione questa geografia delle violenze per capire quello che è accaduto. Il giornalista domanda: pensa che ci sia stato
Pensa che ci sia stata consapevolezza di questo aspetto da parte dei giovani che hanno messo a ferro e fuoco quelle zone? Magari inconsciamente, risponde. Per loro è un gioco che viene giudicato dagli adulti. Sicuramente se gli venisse fatta una domanda sulle loro intenzioni nel portare avanti una lotta di classe si metterebbero a ridere. Non dico quindi che c'è stato un carattere intenzionale, ma in quella violenza gratuita ci sono degli aspetti rilevanti. È un gioco con un significato politico. E così conclude questo commento il sociologo francese. Alle ore 8:46 io mi prenderei uno stacco musicale, possiamo mettere appunto una canzone dei soliti Serpenseno che però ci aiutano a commentare anche questi fatti.

9 in punto, torniamo in voce. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, che si fosse collegato o collegata da poco. E torniamo di nuovo in voce, perché in realtà le notizie della giornata non sono finite, nel senso che ce ne sono altre di cui non abbiamo dato ancora lettura e che partono comunque dalle prime pagine. Ad esempio, dalla prima pagina del

Cadel Construction e alla sede secondaria italiana della multinazionale. L'azienda, secondo la procura di Milano, sul paraschiavismo di centinaia di manovali indiani sfruttati, sta costruendo il nuovo consolato generale degli Stati Uniti, cantiere da 200 milioni di dollari sull'area dell'ex tiro a segno di Piazzale a Curzio. Proprio l'altro ieri, mentre i carabinieri del comando tutela lavoro notificavano il decreto dei PM Mauro Clerici e Paolo Storari di controllo giudiziario della divisione italiana di Cabdel per caporalato degli operai indiani pagati di fatto 2 euro l'ora, il dirigente turco che nel decreto appariva indagato insieme alla divisione italiana della società per ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, senza sapere di essere intercettato, ha ricevuto dalla Turchia la telefonata di un uomo che gli si rivolgeva con il tono di un superiore. Fratello, lo esortava questa voce maschile. Zafar dice che se vieni per ferie sarebbe meglio. Il manager resta interdetto, non sarebbero dei problemi dopo, ma l'interlocutore insiste e loro dicono che così potrebbero esserci più problemi, che potrebbe essere più problematico se succede nell'altro modo. Vedi un attimo e parlane con tua moglie. Ulas Demir non ci pensa due volte. Sabato 30 maggio compra i biglietti aerei da Orio al Serio, domenica 31 maggio con la moglie corre a imbarcarsi per Istanbul. I carabinieri lo bloccano prima in forza di un decreto di fermo della procura milanese, di cui ora la procura di Bergamo dovrà chiedere la convalida al GIP del Tribunale di Bergamo per i PM. Dall'intercettazione della successiva dinamica è chiara la volontà di fuggire, concreto e reale immanente il pericolo di fuga. Questa era una notizia appunto che compariva su alcune prime pagine della giornata e che ancora non avevamo letto. Sono a pagina 21 del Corriere della Sera, e sempre a pagina 21 si parla di un incendio a Bergamo e del fatto che è stato trovato un accendino. Non si dice molto in realtà di questo incendio, non sembrano esserci rivendicazioni. La Digos di Verona appunto ha trovato questo accendino tra le due cabine elettriche delle ferrovie sulla tratta del Brennero, andate in fiamme nella notte tra venerdì e sabato a Dolce. Che cos'altro dice? Le ricerche dei possibili autori del rogo si orientano verso il mondo del radicalismo ambientale, ma non si esclude che possa trattarsi di appartenenti alla galassia narco-insurrezionalista. Su questo stanno lavorando gli agenti per identificare gli autori del rogo delle cabine elettriche. Due notti fa ha mandato in tilt la tratta ferroviaria del Brennero. L'incendio ha prima provocato l'interruzione della circolazione dei convogli e poi, una volta ripristinata la corrente all'alba di sabato, ritardi fino a 100 minuti. Il rogo per gli inquirenti ha origine dolosa, però insomma non si dice nient'altro che ipotesi della Digos, che possiamo anche lasciare a pagina 21 del Corriere della Sera. Ciò che invece non possiamo non menzionare è il dibattito che ormai da mesi, direi, se non forse qualche anno, comunque insomma, che negli ultimi mesi ritorna nelle pagine dei giornali, all'interno del dibattito pubblico, cioè della violenza, della cosiddetta violenza giovanile, dei coltelli. È stato fatto un decreto a riguardo, mi riferisco al decreto all'ultimo decreto di sicurezza approvato a inizio di quest'anno, se non sbaglio a febbraio, che appunto penalizzava in particolare l'uso dei coltelli, in particolare legato appunto al fenomeno giovanile, alla narrazione che insomma veniva accostata a questo sedicente fenomeno dei Maranza, eccetera eccetera. E qui si parla del professore aggredito in classe, se ne parla a pagina 20 del Corriere della Sera, e poi c'è un articolo che dopo andremo a leggere che commenta con altri toni, direi, a pagina 12 del Domani. Pagina 20 del Corriere, provo a fare un po' una cronaca.
Prof aggredito in classe al setaccio.

contatti dello studente 12enne, indagini per istigazioni. Trapani, chiuso il profilo TikTok, gli investigatori cercano collegamenti con l'accoltellatore di Bergamo. Vi leggo giusto l'inizio, giusto per capire un pochino di che si parla, poi andiamo a vedere qualche commento secondo me più interessante. L'attenzione degli inquirenti è ora sulla rete dei contatti e sui possibili suggeritori. Indaga per istigazione a delinquere, ancora a carico di ignoti, la procura per i minorenni di Palermo, che sta cercando di scoprire se qualcuno abbia spinto lo studente di prima media di una scuola della provincia di Trapani a tentare di accoltellare il professore di tecnologia. L'ipotesi al momento è che si tratti di ragazzini non ancora diciottenni, per ora solo sospetti, da verificare attraverso l'analisi del cellulare dell'alunno, che venerdì ha attaccato con lo scotch il telefonino a un inquietante caschetto nero pieno di riferimenti ad assassini e stragi come quella della Columbine, e ha ripreso il tentativo di aggressione. Un video interrotto dalla reazione della vittima, che, capito cosa stava accadendo, ha immobilizzato l'allievo. Il filmato però sarebbe stato trasmesso in una chat Telegram di cui il 12enne faceva parte. Se ne parla in decine di commenti ai post TikTok con i quali lo studente ha prima esibito in rete l'outfit scelto per la strage, poi ha annunciato con un laconico "non biasematemi per quel che farò tra 4 ore" il gesto che stava per compiere. E che diversi follower sapessero cosa stava per accadere è evidente. Come intende riprendere? Gli chiede qualcuno. Lo studente risponde: il fatto non è ancora accaduto, spiegando in dettaglio come fisserà il cellulare. In 3 giorni il profilo TikTok del ragazzino è passato da poco più di 2.000 a 12.000 like, e ieri è stato chiuso. Una decisione presa dagli investigatori, che lo stanno passando al setaccio, cercando anche eventuali messaggi tra lo studente e chi può averlo spinto ad agire. La modalità dell'aggressione, per l'arma usata, il coltello, per gli annunci social e per le riprese fatte col cellulare, ricordano il gesto del 13enne bergamasco che a marzo scorso ha gravemente ferito la professoressa di francese. Una inquietante similitudine su cui chi indaga intende andare a fondo, anche controllando se i due ragazzini avessero contatti in comune. Tra false identità, personaggi con manie di protagonismo pronti a deridere lo studente per aver fallito la sua missione di morte, e veri delinquenti la ricerca però non sarà semplice. A tutto ciò, insomma, a questo caso, e secondo me in generale all'interno di questa narrazione iper, direi anche criminalizzante e riduttiva, non si può appunto non accostare questa intervista che infatti il Corriere della Sera accosta, o quantomeno questo tema, cioè il tema dei social network come appunto il male di ogni cosa, appunto da questi microfoni non che ne avessimo mai fatto un vanto, però insomma neanche pensare che siano il male di ogni cosa, bensì al massimo una conseguenza, direi, di qualcosa di più ampio, insomma di un contesto culturale e sociale che poi appunto si traduce in queste forme di rabbia. E a questo proposito appunto c'è un'intervista ed è un virgolettato: vietiamo i social sotto i 15 anni, la legge è pronta, il governo si muova. Parla la deputata Marianna Madia, da 46 anni, Madia, firmataria del testo bipartisan "Non lasciamo sole le famiglie". Qui appunto c'è questa intervista, che magari vi leggo un paio di domande, però insomma che arriva appunto già a questa conclusione, come se potesse essere una conclusione risolutiva. Questi episodi di violenza legati all'uso dei social dei ragazzini stanno diventando sempre più frequenti. Lei ha preparato una legge per vietare i social sotto i 15 anni. Che fine ha fatto? È ancora ferma, ma la legge non è solo mia, è un testo bipartisan scritto con la senatrice Lavinia Mennuni.
di Fratelli d'Italia, lei al Senato, io alla Camera. L'intento è sottrarre un tema tanto delicato come la salute psicofisica dei bambini alle solite dispute ideologiche. Le firme sono state bipartisan. Quando lo avete presentato a inizio legislatura, poi in realtà l'intervista qua prosegue sul fatto che si lamentano che sia ancora fermo questo decreto, ma uno stop da parte di chi? L'11 ottobre è uscita un'agenzia con un retroscena di Palazzo Chigi. Giorgia Meloni non era d'accordo sulla necessità di mettere divieti sui social, anche se altri paesi dell'Unione Europea erano intenzionati a metterli. Ma era un'indiscrezione, dice la giornalista. È vero, mai smentita né mai confermata nei fatti, però alla legge mancavano i pareri dei ministeri che da allora non sono mai arrivati. Comunque, appunto, se questo è il dibattito nella politica, in realtà appunto non è un dibattito solo nella politica italiana o solo del centrodestra, perché effettivamente, come menzionava poco fa, questo è un dibattito anche a livello europeo. C'erano state appunto delle guide europee che andavano proprio in questa direzione. E, diciamo che a questo fenomeno c'è un articolo di Chiara Sgreccia a pagina 12 del Domani. La violenza a scuola non è un trend, più dell'allarme c'è bisogno di capire. Ecco, quantomeno con dei toni un po' più potabili. 4 episodi di violenza contro il personale scolastico tra settembre e dicembre 2025, secondo i dati del Ministero, e qui si aggiungono le aggressioni avvenute da inizio 2026 per arrivare a contare almeno una decina di casi nell'anno scolastico, stando a quelli che hanno avuto più risonanza sui media. A Piacenza, i primi di febbraio, una maestra è finita in ospedale dopo essere stata picchiata dal padre di un alunno. A metà dello stesso mese a Foggia un altro padre ha schiaffeggiato un professore che aveva rimproverato la figlia. È di marzo il caso di Trescore Balneario, quando un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di francese, riprendendo tutto in diretta su Telegram. Identico inquietante copione a San Vito lo Capo, Trapani, dove venerdì scorso un dodicenne ha ferito con un coltello un insegnante e ha trasmesso l'azione in diretta. Per gli inquirenti aveva pianificato il suo gesto sui social, si indaga per istigazione. E poi il 20 maggio una maestra di Bosco Reale, Napoli, aggredita dalla madre di un alunno. A Teramo il 27 maggio 3 ragazzi di un professionale hanno spintonato un prof provocandogli un trauma nasale. Di recente, ad accendere il dibattito politico, era stato l'episodio del 21 maggio, quando un gruppo di studenti ha aggredito, anche a cinghiate, un insegnante e poi un altro collega in un parco fuori dall'istituto che frequentano a Parma. Tra di loro sono stati sospesi per 30 giorni, rischiano la bocciatura, mentre l'insegnante avrebbe deciso di non denunciare, perché quella che si vede non è un'aggressione e il non denunciare è un intervento educativo. I ragazzi sono comunque stati indagati d'ufficio e le loro famiglie hanno presentato un controesposto che accusa il prof di atteggiamenti non consoni e hanno consegnato ai PM altro materiale che fornirebbe un'altra interpretazione dei fatti. Senza aspettare alcun accertamento è arrivata la condanna dal ministro Giuseppe Valditara contro la mancata denuncia. Virgolettato, ci vuole un messaggio educativo forte, non si accetta il linguaggio della prepotenza, l'autorità va rispettata. Il professore sostiene che la denuncia avrebbe, virgolettato, distrutto il futuro dei 3 ragazzi. La sanzione non distrugge il futuro, serve a far maturare la persona, ha spiegato al Corriere della Sera. Poi, sul caso di San Vito, il ministro interviene sul Messaggero, virgolettato, il coltello è diventato una moda, dice, ricordando il divieto di vendita ai minori e la possibilità di prevedere metal detector nelle scuole, e che è pericoloso regalare uno smartphone a un bambino, richiamando il divieto di cellulari in classe. Veramente qui i commenti sarebbero moltissimi, cioè, perché come se gli smartphone alle persone adulte invece stessero alla grande. Virgolettato, basta col giustificazionismo, bisogna sanzionare per riaffermare il concetto di responsabilità. Per Valditara, mentre i frutti
di misure come l'educazione al rispetto e del supporto psicologico si vedranno nel tempo, c'è un dato che mostra come i suoi interventi, riforma del voto in condotta ottobre 2024, sanzioni rafforzate per chi aggredisce il personale scolastico marzo-ottobre 2024, arresto in flagranza febbraio 2026, avrebbero già portato i risultati. A dimostrarlo sono i dati del MIM, secondo cui le aggressioni al personale scolastico sono state 71 nel 2023-2024 e 51 nel 2024-2025, nella maggior parte dei casi da parte di familiari di studenti. Il punto però è che non ci sono dati prima del 2023 su cui costruire il confronto, e che al di là del clamore i numeri non giustificano una generalizzazione, anche considerato che nella scuola lavora quasi 1 milione di insegnanti. Virgolettato, le aggressioni non vanno sottovalutate, ogni docente, educatore, personale ATA o dirigente ha diritto a operare in un ambiente sicuro e sereno, per questo è necessario affrontare il tema evitando però letture allarmistiche o semplificazioni ideologiche che rischiano di produrre solo divisioni, dice a domani la segretaria generale della CGIL Scuola, Gianna Fracassi, che aggiunge: le dichiarazioni del ministro ci preoccupano proprio per questo motivo. Parlare di decenni di permissivismo, evocare cattivi maestri, non aiuta a comprendere le cause reali del disagio che attraversa una parte del mondo giovanile e scolastico. Anche per Fracassi, i dati citati dal ministro, pur nella loro rilevanza, non descrivono un'emergenza fuori controllo. Il confronto tra i due anni scolastici dimostra, tra virgolette, semmai, che il fenomeno va analizzato con equilibrio e precisione, evitando narrazioni securitarie che rischiano di trasformare la scuola in un luogo di controllo invece che di crescita democratica. La sicurezza si costruisce rafforzando la comunità educante, non alimentando la paura. A pensare che non ci sia un trend e che la forza della scuola stia proprio nella sua capacità di essere presidio sociale, anche Patrizia Colella, dirigente scolastica dell'ITES Olivetti di Lecce. L'aumento che vedo è relativo a quanto denuncio da tempo. Cresce l'incapacità emotiva dei ragazzi di gestire la frustrazione, il rifiuto, la negazione. Dal brutto voto al no, non puoi andare in bagno perché sei già andato, i ragazzi reagiscono in maniera esagerata, con piccole esplosioni di rabbia. Per questo credo che l'educazione affettiva sia improcrastinabile. Per la dirigente, la scuola è il riflesso della società. Quello che succede in classe segue le stesse dinamiche ed è anche il risultato della mancanza su questo fronte di capacità educativa da parte delle famiglie. Così l'approccio al problema deve essere sistemico, con percorsi per ragazzi, famiglie e docenti che vanno formati in modo che la loro reazione non esasperi la situazione. Chiuse le virgolette, secondo Colella, chi infrange le regole deve essere punito, la scuola educa anche a questo, ma sanzioni e pene non possono essere la soluzione. Si conclude così questo articolo, appunto, che già problematizza, direi molto meglio, i fatti di cui si parlava anche prima nel Corriere della Sera e di cui appunto si parla un po' sui giornali. Un altro aspetto che mi viene da dire è che comunque tante delle aggressioni che sono state fatte vengono appunto proprio da genitori, e secondo me forse questo è uno dei dati più indicativi, che probabilmente appunto forse è proprio già è un fenomeno, penso sia anche più interessante, che restituisce, come appunto anche lì le famiglie si intromettono sempre di più nel sistema scolastico, ed ecco, forse già indebolendo anche proprio il sistema scolastico stesso, e forse già intervenire su quello potrebbe essere più utile per avere un effetto migliore poi sulle persone più piccole, alunni. Poi comunque appunto all'interno di questa radio c'è un programma d'ora di buco che comunque ne parla. Se si vuole commentare, il numero è lo 0649 1750. Un'altra notizia, provo ad andare un po' più veloce, però questo mi sembrava un tema piuttosto interessante su cui
Oggi, insomma, c'è un minimo di dibattito sui giornali al riguardo. Un altro tema invece di cui non mi pare ci sia dibattito è il tifoso che è finito in coma al seguito del lacrimogeno sparato dal settauomo dalla polizia. Siamo in Italia, siamo a Torino, al derby di Torino che c'è stato la settimana scorsa. Ci sono stati degli scontri con la polizia e poi la polizia appunto ha sparato un lacrimogeno ad altezza uomo che sembra appunto aver preso un tifoso che non so se è andato in coma, comunque ha subito dei gravi danni, si è risvegliato e oggi ne parla sia la stampa che il Corriere della Sera, che adesso, eccolo qua, il Corriere della Sera, va bene, parlava a pagina 20 insieme, c'era un eccolo qua, siamo a pagina 20, c'è proprio un rettangolino piccolo, ferito prima del derby di Torino, il tifoso si risveglia, due punti, non ricordo nulla. Ecco, su questo non ricordo nulla invece il

0: Allora famo una cosa. Da domani cambio vita. Mi trovo un lavoro fisso, va bene?
1: Ecco, bravo.
0: Però c'è l'impiccetto. Chi lava, chi stira, che gli fa da mangiare? È sto lavoro che sto a fare io da 7 anni, chi lo fa? Tu mi dirai, lo mandi all'orfanotrofio, ma non esiste. Perché all'orfanotrofio c'è stato suo padre per 11 anni, capito? E io non rinchiudermi fio. Perché lui c'ha bisogno di parlare con me, ha bisogno di discutere, ha bisogno di mandarmi a fanculo e io ci voglio stare, capito?
1: Comunque può sempre prendere una donna ore, così può lavorare tranquillamente.
0: Brava, che forte, ha trovato la soluzione. Che stronzo io a pensarci. E già mi faccia la serve, che ce vuoi? E chi la paga?
1: Lei naturalmente con il suo lavoro.
0: Ah, io? Se capisce, io vado a lavorare, guadagno lo stipendio per darla una che vi fa il lavoro che facevo prima io a gratis. Ma non è una stronzata questa?
1: E cosa vuol fare? Continuare a rubare? Ma si rende conto dell'esempio che dà Bruno?
0: Non ci provare. Prima di dare il ladro a me, tu devi riflettere, capito? E mica ti devi sentire forte perché dietro al culo c'hai lo Stato. E poi mannai i carabinieri, capito? Io rubo perché voglio bene al mio figlio. Ma voi rubate perché volete bene solo ai sordi voi!
1: Lei è un teppista prepotente!
0: E me volete un fanculo, ragazzino mio! Ma prendi la latte, va! Ma va a fanculo, va! Fanculo, va! Fanculo, va!

E allora stavo sfogliando i giornali e ci sono ancora delle notizie di cui non abbiamo dato lettura. E sono a pagina 18, sono a pagina 18 e 19 del Corriere della Sera. In particolare, mi riferisco all'attacco, che ha ricevuto un giovane giornalista. Se ne parla su diversi giornali nelle pagine interne. Se non sbaglio, nella prima pagina non trova larghissimo spazio. Forse no, ad esempio nella Repubblica non, sulla Repubblica non c'è. Se non sbaglio, però c'è sul Corriere della Sera, esatto. Difese Don Patriciello, cronista minacciato, il virgolettato, ma io vado avanti. Si tratta di una bottiglia incendiaria che gli è esplosa sotto casa. Sono arrivate subito le condanne di Giorgia Meloni, la vicinanza di Giorgia Meloni. A pagina 19 c'è un'intervista proprio a lui: "Ho paura ma non mi fermo, chi ha colpito mi sorvegliava, sono stupito e commosso per tutte le chiamate che ho ricevuto e gli attestati di solidarietà, in particolare quello della Premier, che ringrazio per la sensibilità. Organizzare un incontro con lei e Don Maurizio sarebbe bellissimo, magari una tavola rotonda pubblica." Adriano Cappellari è ancora scosso dopo la grande paura nella notte scorsa, ma basta poco per riaccendere il suo entusiasmo. Poi vengono riportati appunto i fatti. Poco dopo essere rientrato a casa alle 23, ha sentito un'esplosione fortissima, un boato che ha fatto tremare tutto, fiamme altissime, vetri rotti. Sono usciti in strada, i vicini per primi sono intervenuti gettando acqua per impedire che l'incendio si propagasse. Poi parla delle telecamere della casa che hanno ripreso una persona con il passamontagna che ha depositato il pacco da cui è partita l'esplosione. La stessa persona gli ha messo una lettera nel giardino, c'erano ancora delle minacce a lui, a Meloni e a Don Patriciello, con un messaggio: "Se non smetti con le buone, allora smetterai con le cattive." Un'altra cosa inquietante, commenta il ragazzo. Nella busta c'era una foto di lui in giardino, segno che qualcuno lo sorvegliasse da tempo, e questo lo spaventa. Poi a pagina prima, vabbè, c'è questo caso dello speleologo bloccato a meno 120 metri, i soccorsi sono in azione, è stato raggiunto dai soccorritori, ma potrà essere tratto in salvo solo oggi. Lo speleologo ligure di 20 anni è rimasto bloccato ieri pomeriggio nella grotta dei Cinghiali Volanti, un antro profondo più di 120 metri che si trova a Garessio, nel Cuneese. E poi, sempre a pagina 18, si parla della fuga di 5 minori da un posto di blocco, dove è rimasto morto un ragazzo di 16 anni. Siamo a Foggia, c'è stato uno schianto nella notte. E questo, di questo se ne parla qui a pagina 18 del Corriere. Vediamo altre notizie. Si parla dell'Ebola a Cagliari, che c'è stato un altro caso sospetto, ma se non sbaglio, poi è notizia di questa mattina che è risultato negativo al test. Ora magari vado a riverificare, però mi sembrava di aver letto così. Vabbè, lo vado a vedere più tardi, vediamo se lo riesco a recuperare velocemente. Sì, negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo. E poi una delle notizie più importanti, penso, visto che sono le 9:40 e che è il 1º giugno, insomma all'alba di questa estate, si parla del gelato e dell'aumento dei prezzi del gelato. Se ne parla nella cronaca di Roma, pagina 4. Gelato tra guerra ed energia, il prezzo aumenta del 10%, più 53 centesimi al chilo in media, ma 1 euro per l'artigianale.
L'inflazione ha colpito ancora e il gelato è la nuova vittima dei rincari generati dal prolungarsi della crisi energetica iniziata con la chiusura dello stretto di Hormuz. Secondo gli operatori della filiera, infatti, la crescita delle tariffe, delle bollette e dei costi di lavorazione, conservazione e consegna porterà un incremento dei listini di almeno il 5 o il 10%. Confermo tutto. Nel Lazio il prodotto in vaschette è presente in 892 negozi del canale Iper Supermarket, dove si vendono 8,2 milioni di unità a 3,63 euro l'una di media, per un giro d'affari di 30 milioni, il 10% del totale nazionale. Si stima che il consumo di energia per l'industria si aggiri sui 2 gigajoule per tonnellata. Agli aggravi di luce e gas si aggiungono quelli di materie prime confezionate e logistica. E insomma, queste mi sembravano le notizie più importanti che ancora non avevamo visto nei quotidiani di questa mattina, della festa della Repubblica. Insomma, ho un po' saltato perché fa schifo. Domani festa della Repubblica, strade chiuse e autobus deviate. In città fervono i preparativi per la parata ai fori imperiali, le modifiche alla viabilità, appunto. Forse ecco, una delle cose che si può dire, che già è stato detto, è come insomma il caso dei ad esempio il caso dei cavalli sulla Colombo sia uno dei diversi aspetti raccapriccianti di questa festa, che evidenzia uno degli aspetti raccapriccianti di questa festa, fra cui appunto anche lo sfruttamento degli animali. A pagina 7 della Stampa invece ritorniamo proprio all'inizio di questa rassegna stampa, c'è un reportage, un'analisi di Francesca Mannocchi su Israele che forza i confini in Medio Oriente e sposta anche quelli della diplomazia. Magari, visto che siamo in conclusione, direi che leggo questo e poi appunto salutiamo la rassegna stampa di questa mattina. Tiro esiste da 5.000 anni. È una città fenicia sul Mediterraneo, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, uno di quei luoghi che l'umanità ha deciso collettivamente di considerare irreperibili, insostituibili, degno di sopravvivere alle guerre. Mercoledì scorso l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera città e delle aree circostanti, 200.000 residenti, con 2 ore di tempo per andarsene prima che i bombardamenti cominciassero. Ali Sleiman, pescatore, ha deciso di aspettare in riva al mare con le sue canne da pesca. Era convinto che il suo angolo di città, case basse addossate al campo profughi palestinese di Elbus, non potesse essere un obiettivo. Non lo erano i suoi vicini, non lo erano le famiglie già sfollate che avevano trovato rifugi là. I bombardamenti sono caduti vicino alle rovine antiche, il castello medievale di Beaufort, sopra Nabatieh, è stato colpito direttamente. Il sito multiconfessionale di Shammah, a 10 km da Tiro, ha almeno 3 delle sue 4 cupole. Il ministro della cultura libanese Ghassan Salama ha chiesto all'UNESCO di nominare un commissario speciale e ha aggiunto, con una precisione che vale più di un lungo comunicato, il Libano aveva contrassegnato tutti i siti patrimonio dell'umanità come appositi simboli, ma a quanto pare l'aeronautica israeliana non rispetta molto questa identificazione. Dal 17 aprile, il giorno in cui il cessate del fuoco è entrato formalmente in vigore, almeno 3.355 persone sono state uccise, 10.000 ferite sul territorio libanese. Sono i dati del Ministero della Salute di Beirut, raccolti dagli ospedali che ancora funzionano e da quelli che hanno ancora spazio nei corridoi per tenere il conto. Solo nell'ultima settimana, secondo l'UNIFEL, 77 bambini sono stati uccisi o feriti. Domenica mattina l'IDF ha emesso il più vasto ordine di evacuazione dall'inizio del cessate del fuoco. Tutte le aree a sud del fiume Zahrani, circa
40 km dal confine israeliano, sono state dichiarate zone di combattimento, con l'invito ai residenti di spostarsi a nord del corso d'acqua. L'ordine copre circa il 14% del territorio libanese e si aggiunge a una sequenza che nelle ultime settimane ha prodotto, secondo l'IDF stesso, 9 ordini di evacuazione nelle sole 24 ore precedenti. Il portavoce militare ha precisato che qualsiasi struttura ritenuta impiegata per scopi militari può essere considerata un bersaglio legittimo e che l'ordine di evacuazione amplia la libertà d'azione delle forze israeliane sia sul terreno sia all'aria. Una frase che va letta per quella che è: l'evacuazione non è una misura di protezione dei civili, è una misura di libertà operativa dell'esercito. Si ordina alla gente di andarsene perché, una volta andata, tutto quello che resta è un bersaglio. La meccanica è sempre la stessa: un ordine via Telegram, poi i raid, poi le ruspe. Oltre 50 villaggi nel sud del Libano sono già stati demoliti con escavatori in una campagna sistematicamente documentata dalle immagini satellitari che prosegue quasi quotidianamente. Villaggi compresi nella zona cuscinetto autodichiarata non esistono più come tali, ma sono sequenze di macerie. Agli sfollati non viene consentito di tornare e 110 località restano soggette agli ordini di sfollamento forzato israeliani, inclusi 55 membri abitati al di sotto della nuova linea di demarcazione. Le forze israeliane stanno avanzando a nord del fiume Litani e a sud-est di Nabatieh, la seconda città più grande del Libano meridionale. Il fiume era già stato presentato come il confine naturale della zona cuscinetto, il limite oltre il quale Israele si era impegnata almeno formalmente a non spingersi. Adesso è superato senza negoziato, senza accordo, per decreto militare unilaterale, esattamente come era stato superato ogni confine precedente. Un'avanzata che si inserisce nel contesto regionale più ampio, che ha aperto per Netanyahu una finestra che vale più di qualsiasi accordo diplomatico: la possibilità di ridefinire il confine settentrionale di Israele in assenza del deterrente iraniano, prima che i negoziati con Teheran si concludano e prima che la comunità internazionale recuperi la capacità di attenzione su questo fronte. Le ruspe lavorano in fretta e le mappe si aggiornano di settimana in settimana. La strategia che ne emerge consiste nel costruire una presenza territoriale così consolidata da rendere qualsiasi futuro accordo diplomatico costretto a partire da quella presenza come andato d'acquisto. Dall'inizio del cessate il fuoco, 15 attacchi hanno colpito strutture sanitarie, uccidendo 12 operatori sanitari e ferendone altri 21. Ramzi Kais di Human Rights Watch ha detto quello che i comunicati dicono con molta più cautela, virgolettato: il governo israeliano non solo ha ripetutamente violato le leggi di guerra, ma continua a dichiarare apertamente la propria intenzione di commettere ulteriori atrocità, e riesce a farlo perché sul esercito israeliano non c'è alcun freno. Il freno non c'è perché chi potrebbe applicarlo ha scelto di non applicarlo. L'amministrazione Trump è impegnata nei negoziati con Teheran e ha bisogno che Netanyahu rimanga un alleato funzionale, il che significa tollerare nel sud del Libano quello che si dice di non voler vedere a Beirut. Ma la distinzione tra il sud del Libano e Beirut è esattamente tipo il tipo di confine che questa guerra ha già dimostrato di non rispettare. Sì, infatti c'è, qua si parla comunque degli Stati Uniti come se fossero mai stati un argine al progetto colonialista israeliano. Netanyahu nel frattempo deve anche tenere insieme una coalizione interna sempre più instabile. La destra del suo governo non gli perdonerebbe una cessazione delle operazioni percepita come una resa, e l'opposizione lo accusa di non fare abbastanza per proteggere la comunità della Galilea. La guerra in Libano è anche, come sempre, una guerra domestica combattuta su un territorio straniero. E questo, con questo abbiamo letto anche l'articolo di Francesca Mannocchi sulla Stampa. Io direi che su questo possiamo andare a concludere la rassegna stampa di questa mattina. Sono le 9:50, a breve troverete tutto sul sito www.ondarossa.info. Leggo dall'ANSA delle ultime dichiarazioni dell'Iran: cessate il fuoco in Libano, condizioni per un accordo con gli USA. Abbiamo sottolineato e continuiamo a sottolineare che un cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi cessate il fuoco
integrante di qualsiasi cessate il fuoco e di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del ministro degli esteri iraniano Esmail Baghaei, citato dall'IRNA. Non è, virgolettato ancora, non è solo il regime sionista Israele a volere il cessate il fuoco, anche gli Stati Uniti violano il cessate il fuoco nella nostra regione in modo diffuso, ha poi accusato. Questa, insomma, era un'ultima notizia che apprendo dall'ANSA. Su questo concluderei la rassegna stampa di questa mattina. Vi lascio ancora in compagnia di un poco di musica e poi insomma la giornata in radio prosegue.

06491750 è il numero al quale potete chiamarci. ondarossa@ondarossa.info è la mail, e invece il sito dove trovate tutto ciò che viene prodotto da questi microfoni è www.ondarossa.info.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Attenzione! Sentitemi tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.

non riesci a pagare l'affitto, conosci i tuoi diritti, hai problemi con il proprietario, sei sotto sfratto, parliamone insieme, organizziamoci. Tutti i lunedì dalle 18.30 al CSOAT Aure e Marco, in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.

domani martedì 2 giugno a Piazza dei Consoli a Roma. Fuori le basi USA, NATO, dei quartieri popolari, incontriamoci e discutiamone martedì 2 giugno alle ore 18.30. Quindi si indice un'assemblea popolare in Piazza dei Consoli a cura del coordinamento nazionale nonato. Quando aumenta la benzina, quando sei costretto a pagare un privato per curarti, quando la scuola di tuo figlio cade a pezzi, quando non hai soldi per fare la spesa, quando abbandono e incuria dell'ambiente generano calamità naturali. Ricordati che è il prezzo delle guerre degli Stati Uniti, della UE, della NATO, dei sionisti. E quindi appuntamento domani martedì 2 giugno alle 18.30 con un'assemblea popolare in Piazza dei Consoli. Ancora martedì 2 giugno a piazza, un'altra piazza, Piazza Nucitelli al Pigneto, alle ore 20. Prima visione di 181 giorni contro il 41 bis, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito. Prima proiezione del documentario sulla mobilitazione del 2022-2023 contro 41 bis e del gassolo ostativo. Quindi martedì a Piazza Nucitelli al Pigneto, alle ore 20, prima visione di 181 giorni contro il 41 bis sulla vicenda di Alfredo Cospito. Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni. Arriviamo a mercoledì 3 giugno.

La provincia di Latina si mobilita in sostegno del popolo palestinese e della campagna 100 porti 100 città della Freedom Flotilla. Il Golfo di Gaeta ospiterà dal 3 al 5 giugno una tappa di 100 porti 100 città, il tour nazionale della Freedom Flotilla Italia, partito il 2 maggio da Taranto con l'imbarcazione Gassan Canafani e un camper di supporto terrestre. Lo scopo della missione è trasformare il viaggio in un vero cantiere politico per creare tappa dopo tappa un'infrastruttura di lotta popolare capace di spezzare l'assedio del silenzio che avvolge la striscia di Gaza e la Cisgiordania. Durante i 3 giorni, dal 3 al 5, si alterneranno momenti di denuncia e informazione, iniziativa di raccolta fondi, mostre fotografiche, proiezioni e incontri con attivisti palestinesi, trasformando l'approdo della Gassan Canafani in un presidio di responsabilità politica e sociale volto alla costruzione di azioni concrete e solidali. Quindi al Golfo di Gaeta dal 3 al 5 giugno, 100 porti, 100 città.

Il Cineforum Cine Bakunin prevede per il 3 giugno la proiezione della decima vittima di Elio Petri. Fantascienza all'italiana. Di qualità, Elio Petri. Quindi appuntamento mercoledì 3 giugno al tramonto, ora solare di Garbatella, in via Vettor Fausto 3. Gruppo anarchico Bakunin, Fairo e Lazio.

Venerdì 5 giugno dalle ore 18, festa di autofinanziamento per la scuolina popolare del centro sociale di Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca. Musica e musichette, cibo, spettacolo e laboratorio per bimbi di ogni età. Venerdì 5 giugno al centro sociale in via in Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca. Ancora venerdì, ancora scuola di italiano per migranti, c'è la festa di consegna degli attestati della scuola di italiano per migranti. Venerdì 5 giugno alle ore 18 al Parco Falcone Borsellino, festa di consegna degli attestati di corso italiano per migranti in via Fontanellato 69.

Venerdì 5 giugno, presentazione di Un nuovo sole che viene, scritti inediti di Malatesta, lo spazio anarchico Vettor Fausto. Presentazione del volume di Enrico Malatesta, Un nuovo sole che viene. Interverrà Roberto Carocci, curatore del volume. Venerdì 5 giugno alle ore 19, via Vettor Fausto 3, lo sapete ormai il posto del gruppo anarchico Bakunin, Fairome e Lazio. Venerdì 5 giugno alle ore 19, presentazione del libro di Enrico Malatesta, scritti, lettere e documenti inediti.

Ancora venerdì al centro sociale ex Snia Viscosa in via Prenestina 173. Liberiamoci dal cemento, quizzone e cena, meme show di filosofia coatta. Venerdì 5 giugno alle ore 20, il centro sociale ex Snia Viscosa, lo sapete dove si trova, in via Prenestina 173. Un'iniziativa firmata da Fridays for Future, Core, Periferia Capitale.

da domenica 6 giugno, da sabato 6 giugno a domenica 7, Books Not Bombs, festa dell'editoria resistente. All'LSA 100 Celle, in via della Primavera 319B. Lungo il programma, vi comunque consiglio di andarlo a leggere, Books Not Bombs, quindi da sabato e domenica 6 e 7 a LSA Centocelle, al Casale Falchetti, in via della Primavera 319B, festa dell'editoria resistente.

Biomercato Incertosa, come ogni sabato dalle 10 alle 13, tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. E Biomercato Incertosa, al giardino liberato in via Galeazzo Alessia alla Certosa. Ritorniamo alla SNIA, sabato 6 giugno a via Prenestina 173, training su sicurezza informatica e sorveglianza digitale, proteggere comunicazioni, dati e reti, dalle 11 alle 13 al centro sociale ex SNIA in via Prenestina 173, oppure anche online, con Lula Merlo, consulente per la sicurezza informatica e digitale nei movimenti sociali, Training for the Defenders, in un contesto in cui la sorveglianza digitale è sempre più diffusa e sofisticata. Proteggere le proprie comunicazioni non è solo una questione tecnica, ma una pratica politica. Dati, dispositivi e reti sono oggi terreno di conflitto, attraversati da controllo, estrazione e repressione. L'incontro fornirà strumenti concreti per rafforzare la sicurezza digitale individuale e collettiva, dalla protezione delle comunicazioni alla gestione dei dati sensibili, fino alla prevenzione dei rischi legati a monitoraggio, tracciamento, accessi non autorizzati.

Sabato 6 giugno, training for defenders, sicurezza informatica al CSOA ex SNIA dalle ore 11 alle ore 13 al centro sociale ex SNIA, ma anche online.

fare, qual è il link per poter partecipare. Sicuramente lo trovate sul gancio di Roma, roma.convoca.la.

Ancora sabato lì vicino a Strike in via Umberto Partini 21, analogica dalle ore 15:30, ritrovare le pratiche analogiche significa ritrovare un certo modo di riempire il tempo. Analogico vuol dire riflettere con una disponibilità di memoria definita, usare lo spazio consapevolmente, conoscendo i limiti e colmando il qui e ora. Pensare analogico vuol dire pensare prima, inserire un rullino nel corpo di una macchina fotografica, selezionare un tondo vinile, poggiare la puntina sul solco giusto, incidere con sgorbie di precisione la pelle sintetica, premere con la giusta pressione la spatola per spalmare bene l'inchiostro. Insomma, un appuntamento per ritrovare la nostra natura analogica. 6 giugno a Strike, dalle ore 15:30 in via Umberto Partini 21. Ancora sabato al centro sociale Auro e Marco in via dei Caduti della Guerra di Liberazione 270. Extra periferia, festa separata, no maschi etero cis. 6 giugno, inizia alle 22, sottoscrizione a offerta libera. Il CSOAT Auro e Marco si trova in via dei Caduti della Guerra di Liberazione 288 a Spinaceto.

domenica dal basso, primo festival di yoga popolare. Allora, Acrobax in via della Vasca Navale 6, domenica 7 giugno, dal basso, un festival di yoga popolare, il primo in Italia, organizzato dal collettivo Yoga Riot, che si terrà allo Acrobax domenica 7 giugno dalla mattina alla sera.

è un festival di quelli che piacciono a noi, senza sponsor e soggetti esterni che orientino contenuti e direzione. Vogliamo creare uno spazio di pratica libero da logiche commerciali, è LGBT e transfemminista. Non propone standard estetici né performance da raggiungere. È popolare perché lavora sull'accessibilità, nei costi, nel linguaggio, nella modalità di preparazione, perché prova a togliere barriere invece di crearle. Tu porta la tua energia, il tuo tappetino, al resto pensiamo noi, quindi dal basso. Primo festival di yoga popolare allo Acrobax, via della Vasca Navale 6, domenica 7 giugno.

Ancora domenica, presso lo spazio anarchico 19 luglio in via Rocco da Cesinale 18, il coro Giovanna Marini, benefit per lo spazio anarchico 19 luglio, cori, inni e canti di lotta della Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Il coro Giovanna Marini, diretto da Sandra Alos, Moller e Cotronei, dalle ore 18, e a seguire cena sociale.

Ultimo comunicato per questo spazio comunicazioni riguarda domenica 7 giugno. La libertà non cade dal cielo, una giornata a Laurentino 38, domenica 7 giugno. Durante la giornata live painting di Zero Calcare, dalle 10 colazione e banchetti, alle 13 pranzo, 15 allenamento di autodifesa, alle 16 il circo pirata, alle 16.30 partitona caotica di calcio, alle ore 17.30 un breve incontro informativo con un'avvocata su sgomberi e sfratti, e dalle 19 alle 20.30 concertini con BDC, Phil e Rolling Trio. Quindi domenica 7 giugno, una giornata a Laurentino 38, Laurentino 38 Squat, al sesto ponte del Laurentino.

Ed era questo l'ultimo comunicato di questo spazio comunicazioni. A risentirci fra 7 giorni su queste stesse frequenze.

circondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vederlo.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 in FM.
2: 06-491-750 il telefono, 06-44-636-96 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: persona priva della libertà. Informazioni su ondarossa.info.
1: Se tu
2: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
7: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Fonte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
4: Spore.
5: .9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà e buongiorno anche all'altra voce che è qui con me.
6: Buongiorno a tutte e tutti voi, oggi iniziamo questo Ponte Radio con una testimonianza, un ricordo di quello che avvenne 78 anni fa nei territori occupati della Palestina, ovvero sia della Nakba, una giornata storica, e la vogliamo ricordare insieme a Basem Karma, un ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si è molto occupato della storia palestinese, delle attività delle organizzazioni palestinesi in Italia, ma anche dei legami politici, culturali e intellettuali che ci sono appunto tra la Palestina e l'Italia. Benvenuto sulle nostre frequenze.
7: Grazie mille, grazie per l'invito.
6: E, insomma, a te questo ricordo di questa Nakba, che purtroppo non è solo un anniversario storico, perché le conseguenze, quello che sta succedendo, anzi ci sembra peggiorando, da pulizia etnica, ormai abbiamo assistito in questi ultimi anni a un genocidio vero e proprio, insomma, a te insomma, la voce per ricordarci, insomma, che cosa avvenne e che cosa sta avvenendo.
7: Certo, innanzitutto appunto grazie per l'invito, e oggi è l'anniversario, appunto, ricordo del 78esimo anno dalla Nakba, che avvenne proprio il 15 maggio del 1948, ed è un evento estremamente importante per la vita del popolo palestinese. Ricordo infatti il momento in cui avvenne l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case. Si parla di circa metà del popolo palestinese che divenne da un momento all'altro esule di fatto dalla propria terra, e si parla di circa appunto 800.000 persone a cui fu privata la possibilità di vivere nelle proprie case, e fu privato poi ne parliamo, il ritorno alle proprie case, e si ebbe anche la distruzione appunto di 500 villaggi circa della Palestina storica. Per via appunto della creazione dello Stato di Israele e per via dell'arrivo a un apice di un processo che in realtà è iniziato molti anni prima, diversi decenni prima, di un colonialismo di insediamento che prevedeva per l'appunto l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case e la costituzione di uno Stato, lo Stato di Israele, che aveva la caratteristica principale di garantire gli interessi coloniali europei, occidentali in quella zona di mondo. La Nakba appunto è un momento fondamentale, ma di certo non è un momento al di fuori della storia. La Nakba si situa perfettamente in un percorso che appunto è il percorso che porta a questo colonialismo di insediamento e che apre poi una stagione che è quella che vediamo oggi. La Nakba di fatto inizia con l'arrivo degli inglesi in Palestina, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale e la costituzione del mandato britannico sulla Palestina, all'interno del quale il mandato è appunto una forma, un'istituzione, diciamo, adottata dalle società delle nazioni per giustificare il colonialismo europeo nell'area del Levante. All'interno del documento che attesta il mandato della società delle nazioni si attesta appunto quello che Lord Balfour affermò nella celebre lettera alla società sionista, in cui si affermava per l'appunto che si voleva rendere della Palestina un focolaio nazionale ebraico. Ecco, all'interno del mandato noi non vediamo mai citati palestinesi, così come i palestinesi non verranno mai consultati in nessuna delle decisioni che verranno prese. Sui palestinesi si adotta una strategia che è per l'appunto una strategia coloniale, dove i palestinesi sono assenti di fatto dalla storia e non si riconosce a loro neanche la presenza sul territorio stesso. Il colonialismo in Palestina si esprime attraverso la celebre frase di una terra senza popolo, per cui la Palestina si ritiene essere non abitato da un popolo, per un popolo senza terra. E quindi la volontà è quella di rendere la Palestina una terra, appunto, su cui costituire un nuovo Stato. Ecco, l'elemento centrale però, per l'appunto, è che quello che vediamo non è un momento che si separa da quello che c'è stato prima e soprattutto non si separa da quello che c'è stato dopo. Quello che spesso come palestinesi, insomma, viene detto è che la Nakba continua, e la Nakba continua per un preciso motivo: l'occupazione della Palestina innanzitutto continua, ma soprattutto le violenze contro i palestinesi e l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case continua, e l'abbiamo visto in questi 3 anni in una maniera molto drammatica, ma l'abbiamo visto in realtà in tutti i decenni che sono venuti dalla Nakba in poi. Quello che cambia non è tanto l'intenzione dell'occupazione quanto le modalità, semmai, con cui si esprime questa volontà. Le modalità possono essere più o meno violente. Abbiamo visto in questi 3 anni l'apice della violenza con il genocidio vero e proprio che sta avvenendo in Palestina, ma questo non è l'unico strumento, ovviamente. Negli anni precedenti il colonialismo e la costruzione delle colonie in Cisgiordania è senza dubbio un metodo per implementare e per continuare questa Nakba continua.
6: Sì, lo per si vede anche terra, no?
7: Certamente, esatto. E infatti questo è l'elemento principale del colonialismo, l'insediamento, è proprio quello di cacciare le persone dalle proprie case in funzione dell'occupazione di queste terre. Non è semplicemente lo sfruttamento delle risorse, ma si presenta con delle caratteristiche principali differenti. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi è il fatto che la Nakba non ha avuto solo come risultato la cacciata dei palestinesi dalle proprie case, ma soprattutto la distruzione sociale della popolazione palestinese. La Nakba ha frammentato la terra, per cui ha diviso tra una parte della Palestina mandataria, della cosiddetta Palestina storica, su cui viene creato lo Stato di Israele già nel 48, la regione della Cisgiordania e poi la regione della Striscia di Gaza, che sono tutte aree che vengono a formarsi proprio nel 48. Questa suddivisione non esisteva prima perché non c'era bisogno di creare questa suddivisione, e questo sul piano geografico, ma sul piano anche economico l'esilio dei palestinesi li ha costretti a perdere le proprie fonti di entrata, e questo di fatto ha avuto delle conseguenze sociali enormi per quanto riguarda la loro capacità

0: l'occupazione delle truppe inglesi della Palestina. Nel 1920 ci fu la famosa conferenza di Sanremo, no? In cui la Palestina divenne protettorato britannico, quindi si svolse qui in Italia, e ci furono diverse manifestazioni. Questo giusto per, come dicevi te, la Nakba fu l'apice di un processo di colonizzazione, e speravamo che era l'apice, perché poi quello che vediamo oggi è che in realtà, insomma, queste punte, insomma, questi apici non finiscono mai.
1: Esatto, esatto.
0: E quindi in qualche modo entriamo direttamente anche rispetto a dove i luoghi dove si sono costruiti sulla carta i nuovi processi di colonizzazione.
1: Sì, sì, è proprio questo. Per cui di fatto, come dicevamo prima, il colonialismo è un processo e ciclicamente in certi momenti adotta delle forme che sono specifiche in un certo senso, ma che non sono, appunto, non nascono dal nulla, nascono dalla natura stessa del colonialismo. E vediamo come la questione non riguarda, tra l'altro, esclusivamente la Palestina. A proposito di geografia, vediamo che l'espansionismo sionista si esprime anche in Libano, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, con la volontà di fatto creare una striscia di terra vuota, che questa è l'altra caratteristica del colonialismo di insediamento. Il colonialismo si ha necessità di creare il vuoto per poi poter ricostruire secondo la propria volontà. Lo si vede costantemente in Palestina, appunto. La questione della distruzione dei 500 villaggi non è una questione che si ripete giusto per ricordare la violenza coloniale, ma soprattutto per esprimere come si esprime questa violenza. La distruzione è una distruzione fisica dei villaggi, ma soprattutto una distruzione della memoria di questi villaggi. Tra l'altro non vengono semplicemente distrutti, spesso quello che si fa è costruire dei parchi nazionali sopra questi villaggi distrutti, per evitare che, appunto, ci sia una traccia di quello che c'era prima in Palestina. E proprio perché il colonialismo ha necessità, il colonialismo sionista su tutti, ha necessità di creare il vuoto prima di poter poi ricostruire, e non ricostruire ovviamente in maniera positiva, diciamo, ma con una funzione di occupazione. E questo funziona a livello geografico, per cui la questione dei villaggi, ma anche a livello storico, archivistico. Vediamo come il colonialismo sionista spesso nel corso della sua storia ruba di fatto gli archivi palestinesi e produce su questo sapere di cui si impossessa del sapere coloniale, e utilizza ad esempio gli archivi palestinesi per giustificare la propria occupazione della Palestina. E questo chiaramente è uno dei modi in cui si esprime la Nakba nel corso del tempo. E come dicevamo, oggi stiamo vivendo un secondo apice di fatto di questo colonialismo, con quello che sta succedendo a Gaza, con quello che sta succedendo in Libano, ma con anche l'occupazione dell'altura del Golan e l'ulteriore occupazione di questa zona nel dicembre del 2024. Per cui è un colonialismo che non si arresta su quelli che sono i confini che noi riteniamo, che noi abbiamo in mente, insomma, un colonialismo che ha necessità di continuare la propria espansione per poter sopravvivere.
0: Certo, noi raccontiamo queste cose proprio per far capire anche in termini di anni, di date, che non nasce tutto nel 2023, che non nasce tutto con con la Shoah, con l'Olocausto, ma è ben precedente l'intenzione di occupare questi territori, di espellere i palestinesi, ma anche, come ricordavi te, i siriani, i libanesi dalle loro terre, e che già da allora c'era comunque una resistenza su queste terre, c'erano mobilitazioni. Forse la più famosa, nonostante il tentativo di cancellazione della memoria, della storia, è quella, è lo sciopero generale del 35-36, insomma, quando
1: esatto.
0: È in Palestina. Però, insomma, non fu l'unica, ci furono vari episodi, nonostante il tentativo di negare un'identità palestinese c'era già da allora, già prima del 48, per capirci. E ci sembra importante ricordare, insomma, che, perché a volte vengono, c'è una storia che ci racconta che tutto avviene da oggi e sono reazioni, no? Che il comportamento di Israele per la propria sicurezza, in realtà qui non c'è, se pensiamo a questa epoca storica, non c'era un problema di sicurezza, almeno sui territori palestinesi.

0: palestinesi, né per Israele che ancora non nasceva, né per le potenze europee, né per gli inglesi che invece lo vedevano come possibilità di espansione economica e militare. Quindi c'era un altro tipo di ragione, no? Anche di interesse.
1: Esatto. E proprio riguardo alla questione della resistenza, il principale dato che dovremmo acquisire come appunto una fattualità è che la resistenza non si basa necessariamente su un'idea su un'idea politica, diciamo, quanto su una necessità concreta. E nel momento in cui appunto si presenta il colonialismo, la necessità concreta è la difesa della propria terra e dei propri diritti, e da questa necessità si sviluppa la resistenza. E adotta anche in questo caso strumenti differenti a seconda di quelle che sono le condizioni storiche, le condizioni politiche e via dicendo. Ma la cosa su cui possiamo stare certi, diciamo, e conviene che tutti si mettano in un certo senso il cuore in pace, è che fin tanto che c'è il colonialismo ci sarà la resistenza, perché è una necessità. E come si diceva appunto, non nasce oggi la resistenza, ovviamente, nasce nel momento stesso in cui arriva il colonialismo nel mondo arabo, e la rivolta del 36-39 è forse una delle più famose del periodo premandatario, ma anche negli anni 20 c'erano state diverse rivolte, ad esempio a Gerusalemme, non solo ovviamente, già durante la conferenza di Sanremo di cui si è parlato, le proteste insomma dei palestinesi nei confronti di quello che veniva ritenuto appunto un piano di occupazione erano forti. Così oggi la stessa cosa la si vede per l'appunto in Palestina, la si vede in Libano, la si vede in Yemen ad esempio, e via dicendo. E questo ci deve appunto far riflettere su quali siano le condizioni
0: che producono, cioè le conseguenze,
1: che producono,
0: no?
1: Esatto.
0: Che produce un'occupazione, che è il tema principale, no? Che poi è fatto di destrutturazione, insomma, della memoria, ma anche di distruzione della terra. Insomma, probabilmente la Palestina di oggi non ha niente in termini anche di proprio cioè, come dire, naturali, urbanistici, a che vedere con quello precedente, ad esempio agli accordi di Oslo. Che non stiamo parlando quindi dei primi del Novecento, stiamo parlando del 1990-93, insomma, quando furono proclamati questi accordi che devono essere di pace, e che mi pare che poca pace hanno portato, ma anzi hanno portato un processo di colonizzazione ancora più avanzato. Però con te vorrei tornare indietro, perché abbiamo fatto un po' questo, diciamo, questo tentativo di leggere prima del 48 e dopo il 48, ma dal 48 in poi si sono anche molto accentuate la distruzione di questi villaggi, di cui sicuramente una delle più famose dei massacri è quello di Deir Yassin del 9 aprile, ma anche la deportazione di massa dell'11 maggio dei residenti palestinesi di Lidda verso Ramallah, no? In quella che fu chiamata, di cui non se ne parla quasi mai, quindi parliamo di questi giorni, 11 maggio del 48, la marcia della morte, perché ci furono veramente tantissime vittime, fino ad arrivare poi alla proclamazione appunto dello Stato di Israele, e al 15 maggio la Nakba, la catastrofe per i palestinesi. Quindi se potevi raccontarci anche queste giornate proprio a ridosso del 48.
1: Beh, appunto, innanzitutto il 15 maggio è una data, come dire, simbolica, ma chiaramente le violenze nei confronti dei palestinesi già nascevano durante gli anni del mandato, e soprattutto nel 47, quando la Gran Bretagna inizia a ritirarsi e a affidare alle neonate Nazioni Unite l'incarico di gestire la Palestina, di nuovo come se la Palestina fosse da affidare a qualcuno e non a chi, esatto, non a chi abita quei posti. Già da quel momento le truppe sioniste iniziano un'opera di terrorismo nei confronti della popolazione palestinese, al fine di spingerle a lasciare le proprie terre. Per cui abbiamo questi momenti, che sono come anche ad esempio le bombe al mercato di Haifa e via dicendo, che servono proprio a spingere la popolazione palestinese ad abbandonare le proprie case. E questo viene fatto in maniera molto, molto metodica, peraltro con delle prassi, insomma, che le truppe sioniste hanno acquisito anche durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui una scientificità nella violenza che si esprime per spingere una popolazione ad abbandonare le proprie terre e che trova, come dicevi giustamente, in alcuni massacri momenti più evidenti di questa violenza e sono funzionali a ripulire di fatto delle zone dalla popolazione che le abita. Il massacro di Deir Yassin serviva a spingere le persone ad abbandonare tutta l'area di Gerusalemme, così come invece il massacro di Lidda e di Ramleh servivano a creare un collegamento diretto tra quella che adesso è l'area di Tel Aviv e che prima era Jaffa e Gerusalemme. Per cui anche la violenza di fatto serve a uno scopo, che è quello di ripulire delle zone che servono dal punto di vista geografico, appunto, e strategico. E soprattutto è un aspetto che, diciamo, dal punto di vista anche storiografico e sociale, la società israeliana ha pienamente giustificato questa violenza e continua a farlo tuttora, e questo è un aspetto centrale. Pure chi riconosce il fatto che ci sia stata una violenza, come possono essere degli storici come Benny Morris, ritengono questa violenza necessaria per poter creare lo Stato di Israele, che è forse l'apice della violenza coloniale, insomma, e vedere una violenza e riconoscerla come necessaria, ecco.
0: Sì, infatti questo è un po', l'autogiustificazione che si dà a qualsiasi paese che nasce e che si fonda sui principi di occupazione e colonizzazione, che magari era pure, non dico pure, però insomma abbiamo visto nella storia i crimini commessi da tanti paesi europei, ma anche, insomma, non solo europei, pensiamo anche agli Stati Uniti nei confronti delle popolazioni che risiedevano quei territori, pensiamo insomma all'Australia con gli aborigeni, con le comunità native negli Stati Uniti o in Canada o anche appunto in Africa, e poi pensiamo insomma quanti di questi racconti siamo in grado di scoprirli solo a posteriori. Quello che probabilmente oggi crea maggior disorientamento e che Israele si permette è quello di farlo sotto gli occhi di tutti, alcuni massacri, no? Di commettere un genocidio, perché sicuramente non è il primo genocidio a cui assistiamo, però è quello che viene fatto con un'opportunità di comunicazione di strumenti che prima non esistevano.
1: Esattamente. E questa è la specificità, insomma, del genocidio di oggi. E un'altra, evidentemente, è che pur nella distruzione che Israele ha prodotto, quello che noi notiamo è che appunto il mondo oggi coglie il significato di questa violenza e quindi le mobilitazioni che abbiamo visto nel corso di questi anni sono un evidente significato di come di fatto si coglie non solo la responsabilità di Israele, ma anche la responsabilità di tutti coloro che appoggiano l'opera di Israele. E questo forse è uno dei dati più interessanti riguardo al quale chiaramente nei prossimi anni ci sarà da vedere come proseguirà questa vicenda. Ma per l'appunto quello che avviene oggi non è una specificità della storia, ma è una prassi che viene adottata in tutti i momenti in cui i palestinesi resistono, proprio perché il colonialismo adotta degli strumenti differenti a seconda dell'avversario che si trova davanti. Se un avversario è compiacente, adotterà una certa metodologia, che può essere lo sfruttamento economico, la restrizione sul movimento e via dicendo. Se invece, come è successo in questi anni, la resistenza palestinese si presenta anche nelle forme armate, la risposta israeliana sarà ancora più violenta, ma non vuol dire che non sia violenta sempre, la violenza israeliana è sempre violenta, questo è il punto, ma si calibra a seconda dell'obiettivo che vuole ottenere, tenuto conto che l'obiettivo è sempre unico, ovvero sia l'occupazione delle terre e la restrizione del movimento e delle aree su cui i palestinesi vivono di fatto.
0: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa a conclusione, insomma, di questa testimonianza. Tanto avremo ancora da raccontare, perché veramente gli episodi sono tantissimi. La storia, insomma, della popolazione palestinese è costellata di crimini, di massacri, ma è anche un percorso, come ci ricordavi te, che ha dato forza e identità a una capacità di resistenza, di opposizione al famoso suo mood, da cui probabilmente tutte e tutti noi dobbiamo tanto imparare.
1: Esatto, e appunto quello che mi sento di dire in conclusione è proprio che riuscire a cercare di concepire l'Nakba così come quello che sta avvenendo dal 7 ottobre in poi, non come episodi singoli ma come parte di un processo più complessivo, per cui capire anche il processo complessivo e capire quelle che sono le rivendicazioni dei palestinesi sulla propria terra e sulla propria vita. E grazie di nuovo per questo invito.
0: Grazie a te, a risentirci, spero presto.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
2: E allora, alle 13:29, direi che siamo già entrati subito nel vivo di questo Ponte Radio. Appunto, io introdurrei anche, intanto salutiamo le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Radio Neanderthal e Radio Blackout, che costruiscono con noi questo Ponte Radio e questa trasmissione appunto a più microfoni. Noi appunto introduciamo anche ciò che faremo.
0: Sì, perché in realtà, scusate un attimo, per un attimo avevo perso la voce, però insomma era un problema di cuffie, non di altro, perché ci abbiamo tenuto a partire dalla storia. Veramente tanti momenti non abbiamo raccontati, insomma ce ne sono veramente molti altri, ma perché ci tenevamo a arrivare all'ultimo punto, che è quello in cui, quando c'è una resistenza, c'è anche una maniera diversa di reagire. Questo avviene sia sul territorio palestinese occupato, sia dentro Israele, di cui se ne parla pochissimo, la repressione nei confronti dei palestinesi, ovvero sia degli arabi con cittadinanza israeliana, come si vogliono chiamare oggi, ma sono veramente sempre più circoscritti, sia nei nostri territori. Per cui oggi proprio volevamo ricordare appunto come chi si mobilita, le mobilitazioni a cui ha fatto riferimento anche Basem in questa ricerca, in questo ricercatore con cui abbiamo parlato, ci ricordano anche che sono tanti palestinesi in carcere qui in Italia, in carcere in Europa, che ogni palestinesi, non solo palestinesi, di l'altro giorno anche la notizia, no, di ulteriori perquisizioni a Milano alle giovani compagne e compagne che hanno manifestato il 22 settembre nelle piazze di Milano per insomma le rotture.
2: Sì, erano le prime giornate, insomma.
0: Sì,
2: di grande partecipazione prima dello sciopero
0: e poi della mobilitazione grossa nazionale del 5 ottobre qui a Roma, sì. No? E quindi, cioè, voglio dire, la repressione continua, e quindi volevamo anche concentrarci come non solo, insomma, chi difende, solidarizza e le condizioni nelle carceri stanno peggiorando. Quindi con questo punto di vista oggi vi racconteremo anche il resto della giornata, e in particolare.
2: Sì, noi appunto oggi cercheremo di raccontare, come dire, la prigionia palestinese, insomma. Partiamo dall'Italia, adesso sentiremo una compagna dei giovani palestinesi che ci aiuta un po' a ripercorrere quello che sono stati i prigionieri palestinesi in Italia negli ultimi anni, ma non solo palestinesi, appunto, come ricordavi poc'anzi, in generale poi le persone represse negli ultimi anni al seguito della mobilitazione per la Palestina. E dopo sentiremo anche l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha seguito diverse di queste vicende. E poi ci spostiamo, perché non parliamo solo dell'Italia, ma parleremo anche di un caso della Germania e appunto di compagni e compagni che sono stati colpiti dalla repressione, accusati di aver fatto un attacco a Elbit.
0: Nel frattempo che ci mettiamo in collegamento con la compagna dei giovani palestinesi, vi leggo il comunicato della Commissione Legale della Comunità Palestinese in Europa sulle gravi condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, che inizia dicendo: la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi segue con estrema preoccupazione il grave deterioramento delle condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, in un contesto segnato da una persistente negligenza medica e da violazioni che colpiscono i diritti umani fondamentali garantiti anche dal diritto internazionale. La Commissione pone in cima a queste priorità il caso del detenuto palestinese Riyad al-Bustani, 60enne, detenuto nel carcere di Rossano Calabro in Italia. Al-Bustani soffre di diabete e di diverse altre patologie croniche, oltre ad aver subito un grave peggioramento della vista che minaccia di fargli perdere l'occhio a causa dei ritardi nel fornire le cure e l'assistenza medica necessarie. In merito a ciò, la Commissione, insieme ad altre associazioni in Italia, si è mobilitata per delle visite nel carcere di Rossano allo scopo di monitorare le condizioni di detenzione di al-Bustani. Hanno visitato in carcere membri del Parlamento europeo e delle istituzioni locali. L'ultima è stata quella dell'eurodeputato Mimmo Lucano, il quale ha testimoniato il declino dello stato di salute di al-Bustani e le precarie condizioni umanitarie all'interno della struttura. Contestualmente la Commissione esprime profonda preoccupazione per il caso del detenuto palestinese Mahmoud Al-Aldra, 71 anni, detenuto in Francia, che lotta da anni contro un cancro al colon, oltre a soffrire di malattie cardiache e neurologiche croniche. Tali circostanze rendono il suo stato di salute estremamente critico, richiedendo cure mediche specialistiche permanenti. Si segnala che l'autorità palestinese ha proceduto al trasferimento e alla consegna di Al-Aldra all'autorità francese il 16 aprile 2026, prelevandolo dall'ospedale Aya di Hebron, nonostante la gravità del suo stato di salute e in assenza di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria palestinese. La persistente detenzione di prigionieri affetti da grave patologia in un regime di privazione sistematica delle cure mediche necessarie costituisce una palese violazione del diritto internazionale umanitario, delle convenzioni sui diritti umani, configurandosi come tortura e negligenza medica intenzionale che minaccia direttamente la vita. L'Unione delle Comunità e Organizzazioni Palestinesi in Europa ritiene l'autorità italiana e francese pienamente responsabili di qualsiasi peggioramento delle condizioni di salute e dell'incolumità dei detenuti. Pertanto la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità in Europa chiede quanto segue: intervento medico immediato e urgente per garantire cure ed assistenza sanitaria completa ai detenuti palestinesi, autorizzazione alle organizzazioni per i diritti umani di far visita ai detenuti e monitorare le loro condizioni di salute, sollecitazione alle autorità giudiziarie di Italia e Francia affinché riesaminano questi fascicoli garantendo rispetto degli standard umanitari e legali, e infine intensificazione delle mobilitazioni legali e mediatiche a sostegno dei diritti dei detenuti palestinesi e del loro diritto a trattamenti e cure umane. Questo è il comunicato della Commissione Legale delle Unioni delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi in Europa, che è uscito il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
2: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto. Grazie di essere qui con noi.
3: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
2: Noi appunto volevamo con te, ti volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia, e appunto insomma in Italia c'è stata una grossa, insomma, una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina, e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano e arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
3: Certo, sì, grazie a tutti e penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante, perché come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48, ma si replica e si vede nella vita di giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza, con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi, cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende. E quindi per capire quello che sta succedendo in Italia, secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio. E certo. Quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda e vediamo, a partire dal genocidio, soprattutto ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema, e è diventata questa esposizione così netta, così esplicita che non si può negare, diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina non solo in Italia, ma in tutto il mondo occidentale, che è da sempre complice. Questi movimenti in realtà crescono sempre di più e apertamente veniva discusso, e tra le parole d'ordine c'è sempre stata la legittimità della resistenza palestinese, e questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati, per gli stati complici, e uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione. E infatti anche a partire dal nostro dossier Made in Italy per il genocidio abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO, e quindi al tempo stesso per coerenza e non per contraddizione,

0: avere alcuna garanzia processuale. E infatti non a caso questo è uno sviluppo importante. L'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse, a prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo, sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hanun, Daoud, Al-Astali e Rustagi sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. Vediamo ancora, come nel loro caso, ma anche nel caso di Anan e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro, che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa, nel caso di Hanun, e non solo, sono state negate visite familiari, al Bustangi, ci tornerà adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche, e anche libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto quello che è accaduto qualche giorno fa e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riad al-Bustangi, un uomo di 60 anni che si trova a Rossano Calabro, nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, le vie urinarie. L'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza disorientato in quelle condizioni che richiedevano un'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiedero una visita medica specialistica già a marzo, però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno ricevuto risposta, eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se al-Bustangi potesse appunto essere visitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come si accennava prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e i trattamenti dei prigionieri politici da Palestina e palestinesi nelle carceri europee. E quindi, ora andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare sottolineare un attimo il caso di Anani Ish, un caso che penso forse quello più familiare, che ci è più familiare a tutti, e che è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra, in Cisgiordania, a Turkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Anan, la vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto respinge l'estradizione, visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere da palestinese poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunali italiani, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate italiane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti, perché avrebbero potuto contestualizzare cosa è la resistenza all'occupazione e il perché, pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto il risultato è che solo l'accusa ha potuto parlare. E questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Annan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro. La colpevolezza per la Palestina l'hanno equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le vicende di Annan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati, perché Annan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa, che in realtà secondo me riassume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo profughi di El Bedawi in Libano, e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale, e lo Stato, in risposta a ciò, ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere di alta sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto aveva chiesto la pubblica accusa stessa. Certo. E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà alla resistenza palestinese, chiunque è potenzialmente nel migliore di questa logica. E quindi, per chiudere, quello che ci troviamo davanti non sono una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente: reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale, del piano di etnica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova proprio al suo interno, ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli, e quindi dobbiamo continuare a richiedere giacere ai prigionieri e a seguire queste vicende da vicino, perché sono anche riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento. Certo. E quindi chiudo, vi ringrazio ancora per lo spazio, e se ci sono domande.
1: No, grazie mille, insomma, per questa ricostruzione, per i commenti, insomma, per averci aiutato anche a come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali, all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza eccetera. Da questo punto di vista anche ad esempio il caso di Annun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese, e dall'altro lato appunto l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
0: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi generali, perché vediamo anche all'interno di questo quadro i lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità e a fermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele, quindi abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale, e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere i primi di maggio, ma sono state purtroppo spinte e finiranno
2: i 90 giorni, mi sembra, no?
0: Esatto, sì, 90 giorni, però sono stati, penso che Fabio potrà dare anche informazioni su questo, sono state appunto, si deve aspettare ancora più a lungo, quindi questi tempi vediamo che si allungano sempre di più, purtroppo, ma aspettiamo quindi adesso le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza.
1: Va bene, tanto adesso appunto ci collegheremo a breve con l'avvocato che ci dirà qualcosa in più, in particolare appunto del caso di Hamad Salem. Grazie.
0: Grazie a voi. Grazie mille. Ciao, buona giornata.
2: Io manderei un pochino di musica e poi torniamo appunto a riparlare delle vicende giudiziarie da un punto di vista, diciamo, più giuridico forse, no? Per far capire anche qui quanto alcuni cambiamenti si sperimentano, no? L'abbiamo sempre detto, la Palestina come laboratorio, laboratorio di sperimentazione in termini di controllo sociale, di contrasto alle mobilitazioni, alle opposizioni, ma anche da un punto di vista territoriale, sperimentazione delle nuove armi, siano esse quelle fisiche, siano quelle giuridiche, no? In termini di negazione di diritto alla difesa. Poi entreremo meglio nel merito.

0: Bene, come dicevamo poco fa, insomma, volevamo affrontare il tema appunto dei processi dei prigionieri palestinesi qui in Italia, anche da un punto di vista diciamo più giuridico, anche con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità. Con te appunto volevamo un po' ripercorrere, forse anche se ti va, di fare un inquadramento rispetto all'imbarbarimento dei nostri processi penali in virtù anche degli ultimi decreti legge, però insomma in particolare concentrarci su alcune figure, su Salem, di cui ne abbiamo parlato veramente poco, perché come dire, ha subito un processo, una condanna per terrorismo di parola, che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia, e quindi adesso sta emergendo.
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici per cui nuovi reati, aggravando, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia, e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale. Oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino, dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, sì, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, e si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzione atipiche. Adesso, di suggestione in suggestione, possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica, che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stato introdotto questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui, diciamo, i reati che servono a sanzionare i fattispecie di terrorismo, era stato introdotto il 275, il 275 era prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento. però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile, per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto con questo 275 numero 3 di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentale, e oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
2: Esatto, su questo.
1: Che cos'è? Dite voi.
2: Ci aiuti un po' a ricostruire, perché è appunto quello che è successo con Ahmed Salem, e che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
1: Il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui, diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali, diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata in Libano nel campo profughi palestinese, diciamo, ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso, fa una richiesta di protezione internazionale. La polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza, e lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento di identità, e la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visto, di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3. E dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto, diciamo, inizia un'opera perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, diciamo, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui, diciamo, un potenziale terrorista. vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale, perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che viene ricercato, vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare trovano, rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok, nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo l'ottobre del 23. E per cui è un'invocazione a dove stanno i musulmani, dove stanno gli arabi, perché permettono tutto questo, perché non si attivano, perché non reagiscono, perché sono indifferenti rispetto alla sofferenza del popolo di Gaza. Diciamo, questo video che viene stato

0: positivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazione di ordigni. Probabilmente un film americano sulla guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono mille informazioni in più. Però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato. Certo. La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere massima sicurezza a Rossano Calabro, carcere tristemente noto perché appunto a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. E questo in brevissimo, sì. Se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre
1: riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio, io personalmente pure penso di averli visti perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere,
0: noi abbiamo prodotto i link,
1: ci sono,
0: di Repubblica, link di, diciamo, di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
1: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
0: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui è veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta a istigare. E è chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito passo passo questo processo. Oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, e con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi ai processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
2: Certo, diciamo che rientra perfettamente in

0: quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un'aberrazione, in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani, però insomma costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, penale, reato penale commesso o non commesso o comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare le costruzioni, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale, insomma, giusto per...
1: Guarda, io poi parlerei più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo, cioè è che si è costruita poi chiaramente diciamo, un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che è solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non magari possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra, o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. È evidente che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito di quel processo, o sì, comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è questo disegno, o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato. Questo io non posso saperlo. Certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista, un po' per nascita, potenzialmente. Perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare quegli stessi video, ma io non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. È il palestinese dei campi profughi, arabo musulmano, invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario di questi nuovi fattispecie incriminatrici, assieme agli anarchici.
0: Bene, l'ultima...
1: altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari, diciamo, di questo reato, e più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
0: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan, del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché quest'ulteriore proroga nel deposito della sentenza che cosa fa pensare?
1: Guarda, è un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. Se vi è necessità di avere non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Annan Yaish, è un po' probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare la condanna che è riportato, per cui è difficile, e siccome l'istruttore dibattimentale ha certamente avuto un esito favorevole alla difesa, è difficile andare a costruire una trama logica, argomentativa per giustificare la decisione. Per cui probabilmente questa è una parte, almeno a mio giudizio, questa probabilmente è la vera ragione per cui il giudice all'altro ha avuto la necessità di richiedere una proroga di ulteriori 90 giorni e pertanto la sentenza verrà depositata a metà luglio, il 15 di luglio. Stessa cosa, vi posso dire, a questo punto spendiamo una parola anche per Alfredo Cospito, visto che ha avuto quest'ulteriore ingiustizia di questa proroga di altri 2 anni del 41 bis. Anche nel caso di Alfredo Cospito, parlando anche con colleghi che seguono tanti, soprattutto chi opera in ambiti territoriali in cui è presente il 41 bis, molto spesso vi sono, questo lo dico a beneficio di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. Anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del 41 bis sono 4, 5, 6, 7 pagine. Io ritengo che se per giustificare la ragione della protrazione del 41 bis Alfredo Cospito siano state necessarie scrivere e spendere 75 pagine, è proprio perché in realtà argomenti forti
0: in grado di giustificare
1: che in realtà non sussistono, cioè persuasivi, no? Cioè in grado che leggendoli si possa effettivamente apprezzare la necessità della protrazione, in realtà non ci sono. Si parla delle manifestazioni degli anarchici, si parla della vicenda di Sandro e Sara, si parla di tutte cose che esulano da Alfredo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
0: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione, che ci ricordano veramente anche scenari. Tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
1: Orwell ne parlava in 1984, per lo contro lo psicoreato c'era la psicopolizia, per cui esattamente stiamo arrivando forse, ma
0: speriamo di no.
1: Aggiunge però certamente le misure di prevenzione, queste fattispecie di prevenzioni tipiche o atipiche, sono certamente un'ulteriore progressione, un ulteriore avanzamento nel reprimere anche fatti che in realtà non costituiscono reati. Sì. Ma appunto,
0: ma
1: con
0: che non sono neanche fatti,
1: soggetto...
0: oserei dire. Oserei dire che non sono neanche fatti, a volte possono essere pensieri, idee, non sono fatti.
1: Sì, è la personalità del soggetto che chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem o come in quella degli anarchici o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissioni, inducono poi, diciamo, l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è, è un'anticipazione, diciamo, della risposta.
2: Grazie
1: a
2: mille.
1: Prevenire la commissione.
2: Grazie
0: ancora.
1: Grazie a voi.
2: Ciao,
1: buona trasmissione. Ciao.
0: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po' fuori.
2: Fuori in Germania.
0: Per far capire che non è solo un problema nostro, tra virgolette, nostro.

0: Bene? Bene, siamo in diretta. Mi senti? Pronto?
1: Sì, vi sento. Grazie.
0: Ci sentiamo un pochino a tratti, speriamo che di migliorare nel frattempo, con una compagna del Comitato di Solidarietà con gli UN5, per seguire un processo che abbiamo già seguito dai microfoni di questa radio. Però a te volevamo chiedere, nella giornata di oggi, nella giornata della Nakba, se potevi farci un sintesi, insomma, di quello che avviene, a chi porta la propria solidarietà, a chi manifesta, a chi esprime la propria solidarietà con la resistenza palestinese, no?
1: Ciao a tutte, tutti e tutto, grazie mille per questo spazio. Allora, sì, i 5 attivisti che sono perquisiti per questo momento nella Germania sono 5 attivisti che hanno fatto un'azione diretta contro la Elbit System, una fabbrica di armi israeliana a Ulm, nel sud della Germania. E da quel momento i 5 si trovano in detenzione preventiva in 5 carceri diversi nel sud della Germania. La situazione è abbastanza drammatica, perché il movimento, oltre a essere criminalizzato già adesso, questi 5 attivisti sono in carcere molto duro, sono in isolamento 23 ore su 24, hanno diritto a solo un'ora di telefonata al mese. È anche da far sapere che 4 di questi 5 attivisti non sono di nazionalità tedesca, quindi vengono da Irlanda, da Spagna e dalla Spagna. Per questo vuol dire che amici e familiari non hanno praticamente avuto accesso o potuto incontrare questi 5 attivisti. I capi d'accusa, oltre alla violazione di suolo privato e distruzione di materiali dopo questa azione diretta per interrompere l'invio di armi a Israele, perché stiamo parlando di uno Stato come la Germania, che in questo momento è il secondo paese che vende armi e porta avanti il genocidio in Palestina. L'Italia è la terza e il primo sono gli Stati Uniti, quindi questi sono i paesi. Oltre alle accuse è stata attribuita anche la famigerata sezione 129 del codice penale tedesco, cioè l'appartenenza a un'organizzazione criminale. Quindi lo Stato tedesco sta trattando queste 5 persone come se rappresentassero una minaccia per la società, quando tutto ciò che hanno fatto è osare fermare un genocidio, o almeno provarci, e osare fermare l'invio continuo di armi ad Israele. Il procedimento, cioè la prima udienza del processo, è stata il 27 aprile a Stoccarda, anche se si può chiamare tale, perché fin dall'inizio c'è stata ostruzione da parte della procura e della giudice. Stiamo parlando comunque di una procura che ha negato l'accesso ai propri legali agli attivisti per le prime 2 settimane del processo, e anche adesso, durante il procedimento, durante le udienze, i 5 non hanno accesso ai propri legali. Anche se è stato molto bello riuscire a vedere i nostri compagni tutti assieme durante la prima udienza, è stato un momento molto potente, perché molti di noi non riuscivano a vederli da settembre, e anche se è possibile inviare delle lettere, tutte le lettere sono controllate. Molte lettere, se non sono scritte in tedesco e sono scritte in inglese, devono essere tradotte dalla procura o non vengono direttamente ricevute. E quindi per noi è stato un momento molto forte, anche se da quel momento poi l'udienza è stata una continua ostruzione. Perché i 5 attivisti sono stati

0: di vetro antiproiettile. E qui, provando di nuovo a richiamare l'ordine, la giudice, e vedendo che il team legale non avrebbe fatto iniziare il processo se non avesse avuto accesso ai propri assistiti, ha chiamato la final della prima udienza. Dopo di questo sono state cancellate altre due udienze, perché più o meno c'è una cadenza settimanale, c'è stata cancellata l'udienza del 4 e del 5 maggio. Però, se possibile, io vorrei provare a leggere una dichiarazione del team legale,
1: Sì.
0: perché secondo me è abbastanza importante. Il team legale vuole provare a dire che questa azione è stata fatta tramite uno stato di necessità giustificante, quando qualcuno compie un atto che sarebbe illegale, ma mira a scongiurare un atto più grave, per esempio per salvare vite umane. Questa è la giustificante dell'azione. Quindi il pericolo è il genocidio che è in corso, è un'azione di emergenza, perché si tratta di una fabbrica di armi che continua a inviare oggetti di morte durante un genocidio, e la dichiarazione dei legali è stata: le azioni dei nostri clienti non erano solo giustificate, ma anche necessarie, moralmente necessarie per salvare vite umane e giuridicamente necessarie per adempiere proprio a quegli obblighi sanciti dalle convenzioni sul genocidio che la Germania non ha mai onorato. Meritavano di ricevere la croce al merito federale. Il fatto che invece vengano puniti così duramente non dice nulla sui nostri clienti, ma la dice lunga sullo stato attuale del paese, che è fin troppo felice di affidarsi allo slogan Nie wieder, mai più, ma prende sul serio il mai più significa agire come hanno fatto i nostri clienti, di distruggere ciò che ha lo scopo di causare distruzione per salvare la vita umana. Questa è stata come si è conclusa poi la prima udienza. C'è stata un'ulteriore udienza questa settimana, l'11, ed è stata un po' una fotocopia della prima udienza. È stato di nuovo negato l'assistenza legale diretta ai propri assistiti. Almeno questa volta la giudice ha lasciato gli avvocati presentare le proprie mozioni, cioè poter essere seduti accanto ai propri assistiti, di avere la possibilità di prendere degli appunti durante l'udienza. In questo momento all'interno dell'aula sono vietate le penne o qualsiasi matita, soltanto la stampa ne ha diritto. E anche la mozione di avere uno stenografo imparziale, perché nel sistema giudiziario tedesco non esiste una trascrizione parola per parola. Spetta al giudice decidere cosa venga messo a verbale e cosa no. E quindi in questo caso, con una giudice che fa un'ostruzione del genere, tutto quello che è successo durante la prima udienza non è stato messo a verbale, naturalmente. E questa, sì, è un attimo la situazione che c'è adesso in Germania.
1: Sì.
0: Il momento forse culminante dell'ultima udienza è quando proprio il team di avvocati si sono rivolti senza mezzi termici alla giudice, sottolineando che questo è un processo farsa e che la giudice stava ritardando il procedimento apposta per tenere queste persone in carcere. Si tratta adesso di quasi 9 mesi di carcere duro che violano la legge tedesca, perché in Germania si può essere in detenzione preventiva per massimo 6 mesi. Loro sono quasi a 9 mesi e devono rimanerci fino alla fine di questo procedimento, il che è una cosa inaudita sia per i diritti dell'uomo che per il sistema legale tedesco.
1: Senti,
0: E
1: io ti.
0: quindi.
1: Vai.
0: Vai.
1: Ti volevo fare alcune domande. Cioè, intanto ti ringrazio per questa restituzione. Leggo qui, tra l'altro, appunto, che la Elbit System fornisce l'86% delle armi e della tecnologia di sorveglianza all'esercito di Israele che sono state usate appunto per il genocidio, che è appunto l'azienda in causa che ha subito appunto l'azione di compagni e compagne, di cui i compagni e compagne vengono accusati e accusate. E poi ti volevo chiedere un paio di cose, appunto, intanto se ci aiuti a un po' ce l'hai detto, però se ci sono delle cose particolari da ricordare del sistema delle carcere nel quale si trovano, perché a quanto pare stanno in un regime detentivo particolarmente afflittivo, un po' ce l'hai riportato, però se ci puoi dire qualcosa in più anche in genere per quali persone viene utilizzato questo sistema, non saprei. E poi l'ultima domanda, non abbiamo moltissimo tempo, quindi vedi tu, scusaci, come organizzarla, è da un punto di vista di opinione pubblica, insomma, il resto della società, se come sta accogliendo più o meno questa campagna di solidarietà, se se ne parla, non se ne parla, se c'è uno schieramento.
0: Allora, i cinque sono stati separati in cinque carceri diversi. Deve far sapere che in Germania ogni carcere può applicare delle proprie regole arbitrarie. Quindi in generale tutti gli attivisti sono in isolamento dalle 23 alle 20, dalle 23 alle 22 ore giornalmente. Alcuni anche in cella singola, quindi si tratta di fatto di un isolamento in tutti i sensi. Il processo in questo momento si sta eseguendo nell'aula di Stanheim, che è un'aula bunker che è stata fatta costruire apposta per i processi all'ERAF. L'ERAF, che è Haute Armée, si tratta, ha detto a parole povere, delle Brigate Rosse tedesche durante gli anni 70. Questo è un po' per dare ancora un segnale in più all'opinione pubblica, perché è come se si riutilizzasse, faccio un esempio all'italiana, l'aula bunker, esatto. Scusa, non ho sentito.
1: No, vai.
0: Ah, ok. Si tratta quindi come se si portasse avanti un procedimento penale nell'aula bunker che avevano fatto costruire Falcone e Borsellino per i boss mafiosi. Questo è il livello che sta dando l'opinione pubblica alla procura tedesca. E quindi le situazioni in carcere sono molto arbitrarie. Si tratta, per esempio, che le prime due settimane, oltre al fatto che sono stati rifiutati i legali, la polizia ha continuamente cercato di far firmare gli assistiti negandogli l'assistenza legale o lasciandoli solo un avvocato scelto dalle forze di polizia. Certe persone sono state fatte rimanere in delle gabbie di vetro quando finalmente, dopo varie emozioni, sono state lasciate le famiglie entrare in carcere e vedere i propri familiari che erano in carcere, oppure sono state rifiutate assolutamente qualsiasi tipo di visita che non fosse in tedesco. Quindi anche lì c'era bisogno di un traduttore. Il problema è che il traduttore lo dava la procura, e se si tratta sempre di un'ora al mese di visita o di chiamata, se questo traduttore non arrivava o arrivava in ritardo, la visita saltava. Quindi queste sono le situazioni di queste persone che stanno vivendo da 9 mesi in carcere, che è tutto molto grave e viola i diritti dell'uomo in qualsiasi modo, per un paese che si vanta di essere una delle migliori democrazie dell'Europa e che difende i diritti umani e dovrebbe essere tutela di questi diritti umani. Quindi questa è la situazione. L'opinione pubblica in questo momento in Germania è
1: se ne parla, non se ne
0: da
1: parla.
0: Da una parte inesistente, perché non se ne parla. Infatti noi come Comitato di Solidarietà e vari comitati si sta cercando di portarla a livello internazionale per obbligare anche la stampa mainstream o comunque la stampa in generale tedesca a parlare di questo processo, perché oltre a pochi giornalisti, compagni che stanno seguendo il caso, durante le udienze non è quasi presente la stampa tedesca mainstream. Non se ne parla praticamente mai di questo caso, o non si è parlato neanche della detenzione, non si è parlato del fatto che si è violata la detenzione preventiva, che per un paese come la Germania è abbastanza inaudito e molto grave. Questo tipo, comunque, l'articolo 129 del codice penale è stato applicato negli ultimi anni in maniera arbitraria a tutte quelle situazioni di dissenso e di opposizione, dagli attivisti per l'ambiente al movimento Antifa, a tutti i vari piccoli anche gruppi che si stanno opponendo in maniera diversa. Non si parla solo del genocidio magari in Palestina, ma si parla anche di tutti gli altri tipi di collettività e attivismo. Ed è comunque un codice del sistema penale che arriva dal sistema prussiano e che ne hanno fatto uso tutti, dai nazisti ai democratici, a qualsiasi parte di questa procura tedesca, dalla creazione della Germania in sé.
1: Certo. Allora, noi ti ringraziamo. Non so se ci sono ad esempio degli appuntamenti prossimamente a riguardo.
0: Sì. Vai. Sì, io richiamerei, cioè, la prossima settimana le udienze saranno di nuovo il 21 e il 22 e forse, perché dipende sempre dalla giudice, sarà la prima volta che sentiremo le testimonianze di questi 5 attivisti che hanno fatto questa azione. E sarà molto importante tenere anche l'attenzione attiva. Non è possibile per tutti recarsi all'udienza, ma anche solo condividere, ascoltare. Tutte le informazioni possono essere trovate, certo, sia sulla pagina Instagram The Ulm 5, ma anche sul loro sito internet.

0: fortunata di aver vissuto l'amore in un modo totalmente diverso. Oggi, mentre attraversiamo la tragedia del secolo e perdiamo un bambino dopo l'altro, mi ritrovo legato ai miei piccoli angeli o milioni e milioni e milioni e milioni di volte. Mi sono ritrovato non solo intorno a loro, ma a prendermi cura di loro, ad amarli, a temere per loro, a pregare per loro, a non immaginare la mia vita senza di loro. Sono arrivato al punto di conoscere tutte le loro piccole abitudini, i loro piccoli piani pestiferi, i loro momenti di debolezza. Durante questo genocidio mi sono ritrovata a condividere con loro ogni tipo di emozione e continuo a farlo attraverso la mia fotografia. Il loro battito cardiaco accelerato quando una bomba cade nelle vicinanze, la lucentezza dei loro occhi quando vedono un pasto completo, un vero pasto, la loro folle felicità solo nel rivedermi vicino a loro dopo una lunga giornata passata a cercare di provvedere a loro per sopravvivere. Questo mi ha fatto fermare e pensare: chi sono diventato? In questo genocidio del popolo palestinese ho perso completamente il mio io ventenne, spericolato, selvaggio e sognatore, e mi sono trasformato in un uomo di famiglia che si scioglie davanti alla risata di un bambino ed è pronto a bruciare il mondo per una sua lacrima. Il mio cuore si è aperto a un altro tipo di amore che mi dà uno scopo e mi spinge a essere un esempio migliore per tutti questi piccoli angeli intorno a me che amo e proteggo come se fossero miei. Pregate per tutti i nostri bellissimi bambini che sono cresciuti forzatamente di secoli in un solo anno. Pregate per la loro sicurezza e la nostra, affinché possiamo continuare a essere vicino a loro per proteggerli e provvedere a loro. Non sono ancora padre, ma questi sono tutti figli miei. Questo appunto dal diario di Gaza, Bambini nel genocidio, firmato da Fadi Magari.
1: Chi è stato ucciso? Sì, un giovane ragazzo.
0: Il discorso in un campo profughi, naturalmente sotto le bombe israeliane.
1: E questi bambini non avranno più questo padre del cuore e l'amore, come scrive, poi non sarà più padre, come tante altre vite stroncate da questa mostruosità del governo israeliano.
0: Ma più che altro della violenza sistemica, di quello che sta facendo non soltanto appunto nella Palestina ma anche in Cisgiordania, della mancanza naturalmente di qualsiasi limite rispetto di quelle che sono le leggi internazionali, i diritti internazionali, i controlli, gli accordi eccetera, e quindi continua a espandere la sua violenza sistemica dovunque, e non solo naturalmente in Palestina, in Iran, in tutti i paesi che lo circondano, perché deve andare avanti naturalmente con la sua distruzione del mondo e degli altri per poter naturalmente vincere, dominare, imporre la sua bandiera, pensare in questo modo di avere conquistato naturalmente un posto sicuro dove poter vivere. Ma se non si vive collettivamente, non si vive condividendo, non si vive aprendosi naturalmente a quelle che sono le diversità, a quelle che è l'altro nella sua complessità, non si vive, si propone veramente soltanto un livello dittatoriale, una situazione appunto di violenza, una determinazione che continua a non essere vita. Però per parlare naturalmente, non so, volevi leggere qualcosa sulla Cisgiordania?
1: No, possiamo. Sì.
0: Sappiamo che il 4 di giugno voteranno rispetto il DDL Valditara, quindi sulla scuola. Quindi volevamo leggere alcuni appunti, alcune cose scritte naturalmente da Nuna Di Meno, da quello che sono il gruppo scuole, da quella che è la mobilitazione più che altro che i collettivi dentro le scuole, nonostante stia finendo l'anno scolastico, continuano a portare avanti. E quindi la possibilità di dare una risposta politica che non è soltanto naturalmente non mi va, non mi piace, mi stai annientando, distruggi il mio pensiero critico, ma è bensì vedere come nella complessità della crescita e della vita queste ulteriori violenze sistemiche annullino effettivamente la propria libertà e la propria capacità e possibilità di crescere.
1: Il DDL Valditara sul cosiddetto consenso informato non riguarda

0: solo la scuola, riguarda il modello di società che si vuole costruire. Presentarlo come una semplice misura di trasparenza verso le famiglie è fuorviante. Il resto introduce infatti un principio politico e culturale molto più ampio. Trasformare l'educazione affettiva, sessuale, alle differenze e al consenso in argomenti sospetti, eccezionali, da sottoporre a autorizzazione preventiva e controllo delle famiglie, ignorando che proprio la famiglia è spesso uno dei luoghi in cui si riproducono violenza, controllo, ruoli di genere rigidi e cultura del possesso. I dati sulla violenza maschile e sui femminicidi ci mostrano che la maggior parte delle violenze avviene in ambito familiare o relazionale. Pensare quindi che l'educazione al consenso debba dipendere dall'autorizzazione preventiva delle famiglie significa, nei fatti, sottrarre a bambini e adolescenti uno spazio fondamentale di confronto critico e autodeterminazione. Il DDL colpisce direttamente la libertà di insegnamento e di progettazione educativa. Le associazioni e le reti che da anni lavorano nelle scuole sul consenso, prevenzione della violenza, educazione alle relazioni e contrasto alle discriminazioni. L'autonomia scolastica e la possibilità di costruire percorsi condivisi con territori, consultori, centri antiviolenza, realtà transfemministe e LGBTQIA+, il diritto di bambini e adolescenti ad avere strumenti per leggere relazioni, violenza, stereotipi, consenso, salute sessuale e affettiva. Non è casuale che il dibattito pubblico intorno al DDL sia stato alimentato dalla retorica contro la cosiddetta ideologia gender. Lo stesso Ministero ha collegato il provvedimento alla necessità di evitare l'insegnamento delle teorie gender, tra virgolette. Questo significa che il bersaglio reale non è soltanto l'educazione sessuale, ma ogni pratica educativa che mette in discussione ruoli di genere, eteronormatività, cultura patriarcale e violenza. La scuola pubblica dovrebbe avere il compito di offrire strumenti di libertà, riconoscimento e prevenzione della violenza, anche quando questi mettono in discussione modelli patriarcali presenti dentro la società e dentro le famiglie stesse. Per questo, educazione al consenso, alle differenze e alle relazioni non può essere trattata come un contenuto, tra virgolette, sensibile, come dicono loro, da sottoporre a veto ideologico, ma come una responsabilità collettiva e pubblica. Per questo la risposta non può essere lasciata solo a chi lavora nella scuola. Serve una mobilitazione ampia che coinvolga reti transfemministe, collettivi studenteschi, insegnanti, associazioni LGBTQIA+, centri antiviolenza, consultor, educatrici ed educatori, realtà che si occupano di salute, autodeterminazione e diritti.
1: Ecco, una cosa che a me mi viene in mente mentre Maria Paola leggeva, no, questo comunicato, questo più che altro testo di discussione, di condivisione, di confronto, che effettivamente il discorso che fanno leggi come quello appunto di Valditara all'interno della scuola, non solo non si rende conto che effettivamente il 90% della violenza avviene all'interno delle mura e delle mura familiari, all'interno della famiglia, all'interno naturalmente della mancanza dell'ascolto, eccetera, del rispetto, ma più che altro non si rende conto, e noi lo stiamo facendo col libro, con quello che vi leggiamo sugli adolescenti, eccetera, non si rende conto del momento necessario anche di contrapposizione dell'età adolescenziale a quello che è il mondo degli adulti. Continua naturalmente a riportare all'interno naturalmente di un potere genitoriale che molto spesso deve essere combattuto e contrapposto e naturalmente differenziato da quella che è l'elemento della crescita del periodo adolescenziale. Se non c'è questo passaggio, si annulla completamente qualsiasi possibilità, naturalmente, di stima, di autostima, di rafforzamento del sé, di possibilità, naturalmente, di trovare dei canali o degli interessi o delle curiosità che ti portano ad essere protagonista di quello che è attualmente il presente della tua vita e quello che diventerà, naturalmente, la tua vita e le tue prospettive future. Quindi veramente è un modo, perché in Palestina le nuove generazioni, gli adolescenti e i bambini sono stati ammazzati direttamente con le bombe sotto, naturalmente, le loro case crollate, all'interno della sofferenza immensa, della solitudine, dell'essere, naturalmente, lasciato così in balia di quelle che sono delle realtà ingestibili e impossibilmente gestibili non solo dai bambini ma anche dagli adulti, in una società cosiddetta, naturalmente, che si definisce democratica e che fa ogni anno la festa della Repubblica e tutte le varie storie, cioè, nonostante che i cavalli poi scappano e rimangono turbati eccetera, e ci troviamo Roma che appunto vede la galoppata e la fuga appunto di sti pori animali che vengono veramente sfruttati come il genere umano in mezzo appunto a queste situazioni. Però ecco, chiaramente chi si rivendica di essere democratico non può utilizzare le armi, no, per far fuori quelle che sono le nuove generazioni. A farle fuori appunto non è soltanto un discorso fisico di vita, ma è proprio anche quello dell'impossibilità di essere parte attiva della costruzione del proprio futuro, dell'essere, naturalmente, in contrapposizione, in sfida con quello che, naturalmente, viene presentato dal mondo adulto e che sicuramente oggi come oggi non possiamo dire che sia un mondo fatto di umanità, di rispetto, di ascolto, di condivisione, eccetera. È una società fondamentalmente basata appunto sulla violenza sistemica, sulla guerra, sul patriarcato, sulle discriminazioni e chi più ne ha più ne metta. Quindi non dare la possibilità ai giovani, alle nuove generazioni, di essere parte attiva in ciò che è, come la scuola, una parte importantissima del loro percorso di crescita, diventa appunto un elemento per eliminarli, fare in modo appunto che le nuove generazioni non possano mai più e neanche attualmente essere protagoniste poi delle proprie scelte, della propria vita, dei propri cambiamenti, proprio annientando quella che è la necessaria e indispensabile sfida che loro devono esercitare per rendersi liberi e autonomi da quello che è il mondo degli adulti, i nostri limiti, i nostri sbagli e tutto quello, naturalmente, che noi consideriamo una normalità, ma che normalità o non normalità fondamentalmente vogliamo imporgli.
0: E poi significa renderli, qui stiamo parlando di adolescenti, veramente dipendenti da quello che dicono e scelgono i genitori. E poi questa cosa mi fa pensare, se tu scuola vuoi il permesso dei genitori, innanzitutto togli autorevolezza e stima alla scuola, che per carità poi c'ha pure i suoi limiti umani, insomma, no? Non è che tutto quello che dice la scuola è perfetto e giusto, ma togli la possibilità di confronto con i genitori, con la famiglia, con la società tutta, perché questo poi significa che se tu pensi che il ragazzo poi non ci abbia un confronto col genitore, è chiaro che se c'è un problema che non funziona, una qualcosa che non piace al ragazzo, il ragazzo pure andrà a casa come tutti come i ragazzi più sani, famiglie più sane, ma sai, ho sentito di questo, ma tu che ne pensi? E fa nascere veramente un dibattito anche all'interno familiare. Quindi è come se si desse per scontato che non ci possa essere all'interno del gruppo familiare la possibilità di un confronto, perché se pensi che quello che dice la scuola può non andare bene, qual è il tuo pensiero? Che il genitore poi non discute, insomma, trovo molto contraddittorio questa mentalità di volere il permesso dei genitori. Perché lo vuoi? Che c'hai paura? Che il genitore poi non è capace di controbattere o di discutere e viceversa? No, è importante che si discuta, ma quante cose noi da ragazzi da adolescenti vedevamo che poteva andare più o meno bene. Poi certo col genitore non sempre ci parli, no? Perché sei un adolescente, stiamo leggendo anche, e l'abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, lo stiamo leggendo anche nel libro che abbiamo scritto, ma alla fine qualcosa filtra, insomma, tra figli e genitori, e quello che è importante, oppure tra ragazzo e il suo coetaneo, in cui può discutere, ma sai, ho sentito di questo, è vero, non è vero. È lì che si cresce, non si può crescere soltanto all'interno dei divieti, che poi tra l'altro i divieti alla fine, dai e dai, e poi alla fine creano delle ribellioni, quindi non so manco se gli conviene tanto a sto governo fare ste leggi tutte così oppressive, perché prima o poi è vero che abbassi il livello di pensiero dell'adolescente, ma a questo ci pensano tutte quelle trasmissioni stupidissime che fanno in televisione, lo abbassi, ma a volte crei anche rabbia, anche voglia di sapere altro.
1: Certo, infatti insieme a Valditara poi aumentano le leggi della sicurezza, le galere per chi si mette in piazza e dice quello che pensa, e qualsiasi altra forma naturalmente che determina il dissenso. Però ecco, quello che fa paura è che invece di si vive soltanto un livello di chiusura, di repressione, di rifiuto, naturalmente come se ci fosse dietro il diavolo, no? A quello che viene veramente considerato la cultura gender, no? Ovvero il poter pensare che i nostri figli eccetera siano naturalmente invece aiutate, avvantaggiate, no? Nel poter scegliere la propria sessualità, le proprie storie d'amore, imparare naturalmente a vivere il proprio corpo in un modo differente. Quindi invece di potenziare tutto ciò, pensare alla formazione del personale scolastico, pensare a quante malattie sessualmente infettive stanno aumentando, ma non solo in Italia ma dappertutto, in un modo veramente vertiginoso, proprio perché casomai non si usano più i preservativi, perché non c'è appunto una buona educazione sesso-affettiva fatta naturalmente da adulti che non è che pensano di insegnare e a parlare con qualcuno, quindi con la feccia dei minori che lo sta ascoltando, ma bensì qualcuno che sta parlando insieme a loro, che sta studiando, sviluppando, incuriosendosi di quelle che sono le necessità. Infatti poi dopo escono sui giornali lo scandalo, per esempio a Parigi, no? Che ci sono stati abusi sessuali su bambini piccolissimi, addirittura sotto inchiesta ci sono 84 materne, 20 elementari e addirittura 10 asili nido, insomma, capito? Poi dopo ci stupiamo di queste cose però usate in modo scandalistico, come viene usato in modo scandalistico tantissime altre cose. Abbiamo visto ieri a Report le denunce di quella donna che ha visto due figli suoi violentati naturalmente dal importante personaggio che li educava ad andare a cavallo, quindi qualcosa di elevato, di importante tutto, e che però si doveva stare zitta perché era un personaggio troppo importante. Quindi continuiamo come sempre naturalmente a bloccare quelle che sono invece delle necessità di apertura, di conoscenza, di informazione, ma effettivamente di crescita e di cambiamento, per dover naturalmente difendere fondamentalmente quello che è un concetto di potere, un concetto naturalmente di tracotanza, di arroganza, di menefreghismo veramente nel rispetto complessivo di quello che avviene, no? Infatti continuano a aumentare le varie denunce, no? Quella schermitrice messicana che ha denunciato una violenza sessuale di gruppo durante un raduno in Toscana nel 23, no? Questi imputati, due imputati, vengono assolti perché il fatto non sussiste. Questa naturalmente, uscendo dall'aula in lacrime, dice: in questi 3 anni non ho mai mostrato il mio volto, ma ora sono stanca e mi farò vedere, voglio farmi vedere, sono orgogliosa di me, sono orgogliosa che per 3 anni, oltre che a lottare per i miei risultati, sono qua a lottare anche per la mia giustizia, e non mi fermerò mai. E questo, insomma, per dire che in fin dei conti la gente continua a fare le proprie battaglie molto spesso da sole. Addirittura c'è la denunciante di Apache, la russa, che parla in un'intervista al Report che è andata in onda in poche trasmissioni fa. Dice: ci sono stati momenti in cui ho creduto io stesso alle loro parole, io mi sono sentita in colpa e mi sono sentita sola, mi hanno consigliato di non denunciare perché la persona, capirà, era figlia di un politico, era troppo importante. Adesso che il filone per la violenza sessuale è stato archiviato, ho deciso di portare il caso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché voglio dire la mia, voglio avere giustizia. E quindi questa, per fare la propria denuncia, quindi denunciare un abuso, una violenza di gruppo eccetera, è dovuta trasferirsi fuori dall'Italia per incominciare a vivere. E continuano naturalmente notizie di altre donne che subiscono le stesse cose eccetera, che vengono uccise, che vengono violentate nei posti di lavoro, che devono subire ulteriori arroganze, no? E tutto questo naturalmente fa parte di una mancanza di condivisione, di una effettiva possibilità invece di non sentirsi mai sole e di poter utilizzare allora anche il mondo adulto come un qualcosa di protettivo, di capace di ascoltare, di capace di intervenire al momento giusto e non di giudicare e di essere appunto alleata, di alleato come mondo adulto di chi ti fa subire, di chi ti mette sotto, di chi ti calpesta, di chi continua a dire che questo mondo non può cambiare. È questo che non vogliono trasformare, la possibilità di farci sentire condivisi in tanti e in tante, in tanto che effettivamente vogliamo cambiare quello che ci circonda. E questa è la nostra forza, no? È quello che si porta avanti e che non vuole lasciare indietro nessuno.
0: Che poi nei dibattiti, insomma, chi di noi capita nei dibattiti, nelle assemblee dei ragazzi o con noi che ricordiamo delle nostre assemblee, sono i giovani stessi che si danno delle risposte mentre parlano, perché se c'è un'assemblea, una riunione o se si parla di qualcosa anche con l'insegnante, ma non è detto, non sempre, è chiaro che se un ragazzo dice, che ne so, il problema del consenso, vabbè, ma fino a che punto il consenso? È chiaro che ci saranno due o tre ragazze che gli diranno, guarda, per me il consenso significa che, e altri che diranno, ah sì, questo non ci avevo pensato. È questo, no, che porta alla crescita dei ragazzi, è proprio la possibilità stessa di poterne discutere e riflettere insieme, a volte da soli, a volte in presenza di un adulto, di un insegnante. È questo però che allarga la sensibilità e allarga la capacità di riflessione anche rispetto a quello che è il pensiero e la sensibilità dell'altro. Quindi perché negare? Negare è sempre qualcosa che irrigidisce, è sempre qualcosa che impoverisce. Poi insomma volevamo anche leggervi con Graziella una delle riflessioni, e questo scostandoci un pochino dal discorso che facciamo prima, ma non troppo, su questa frase: le donne lasciano i mariti sull'astrico.
1: Poracci, guarda.
0: Poverini. È molto carina questa riflessione. È una frase sempre più diffusa su cui forze politiche fanno propaganda. E molti uomini, e le propagande queste ne trovano tante, de parole su cui fa propaganda, e molti uomini fondano un sentimento di ostilità nei confronti delle donne. Ma cosa dicono veramente i numeri? E qui veniamo alle fonti. Dopo la separazione, le condizioni economiche peggiorano per il 50,9% delle donne e per il 40,1% degli uomini. Fonte Istat, Focus, condizioni di vita delle persone separate. Il rischio di povertà dopo la separazione è 24% per le donne, 15,3% per gli uomini.
1: Però sono uomini, poracci, che sì, sono smutandati.
0: E questo sempre dalla fonte Istat. Un rapporto della Caritas ha descritto che la maggioranza di chi chiede aiuto dopo una separazione è donna, 53,5%, sempre fonte Caritas.
1: La Caritas non è transfemminista, insomma, sicuramente.
0: Tutti gli uomini danno un mantenimento alla ex moglie. Falso. Solo nel 20,6% delle separazioni il giudice prevede un assegno mensile per l'ex coniuge. e questa fonte è l'Istat, separazioni e divorzi in Italia. Tuttavia, quando è previsto un assegno di mantenimento per il 98% dei casi, lo paga il marito alla moglie. Come mai? Perché il giudice valuta in base al reddito più alto. Quindi, nel 98% dei casi, l'uomo guadagna più della donna ed è per questo che deve versare un mantenimento. In Italia, gli uomini guadagnano in media 111 euro al giorno, le donne 82 euro. La fonte è sempre l'INPS, rendiconto 2024. Dopo la nascita di un figlio, il tasso di occupazione dei padri è del 91,5%, quello delle madri del 62,3%. Fonte Rome Business School 2026 Eurostat. Quando arriva un figlio, chi è costretto a smettere di lavorare full time? In Italia lavora part time il 37,3% delle madri, il 4,8% dei padri, ricordo 37,3% delle madri, 4,8% dei padri. Fonte Eurostat del 2025. Si chiama part-time involontario quando non hai modo di conciliare figli e lavoro e colpisce il 15,6% delle donne contro il 5,1% degli uomini. Fonte Istat, il lavoro delle donne 2025. La casa coniugale va sempre alle donne. L'articolo 337 sexies del codice civile stabilisce che la casa familiare va assegnata tenendo conto dell'interesse dei figli minori. La Corte di Cassazione ha confermato che va al genitore collocatario indipendentemente da chi ne sia proprietario. Fonte CAS numero 11.981 2013 e successive. Se nel 69-75% dei casi la casa va alla madre, è perché nel 69-75% dei casi la madre è il genitore che spende più tempo nella cura dei figli, fa il part time per conciliare lavoro e figli, rinuncia a parte del proprio guadagno o alla propria carriera per i figli. I padri separati soffrono? Nessuno nega le difficoltà reali. Secondo l'Eurispes, l'80% dei padri separati dichiara di non riuscire a vivere con quanto resta dopo aver pagato gli assegni. Questa è la fonte Eurispes 2023. Ma attenzione, il 75% dei padri non è in regola con il pagamento dell'assegno. E il dato circolato ovunque sui 200 suicidi l'anno di padri separati? Non esiste nessuna fonte che lo confermi, cioè nessuna fonte che confermi che c'è un 200 suicidi l'anno di padri separati. L'Istat ha affermato di non aver mai rilevato questo dato. Allora, qual è il vero problema? Il divorzio non crea la disuguaglianza economica tra uomini e donne. Ne prende atto. Le donne arrivano alla separazione con carriere più frammentate, redditi più bassi, meno contributi pensionistici. Il mantenimento e l'assegnazione della casa seguono dunque questa diseguaglianza. I giudici sono costretti a correggere squilibri che la società ha prodotto prima del divorzio. Vi è mai venuto in mente che il problema siano le disuguaglianze a monte? Se ci fossero sufficienti asili nido e le donne non dovessero scegliere fra lavoro e figli, se le donne avessero lo stesso potere economico degli uomini, non ci sarebbe nessuno che deve qualcosa a qualcun altro. E quindi, appunto, se volete aprire un dibattito,
1: sfalsiamo le false atteggiamenti, vittimismi, quello che adesso si cerca naturalmente di portare avanti, perché allora a questo punto la famiglia la base va mantenuta anche se dentro ci sono elementi di rottura, ci sta violenza, ci stanno abusi, non importa, ma bisogna andare avanti, perché poi dopo vedi che cosa può succedere, che uno dei due si trova naturalmente in mezzo a una strada e poveracci, sono sempre gli uomini. Poi ecco, vedemo che il 75% di quelli che si separano anche con figli, e i figli sono un bene deciso insieme, si pensa, no? Se ci sta una famiglia che ha un significato da mantenere.

0: operativa OSA, al policlinico, all'infermiere, alle portantine eccetera, faceva firmare un foglio in bianco che se rimanevano incinta si
1: autodenunziavano.
0: Quindi oggettivamente questo discorso di vedere il pericolo, che poi che quando la donna decide, se sceglie appunto di fare un figlio, diventa incompatibile, perché non è più dedicata totalmente al 100% al mondo del lavoro, insomma, è quello il ricatto, no? Quindi pensiamo alle disuguaglianze che subiamo veramente nel gap salariale, in tutto quello che è il discorso della carriera, eccetera, e poi dopo potremo parlare di perché si arriva naturalmente a certe conclusioni quando si rompono le situazioni d'amore e le situazioni naturalmente molto spesso violente all'interno delle mura casalinghe. E io direi che ci stanno di ricordare alcune date dei consultori, da alcune assemblee che faremo naturalmente in alcuni consultori questa settimana e la prossima, e poi la data della riunione generale.
1: Intanto a Pietralata il 4 dalle 16:30 alle 18, e poi il 9 ci sarà l'assemblea di Denina, Monza e Beria dalle 15:30 alle 17. Ovviamente hanno spostato perché questi consultori di Denina fanno la loro assemblea, Monza e Beria fanno la loro assemblea ogni primo martedì del mese, chiaramente essendo festa hanno spostato al 9, quindi il 9 l'assemblea dei consultori di Denina, Monza e Beria dalle 15:30 alle 17, e il 4, quindi proprio in questa settimana, a Pietralata dalle 16:30 alle 18.
0: Invece quella che vedrà tutte le assemblee dei consultori appunto riuniti, quindi tutte le assemblee del coordinamento,
1: il 14 giugno, come ogni seconda domenica di ogni mese. Quindi 14 giugno alle ore 10 ci sarà questa riunione del coordinamento a LSA 100 Celle, Viale della Primavera 319B, mi raccomando B.
0: Ecco, e poi anche quella importante, specialmente per chi vuole mettere in piedi nuove assemblee, vuole confrontarsi naturalmente sulle cose che si stanno muovendo, su quello che naturalmente bisogna contrattare, battagliare, conquistare appunto in modo differente in ogni quartiere, in ogni consultorio, ma più che altro naturalmente con questa anche visione complessiva d'insieme e con questa possibilità di lavorare tutti insieme. Prima di passare però al libro, io volevo dare come informazione quello che sta succedendo ad Agribank. Allora, ne abbiamo già parlato probabilmente anche da questa radio, e viene fatto un appello da parte di chi lo gestisce. Agribank infatti è un rifugio antispecista, è uno spazio collettivo situato in un allevamento che prima era un allevamento intensivo di tacchini ad Ambra in Toscana. Allora, già dal 22 maggio c'è lo sgombero, già ci sta una grossa mobilitazione da parte non soltanto naturalmente delle persone che abitano là vicino e hanno visto con quanto amore e con quanta anche importanza si fa questo lavoro di cura, no? Nei confronti di questi animali, che sono tutti animali poi abbandonati, buttati, trovati naturalmente mezzi moribondi, che addirittura la stessa ASL porta perché non sa dove portare, eccetera. Però quando si tratta di buttarli fuori non ci pensano su due volte.
1: Quindi tolti anche da situazioni di sofferenza, di maltrattamento e quanto basta.
0: Certo, quindi già il 22 maggio è arrivato l'ufficiale giudiziario, e quindi loro vogliono procedere, il proprietario, a uno sgombro graduale. Chiaramente la possibilità, nonostante le varie denunce, le varie cose che l'hanno messo in piedi, compagni eccetera, è quello naturalmente di trovare una soluzione che dia la possibilità invece di continuare a stare dentro quello spazio, che in fin dei conti è uno spazio che poi le persone che ci stanno ormai da tantissimi anni come rifugio l'hanno bensì migliorato e reso vivibile, cosa che non era quando era un allevamento intensivo e quando era stato abbandonato da tutti. E quindi naturalmente i compagni e le compagne, ma più che altro gli animali che sono ospitati, chiedono naturalmente anche una nostra partecipazione e un modo naturalmente per trovare un livello di interlocuzione col proletario per risultati concreti e fondamentali e quindi poter naturalmente fermare lo sgombro. Il 19 giugno bisogna avere dei risultati però concreti e fondamentali per determinare appunto il futuro di Agripunk. Quindi in questo appello loro chiedono a tutti, alle associazioni, alle persone singole, a tutti quelli che si occupano naturalmente, antispecisti eccetera eccetera, di organizzare una raccolta fondi, di organizzare nei propri centri, nel sociali eccetera, oppure nei centri di volontariato, una serata per raccogliere fondi per Agripunk. Quindi noi ci sembrava giusto farlo anche attraverso la radio e mandare naturalmente tutto il nostro appoggio solidale a chi sta lottando anche su questo, non sentendo assolutamente diversità e un discorso appunto alternativo fra quella che è la vita, la disumanizzazione, la mancanza appunto di vita da un punto di vista umano e da un punto di vista animale, ma aggiungiamoci anche da un punto di vista di natura, no? E quindi proprio in tutto questo insieme di mondo che invece va trasformato, salvato, cambiato e bisogna inevitabilmente trovare altri spazi, altri canali che rispettano tutto, tutti e tutto.
1: Ecco, hai detto questa cosa importante, arriviamo al nostro libro, il libro di Derek Miller, Adolescenza e terapia. Eravamo arrivati a parlare dell'importanza dell'ambiente nella prima adolescenza, avevamo anche parlato del bisogno di privatezza. E ora stiamo per affrontare il problema del discorso dell'espressione dell'ansia. Una differenza essenziale, scrive Miller, fra gli adolescenti maschi e femmine riguarda il comportamento all'interno della famiglia. Una ragazza adolescente, questo comunque ricordiamoci che è stato scritto una quarantina di anni fa, alcune cose sono cambiate all'interno della nostra società come a livello culturale. Una ragazza adolescente normale sente che può rivolgersi ai suoi genitori per essere aiutata se è in crisi, senza sacrificare la propria indipendenza e il proprio senso di dignità. Cioè, si può permettere di mostrare il suo malessere con la tristezza e la sofferenza. Una prima adolescente può scendere a patti con la tensione scoppiando a piangere, ma non così un primo adolescente. Insomma, le ragazze possono più facilmente entrare in contatto con i loro sentimenti e con la loro vita emotiva. Un primo adolescente è ancora culturalmente e psicologicamente incoraggiato a controllare ogni espressione esterna di malessere, sebbene questo sia un dato variabile da caso a caso. Poiché la cultura o le subculture considerano virile controllare l'ansia, i ragazzi più facilmente delle ragazze possono agire il loro malessere con un comportamento antisociale. Una ragazza in uno stato di pari infelicità molto spesso non esce di casa. In questo modo le ragazze sono meglio comprese dai genitori e spesso sembrano apprezzare di più l'aiuto che viene dato loro. Se una ragazza esprime l'ansia urlando, i genitori si comportano in modo meno controllante e punitivo di quanto possano fare con un ragazzo che sta mostrando la sua ansia con l'aggressività. Un primo adolescente che assume un comportamento antisociale nei riguardi della comunità in genere e che viene fermato dalla polizia può essere etichettato come delinquente. Ciò avviene con più facilità per i ragazzi che per le ragazze e di solito provoca vari tipi di intervento. Questa situazione diventa punitiva in modo significativo a seconda della classe sociale del trasgressore, della gravità e della frequenza del reato, del comportamento della polizia e del giudice, così come del comportamento prevalentemente seguito nella comunità. Quando sono le ragazze a commettere reati gravi, il loro comportamento è considerato dalla comunità più inconsueto di quando li commettono i maschi, sebbene ciò stia cambiando, soprattutto nelle grandi città e nei ceti più abbienti.
0: Io penso, già lo diceva lui 40 anni fa, ma che effettivamente vede dei cambiamenti grossi, no? Perché in fin dei conti le baby gang molto spesso sono anche formate da ragazze, e poi anche tutta questa differenza nei genitori fra figli maschi e figli femmine. Ecco, io per esempio questo non lo vedo assolutamente adesso, no? È vero che è più facile gestire uno scatto d'ira, un pugno alla porta, che non, appunto, che ne so, uno che prende a schiaffi il fratellino, oppure che distrugge una porta con un calcio. Indubbiamente il discorso diventa quello di misurarsi con l'aggressività, è la paura più che altro, naturalmente, della violenza intesa in un certo modo, del non essere in grado anche come adulti poi di contenere complessivamente tutto ciò. Quindi è preferibile uno scatto di ira, di rabbia, eccetera, che non un agito che invece esercita naturalmente una forma invece più di violenza. Quindi è più facile, ma oggi come oggi lo può fare sia la figlia come il figlio, eccetera, il figlio, all'interno naturalmente di una famiglia, quando si sente completamente offeso, non capito, obbligato, condizionato. Quindi pensate sempre che ciò che crea una reazione parte anche da un agito, da un tipo di atteggiamento, da a volte, molto spesso, da un ascolto, ma non per essere, sentirci sempre in colpa come adulti e come genitori, ma più che altro perché dare un senso a quelli che sono i comportamenti, perché non è soltanto quello di vedere e dire la colpa è dell'altro, no? Che in fin dei conti è un po' l'abitudine degli adulti, ma anche appunto dell'eterno adolescente. In fin dei conti io non sono mai colpevole, la colpa è sempre dell'altro. E invece rendersi conto che in fin dei conti anche noi abbiamo contribuito a questo scatto di ira, a questo momento appunto esagerato, a questa reazione che non si riesce a contenere, no? In fin dei conti anche questo è utile, perché a volte può essere che non è stato il momento giusto, non abbiamo usato determinati esempi validi, perché l'abbiamo sempre detto, la coerenza fra ciò che si dice e ciò che si fa è indispensabile per un preadolescente, per un adolescente, ma fondamentalmente anche in un rapporto amicale e d'amore da adulti, insomma, no? Perché non puoi dire una cosa e poi fai completamente l'opposto. Quindi quanto è importante in fin dei conti che ci sia anche questa capacità di capire in che situazioni ci troviamo, perché ci sta quella reazione, essere anche capaci di aspettare il tempo necessario per far calmare un po' le acque, e poi riuscire, naturalmente, non in modo sottomesso o vittimistico o perdente, a riprendere naturalmente un dialogo e a ricostruire questo confine che chiaramente l'adolescente ha bisogno di sentire proprio per riuscire a crescere e per riuscire a sfidare l'adulto, ma anche per sentirsi protetto, e quindi naturalmente qualcuno ha risposto anche al suo grido d'aiuto.
1: Scrive a Miller, sempre: in questi ultimi, cioè nei ceti più abbienti, i crimini minori possono rappresentare una risposta alla noia. Sfoghi di aggressività socialmente accettabili si notano con più facilità nei ragazzi che non nelle ragazze. Ad esempio, le attività sportive sono maggiormente fruibili dai ragazzi, sebbene l'accesso delle ragazze ad alcuni sport tradizionalmente considerati di appannaggio maschile stia lentamente modificando questa situazione. Durante la tarda adolescenza, sia i ragazzi che le ragazze fanno jogging. Se non sono disponibili appropriati sfoghi per l'aggressività, il primo adolescente è portato a manifestare l'ansia attraverso una serie di malefatti a scuola o attraverso l'insuccesso scolastico. Gli adulti quindi devono occuparsi sia del cattivo comportamento sia delle sue possibili cause. Invece si può spesso osservare che la preoccupazione per il primo elemento porta a trascurare il secondo, e questo è un po' il limite del nostro,
0: più che altro la paura di non passare l'anno scolastico,
1: delle leggi che stanno facendo adesso, no? Il discorso che tu ti occupi più delle malefatte che delle cause che portano a fare le malefatte.
0: Sì, ma più che altro, oltre a che occuparti più di malefatte, ti occupi, e l'interesse per esempio di molte famiglie, di molti genitori, è che poi portino l'anno scolastico a casa, che lo passino, che non vengano bocciati, ecco, anche questo dà totale importanza, senza rendersi conto i primi mesi della scuola, non gli ultimi chiaramente, se ci stanno delle dinamiche di rottura con qualche insegnante, ci sono delle simpatie e delle antipatie, ci
1: problemi tra coetanei, no?
0: Delle violenze, degli abusi, un tentativo di bullismo, insomma, ecco, tutto questo non viene considerato. L'importante è che tu passi l'anno e vieni promosso, poi se vai bene a scuola e sei il top del top, ancora di più, ancora meglio, però fondamentalmente a me mi interessa questo. Se poi questo determina un tuo isolamento, delle tue problematiche ansiose, dei problemi di aggressività, dei problemi di bullismo e di sottomissione, quello veramente diventa secondario ad aver raggiunto l'anno e essere stati promossi, così non mi rompete le palle a settembre, non ci sono problemi di lezioni che devi fare a giugno, luglio, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, qui subentra più l'opportunismo, gli interessi e quelli che sono le pesantezze dell'essere genitore, non tutta la bellezza che dicevamo prima, l'ascolto, l'empatia, la partecipazione, il combattere insieme, il costruire effettivamente, con l'idea però di una libertà di base, di un discorso di futuro.
1: Appunto, stiamo sempre leggendo Adolescenza e terapia di Derek Miller. Stiamo dicendo appunto come gli adulti debbano occuparsi sia del cattivo comportamento sia delle sue possibili cause, e che invece si può spesso osservare che la preoccupazione per il primo elemento porta a trascurare il secondo. Quando le ragazze presentano un comportamento delinquenziale non ammesso sotto l'aspetto sociale e culturale, esse sono in genere più disturbate dei maschi che presentano lo stesso disturbo del comportamento. I genitori di solito accettano che una ragazza molto ansiosa rimanga estremamente dipendente da loro, ma allora c'è il pericolo che, una volta adulta, non potrà essere in grado di prendere decisioni autonomamente. D'altro canto, i ragazzi a cui è stato negato il necessario supporto emotivo da parte dei genitori possono costruirsi una pseudo indipendenza associandosi ad una banda o commettendo crimini minori. Se i giovani non sono stati capaci di chiedere aiuto per risolvere verbalmente i loro conflitti, situazione non rara, e se le loro richieste attraverso l'agire sono state sottovalutate, essi possono sentirsi troppo insicuri per poter sviluppare un soddisfacente senso di autonomia.
0: Ecco, però consideriamo che stiamo appunto rispondendo e parlando in una società patriarcale, perché effettivamente che il ragazzetto preadolescente abbia bisogno di far parte di una band, di dominare e di pensare che il non aver paura, il poter utilizzare le botte, la forza, eccetera, sia una cosa indispensabile, il vedere naturalmente quelli che possono essere dei miti antisociali perché non rispettano niente e nessuno, sia un qualcosa di bello e di valido. Questo fa parte però della società patriarcale. Non ci potevamo lamentare che poi dopo ci siano queste condizioni e ci sia anche un aumento poi in ciò che è femminile anche di questi aspetti e di necessità, proprio perché diminuiscono le sicurezze, diminuisce la sorellanza, diminuisce questa capacità di vivere un'umanizzazione completamente differente. Quindi è anche veramente ipocrita, secondo me, quello di poter dire il discorso, per esempio, della maggiore violenza che si esercita, che viene esercitata oggi dai minori, no? E vedere quanti al telegiornale, oppure anche ricerche varie, dati e tutto quanto, si stanno prodigando per dare continuità a quello che dicono. Ma se prima anche qui come al solito non vediamo l'origine e parliamo solo dei risultati, è ovvio che in una società patriarcale poi il maschio debba considerarsi non solo nei rapporti familiari ma nei rapporti complessivi, e quindi sin dall'adolescenza, dalla preadolescenza eccetera, come qualcosa che domina, qualcosa che mette paura, qualcosa che si può permettere di rompere gli schemi, no? Perché naturalmente la società patriarcale questo te lo potenzia, e te lo potenzia per poter poi naturalmente anche gestire i livelli repressivi e la chiusura complessiva di una condizione di vita di trasformazione, perché l'abbiamo detto all'inizio, sono le nuove generazioni che fanno il futuro, sono le nuove generazioni che trasformano tutto. E poi naturalmente abbiamo detto che ne avremmo parlato e ne parleremo casomai il prossimo lunedì, quante poi ulteriori condizionamenti, discriminazioni, attacchi, bullismo eccetera vivono appunto le persone trans, le persone non binarie, le persone intersex eccetera, ovvero tutte quelle persone che non si sentono naturalmente nel corpo e nel genere che si è ricevuto dalla nascita, o che pure naturalmente vivono il proprio corpo in un modo completamente alternativo, diverso, complessivo. Ecco, pensate come tutti i condizionamenti in una società patriarcale

amici, amiche che gli dicano: ma che stai facendo? Stai facendo una sciocchezza, stai a far bullo, stai a far deficiente. Evidentemente è un po' tutto l'ambiente che è problematico e che va aiutato e va sostenuto, perché poi veramente l'adolescenza è un'esperienza, una fase di crescita difficilissima, ma è bellissima, perché veramente si scoprono un sacco di cose che fanno piacere. E però nell'adolescenza va,

0: presso la Biblioteca Arcipelago in via Benedetto Croce 50.
1: Ecco, e anche questo è importante, poter partecipare, anche se si lavora naturalmente non nei consultori, perché la cosa era nata apposta per la formazione naturalmente delle operatoru complessivi, di qualsiasi ginecologhe, infermiere, psicologhe, eccetera eccetera, che stanno all'interno dei consultori e che devono avere un minimo di conoscenza nell'approccio, naturalmente con tutta la ricchezza che si presenta oggi come oggi, la libertà di scelta del proprio corpo, del proprio genere, eccetera. Quindi chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia, ricordiamo sempre questa età di Onda Rossa, ricordiamo che noi siamo sempre qui e ci vediamo lunedì prossimo, e ricordatevi voi invece di contribuire a rendere possibile che questa radio continui a poter pagare tutte le bollette e le antenne e i pezzi che si rompono, e quindi contribuite anche con i soldi, perché purtroppo, no purtroppo, pure quello naturalmente serve, e chiaramente la nostra radio è una radio libera proprio perché vive con il contributo di chi ci ascolta.

Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so

Gazzetta dello Sport scrisse molto.

circolazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Qui non si vince ai punti.
1: La piattaforma.
0: Chi perde mette i punti. Non bastano i contanti per comprare i combattenti. Palestra popolare, muscoli coscienti in giro per il mondo. In giro per il mondo, in giro per il mondo.
2: Fight for justice.
3: Underground.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, favolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Su un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, Paolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Ed eccoci qui, bentornate e bentornati ad Antropologica su Radio Onda Rossa. E come abbiamo detto prima, siamo oggi qui con Francesco Diodati, autore del libro Curare Stanca, il riconoscimento del caregiving in Italia. Allora Francesco, grazie di essere qui con noi oggi.
1: Grazie a voi.
0: E, insomma, abbiamo prima introdotto un po' questo libro che io leggendolo, ti devo dire, ho avuto proprio la sensazione che il titolo fosse proprio soltanto un accenno rispetto ai contenuti invece che hai veicolato, che sono a parte veramente molto interessanti. Insomma, è stato un piacerissimo per me leggerlo, ma come dire, dentro c'è proprio di tutto. Insomma, il caregiving sembra quasi una scusa per poi affrontare tutta una serie di temi, il tema di genere, il tema dello sfruttamento, il tema del diritto, le relazioni sociali, le relazioni familiari, le razzializzazioni, l'etnicizzazione del lavoro, e mi fermo qui per non andare, che poi piano piano magari ci vedremo poi degli aspetti. Forse la prima domanda che ti faccio per iniziare è proprio intorno alle parole. Tu parli di caregiver, di caregiving, che è appunto un concetto, un anglicismo, che però tu stesso tratti come un contenitore che poi non è così traducibile ed esportabile in Italia, e parli di cura, e parli di prendersi cura, e parli di, appunto, di relazioni, parli di persone, di ruoli, di relazioni di potere all'interno di una famiglia. Ci sono tante parole che definiscono questo, che definiscono queste relazioni dal tuo libro.
1: Sì, allora guarda, intanto cura per noi, per me in primis, visto che comunque mi occupo di lavoro di cura ormai, sono comunque 9 anni. Quindi comunque diciamo che un po' di tempo ne è passato, sicuramente non abbastanza, però quello di cui ci siamo sempre accorti anche con i colleghi è che alla fine è una parola un po' che contiene tutto, nel senso che a me mi è sempre interessata perché comunque era una chiave per aprire diversi temi nelle scienze sociali, e lo è stato così insomma per diversi anni ed è ancora così. La questione principale, credo, è che effettivamente il libro parte un po' da un gioco di parole, che però si scopre, insomma, che comunque tanto gioco di parole non è, nel senso che dietro ci sono comunque dei significati che vengono dati, attribuiti a delle esperienze che comunque sono molto complesse. Il libro parte da, diciamo, da un campo di studi che è quello dell'antropologia della cura, che è un campo di studi che si è, diciamo così, affacciato negli ultimi anni e che tiene insieme un gruppo di antropologi che sono interessati a vari aspetti del lavoro di cura. Una volta si definivano, diciamo, comunemente come parte dell'antropologia medica, cioè di quel campo di studi che si interessa appunto di salute, che poi è stato in realtà una lente per studiare anche diversi aspetti dell'antropologia cosiddetta at home, cioè fatta nei contesti di provenienza di stessi antropologi, che però si interessavano anche aspetti che riguardavano più, diciamo così, un campo di studi tradizionalmente battuto dai sociologi, certo, che era quello del lavoro di cura, sì, delle politiche, sì, sociali, ecco. Il caregiving,
0: scusa, ti interrompo, a un certo punto parli anche di antropologia del welfare come,
1: sì,
0: approccio.
1: Sì, sì, ma effettivamente io mi sono interessato, diciamo così, a diverse antropologie. Poi io di formazione, per così dire, sono un antropologo medico, poi negli ultimi anni ho lavorato molto con i sociologi, quindi mi sono avvicinato anche al welfare, ma la questione del caregiving, che tiene insieme un po' tutto,

0: la stessa parola care è una parola che sembra tenere insieme tante cose. Innanzitutto sembra la manifestazione di quanto più ci sia di puro. È un termine che tra l'altro gioca molto, è molto comodo agli antropologi, perché, e non solo, diciamo a tutti gli scienziati sociali, perché sembra immediatamente manifestare un qualcosa su cui dice ok, questo è il campo dove giochiamo noi.
1: Sì.
0: Quando ci approcciamo negli studi con, soprattutto con le professioni sanitarie, con quelle sociali, dice ok, care ci manifesta un'idea di relazionalità, di umanità, qui entriamo noi. Però al tempo stesso è stato così un termine, come si vede nel libro, anche molto ambivalente. È lo stesso concetto di tant'è che, per esempio, nella tradizione femminista, care non è una parola che diciamo è piaciuta sempre, perché era una parola che comunque veicolava, diciamo così, questa idea di tenerezza, no? Di amore, una parola ambigua che sembra riprodurre l'idea che la cura appunto sia qualcosa legata a rapporti affettivi piuttosto che un elemento politico e sociale, quindi si preferivano termini come lavoro di cura, riproduzione sociale, termini che appunto giocavano su un immaginario diverso.
1: Ora. Sì, qui infatti diciamo è uno dei punti che ho trovato anche per la mia formazione, per i miei studi, insomma, più non più interessanti. Cioè,

0: con una definizione che gira tra qualitologi e quanto il sistema di cure in Italia legato all'invecchiamento e alla disabilità sia comunque congelato, cosiddetto a lungo termine. Ora, la conclusione del libro è che sì, è vero che se nel piano, sul piano delle politiche questo tipo di lavoro di cura è ancora per larga parte svolto, è un ruolo ancora femminile, tra l'altro il libro nasce da un confronto produttivo tra le cure a pagamento e le cosiddette cure gratuite familiari, questo è vero, però molte cose stanno cambiando e stanno cambiando a mio avviso dal punto di vista delle aspettative sui ruoli sociali e culturali, cioè se le politiche sono ferme, invece credo che a livello culturale, qui per culturale intendo proprio percezioni, immaginari e aspettative sociali legate ai ruoli, le cose invece stiano cambiando. E non stiano cambiando solo in Italia, peraltro.
1: Tu parlavi molto di gruppi d'autoaiuto.
0: Sì.
1: E mi è stato molto interessante per me leggere i confronti, soprattutto inerenti alle difficoltà di questo ruolo così schiacciante, di questo onere, di questa delega, di questo dover ridare ai genitori, come tu scrivi, tutto ciò che i genitori hanno dato ai figli.
0: Sì.
1: Questa restituzione, sì, appunto, doverosa da una parte, quindi un onere da una parte, e invece il dover essere costretti e costrette, ed è quello che notavo invece nel confronto ai gruppi dato aiuto, a dire che non c'è costrizione, che non c'è fatica, la fatica di cui tu parli, ma che invece si deve curare come se questa cura fosse un dono. Come se non, sì, ci si potesse dire invece che questa cura familiare è veramente molto faticosa e può essere fonte feroce di malessere.
0: Sì, ma i gruppi di aiuto, che peraltro insomma esistono in realtà da un trentennio, i primi gruppi di aiuto sono quelli famosi di Alcolisti Anonimi. Ecco, una cosa che è interessante, che non credo che abbiano notato in molti, se mi permetti, è che se da un lato le politiche sono sempre quelle, cioè i servizi domiciliari sono sempre pochi, gli assegni sono sempre troppo pochi, erogati a una percentuale troppo bassa di persone, il numero di questi gruppi di aiuto è aumentato in modo esponenziale. Non uniformemente, nel senso che questo aumento non ha riguardato a tutti i territori, allo stesso modo però sono aumentati. Ecco, cosa ci dice? Ho scelto di concentrarmi anche su quello. Ma io credo che alla fine i gruppi di aiuto servano anche a questo, nel senso che nell'intenzione sono gruppi tra pari, tendenzialmente ci può essere uno psicologo professionista, ma tendenzialmente sono gruppi tra pari. L'idea è proprio quella della responsabilità condivisa, cioè si va a un gruppo di aiuto per alleggerire questo carico, per imparare quindi a condividere le proprie sofferenze, i propri dolori e non solo, anche esperienze pratiche, in modo, sì, che siano di aiuto agli altri, e così facendo chiaramente si rafforza l'idea di una responsabilità sulla cura, chiaramente. Ed è interessante che se c'erano prima dei gruppi sugli alcolisti anonimi e non solo, adesso sono dei gruppi sul caregiving, nell'idea che appunto il caregiving è oggi riconosciuto come un'azione pericolosa, faticosa, che porta delle conseguenze. Quindi la questione è quanto poi questo tipo di riconoscimento, diciamo così, simbolico, che però solo simbolico non è, nel senso che comunque i gruppi di aiuto fanno e producono qualcosa, quanto poi arrivi a condizionare materialmente l'esperienza delle persone, cioè poi che benefici, certo, hanno le persone a questo tipo di riconoscimento, dal frequentare un gruppo d'aiuto, dal fatto che oggi si parla di delegare la cura, quante possibilità materiali ci sono di farlo, eccetera, cioè, ecco, il libro si gioca su questi confini qui, tornare all'idea della cura come, diciamo così, quanto oggi è possi accettato condividere certe esperienze, ma io credo molto di più rispetto a prima, anche se il libro, diciamo, non nasce da un confronto tra generazioni differenti, che sarebbe da sempre, diciamo, un tema per me interessante da approfondire, ma non solo, visto che prima menzionavi la cura come badare, ecco, l'idea del libro è anche questa, cioè che esistono altri modi di raccontare la cura che utilizzano anche altri termini, tra cui c'è badare. Badare, che è un termine, diciamo così, sicuramente non visto positivamente, però è utilizzato, e credo che comunque ci illustri quanto la cura sia comunque riconosciuta come una responsabilità. Cioè anche nella questione del dono, sì, cioè sicuramente molti dei miei interlocutori vedrebbero lo vedrebbe, diciamo così, come qualcosa che si differenzia da ricevere un salario, per quanto molte persone comunque, c'è anche il fenomeno di quei caregiver che, non avendo la possibilità di dedicare la cura, diciamo, utilizzano pensioni e risparmi dei genitori come sostentamento, quindi che mette anche un po' in crisi questa differenza tra cure gratuite e retribuite. Ma la questione principale da questo punto di vista, credo, è che comunque le persone non lo vedrebbero come una scelta, anche nel caso in cui credano che sia un dovere familiare farlo, lo vedrebbero come un qualcosa di molto più viscerale rispetto a una scelta di volontariato, come può essere aiutare un vicino di casa.
1: Certo, beh, da una parte ci sono, ho vari pensieri. Da un lato, su quest'ultimo si può, la metto lì, no? La dico a voce alta, ma si può parlare di volontariato quando si tratta dei propri genitori? Uno, tu parli molto nel tuo libro di professionalizzazione, parli di competenze, parli di diritto alle competenze. E competenze anche acquisite proprio nell'ambito dei gruppi dato aiuto.
0: Sì.
1: E quindi dallo scambio fra pari. Una delle cose che mi chiedevo era, visto che tratti molto anche una questione che mi è cara, che è quella dell'etnicizzazione del lavoro,
0: sì.
1: Cioè, soprattutto sì. Tu fai riferimento a molte donne non italiane, non di nazionalità necessariamente italiana, che vengono, che soprattutto ad ore, e questo per esempio non lo sapevo, quindi questo, sì. Questo fenomeno soprattutto della diminuzione della richiesta di un lavoro, come posso dire, fisso, tra virgolette, invece di una prevalenza in questo momento storico di una richiesta del lavoro più, sì. A ore. E quindi mi chiedo, nell'ambito di questa etnicizzazione del lavoro, che poi diventa spesso, e tu ne parli, anche una razzializzazione del lavoro, ma nei gruppi dato aiuto le donne straniere, le caregiver sono presenti, e loro queste competenze le acquisiscono così come le acquisiamo e le acquisiscono le donne italiane?
0: Certo, allora io non ho gli elementi, diciamo, per rispondere a delle generalizzazioni. Ho frequentato, il libro si basa fondamentalmente su due gruppi di aiuto e due caffè Alzheimer frequentati in profondità, diciamo così. Questo è un po' il tema dell'etnografia, nel senso che da un'etnografia è difficile generalizzare. Mi verrebbe da dire che poi un gruppo di aiuto è un gruppo di aiuto, come un caffè, cioè nel senso che più tu entri in profondità e frequenti anche altri gruppi, come capita a me, più ti rendi conto che alcune cose dipendono anche dal tipo di gruppo che frequenti. Questo è un po', diciamo, la questione di tutte le ricerche etnografiche. La questione, sicuramente c'è il fatto che c'è un problema di inclusione dei caregiver stranieri, che è anche un fenomeno poco studiato, però mi concentrerei di più sulla questione del lavoro ore. Diciamo che non so dire se al momento c'è, sicuramente i dati ci dicono che è aumentato il numero di persone che prestano lavoro ore, quindi che non vivono a casa di una persona, tra cui la dominanza è fatta da italiani. Questo è il tema, cioè che le italiane comunque, a differenza delle straniere, sono più richieste in modalità di lavoro ore, che è una modalità chiaramente meno pesante, perché è anche meno faticosa, non vivi a casa della persona, hai possibilità di riposo eccetera, puoi vivere nel tuo stesso contesto. Io raccontavo di diverse donne che alla fine si rivolgono al lavoro ore perché è un lavoro di più facile accesso, e non solo per questo, perché io credo che ecco, questo è anche un errore che ogni tanto si fa, cioè quello di, diciamo, sottovalutare anche il fatto che le persone che lo fanno comunque gli attribuiscono un valore,
1: cioè
0: Lo considerano un lavoro comunque utile, e quindi è vero che è un lavoro retribuito poco eccetera, però io penso che nella prospettiva di alcune, almeno, di queste storie sia un lavoro per loro facilmente accessibile, in cui per titoli di studio posseduti, per condizioni socio-economiche, sia un lavoro dove riescono invece ad acquisire anche un certo tipo di status.
1: Il fatto che ci sia questo esempio, quando tu dici i dati parlano su questo, il fatto che ci sia questo aumento delle donne italiane che svolgono questi ruoli di cura, a pagamento,
0: quindi a pagamento, chiaramente, ovviamente la quasi, diciamo, sono condizioni che chiaramente sono molto informali nel, sì. Tipo di lavoro ore è veramente molto comune l'informalità. Perché l'aumento, ma sicuramente in passato, diciamo, un grande studioso, Sergio Pasquinelli, un libro che io ho citato riconosceva la causa del fenomeno alla crisi economica del 2011, ma adesso è un fenomeno comunque che possiamo dire strutturale, nel senso che è un trend che è aumentato negli ultimi anni, quindi sicuramente probabilmente legato a questo, la possibilità di reinserirsi. Ora, mi interessava anche l'altro aspetto, cioè che se da un lato registriamo un aumento di donne disposte a fare il lavoro a ore, registriamo anche una diminuzione di donne disposte a fare il lavoro in regime di convivenza. È una cosa di cui non si parla mai.
1: È sembrato molto interessante anche a me, perché è un dato, devo dirti, che non conoscevo.
0: Ma io credo personalmente, diciamo così, il libro non entra in questo, ma ho ricostruito la storia di due donne, in particolare una che raccontava di come, giustamente, essendo arrivata in Italia da diversi anni, cioè lei vedeva la possibilità di affrancarsi dal lavoro in regione di convivenza come, diciamo, un miglioramento delle proprie condizioni di vita. Cioè a un certo punto riesce a affrancarsi da questo lavoro, a trovarsi una casa in affitto che in realtà divide con una persona, però poi si rivolge, diciamo così, a un lavoro a ore e pulizie che trova meno faticoso, chiaramente. È un lavoro che oggi è sempre più riconosciuto da tutti, anche dalle persone che le fanno, come un lavoro che non puoi fare per tanto tempo, perché è molto pesante, soprattutto occuparsi in regioni di convivenza di una persona, per esempio con l'Alzheimer, è un qualcosa che non può essere fatto per troppo tempo. Cioè, e quindi questo aspetto qui, assieme a un aumento dell'immagine anche a livello mediatico della cosiddetta sindrome italiana, di queste donne che sviluppano malattie psichiche.
1: Ti chiederei un po' di raccontarla, perché
0: l'hanno raccontata
1: credo
0: altri.
1: Sia interessante, perché delle nostre colleghe ci hanno lavorato
0: molto. Sì, loro l'hanno raccontata meglio rispetto a me, nel senso che loro se ne sono occupate, però io condivido quello che dicono loro, cioè che comunque innanzitutto è una sindrome particolare, perché non è una vera e propria sindrome, chiaramente stiamo parlando di un nome che viene dato a diverse condizioni di sofferenza psichica, che chiaramente
1: la sindrome Italia,
0: che chiaramente, diciamo così, proietta anche una certa immagine, io credo, molto negativa della malattia di Alzheimer in particolare, ma non per questo, diciamo, falsato, nel senso che chiaramente alcuni aspetti del convivere con questa malattia rimangono aspetti di cui è giusto mettere in luce, che siano faticosi e problematici, ma al tempo stesso, diciamo così, come tutte le immagini, poi da un lato ci fanno vedere le cose, dall'altro ne escludono altro. Tornando alla questione della sindrome Italia.
1: Infatti, perché è importante, perché chi ci ascolta potrebbe sicuramente. Non è molto, è stato uno studio purtroppo diffusissimo, quindi
0: no, è difficile, perché poi
1: anche capire di che cosa si tratta.
0: Si tratta appunto così di donne che, tornando da che hanno avuto esperienze di cura di persone con la sindrome di Alzheimer in regioni di convivenza, hanno sviluppato appunto questo insieme di sindrome di sofferenza psichica, a cui è stato dato il nome di sindrome Italia, per notare appunto,
1: nel ritornare nei propri paesi
0: e quindi ha incontrato una certa, diciamo, immaginario mediatico locale, cioè di quei contesti in cui appunto c'era un po' il biasimo di queste donne che avevano rinunciato alle relazioni familiari con i propri figli nel paese di origine per prendersi cura di anziani nel paese, diciamo, di provenienza, in cambio di denaro. Ora l'ho semplificata molto, ma l'immagine negativa è questa. Quello che mi interessava capire è che nel libro il lavoro di cura, cioè il fatto che sia faticoso il lavoro di cura nel genere di convivenza, non veniva utilizzata la sindrome Italia, ma era visto, diciamo così, negativamente, ed era riconosciuto come tale soprattutto, ne parlo, in un progetto di qualificazione al lavoro di cura, il progetto Balando, in cui appunto docenti dei servizi di professionisti sanitari dei servizi territoriali organizzano questi corsi per formare gli assistenti familiari qualificati da poter inserire nelle case, creando questa forma di alleanza tra il servizio pubblico e il territorio.
1: Allora, Francesco, ora ti interrompo un attimo, passiamo un brano musicale e torniamo fra un pochino. Grazie.

0: Eccoci tornate ad Antropologica e sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Siamo qui oggi con Francesco Diodati, autore del testo Curare Stanca, il riconoscimento del caregiving in Italia. E, allora, di piste ne abbiamo seguite molte e proprio come ci dicevamo Francesco adesso in pausa, durante la pausa musicale, ci sono una serie di aspetti che in effetti vengono meno trattati, meno discussi, forse perché sono quelli che poi riguardano un po' tutte e tutti noi, la questione di una serie di sentimenti che tu fai emergere nel tuo testo. Sì. Io mi sono segnata il senso della vergogna filiale per questi genitori che hanno dei comportamenti non così socialmente irreprensibili, che urla da finestra, che ha dei comportamenti diversi da quelli che aveva nella comunità certo, fino al giorno precedente, il senso di colpa per non aver fatto abbastanza, il giudizio invece per essersi sentite giudicate e giudicati dai propri parenti, dai propri amici, della propria cerca familiare, per non aver fatto abbastanza, per non essere sufficienti. Sì. Tutti questi sentimenti tu li hai attraversati, perché nel tuo testo hai attraversato le relazioni.
1: Sì, intanto fammi dire che questo attraversamento è anche, diciamo, merito dei gruppi che mi hanno ospitato. Io prima ho parlato dell'ex progetto Badando, che si chiama Cure Familiari. Sono stato in grado di attraversare la questione poi nel dettaglio delle emozioni e dei sentimenti legati al caregiving grazie a un gruppo AMA, che Barcollo ma non mollo, un gruppo di automutuo aiuto, e a un caffè Alzheimer che è denominato Caffè San Biagio, che è nella zona dove mi sono occupato, dove ho trattato la ricerca, quindi siamo nell'area di Casalecchio in provincia di Bologna. Insomma, sono contesti che hanno una loro importanza nel territorio e che appunto aiutano a normalizzare anche emozioni legate a un ruolo di cura. Ora, nel libro scrivo che nel caso della cosiddetta vergogna filiale, la questione, credo, di cui si parla molto poco nel dibattito pubblico è che invece io ho trovato molto, e quanto questa vergogna sia anche legata, o almeno raccontata, attraverso delle storie che mettono in evidenza, diciamo così, il fatto che tu come familiare ti ritrovi a svolgere un ruolo di controllo che non ti sei scelto e che poi spesso non ti dà niente di buono. Cioè, oltre alla sofferenza per la malattia di un genitore o di un coniuge che cambia, che peggiora, c'è anche questo. Ed è interessante perché non si parla mai nel dibattito pubblico di quanto le persone con una malattia di neurodegenerativa vanno incontro a un isolamento sociale in cui le reti familiari sono sempre più rarefatte, anche quelle amicali. C'è una grande studiosa che si chiama Annette Leibing, che si chiedeva in un articolo che fine fanno le amicizie nella demenza. Cioè, noi parliamo sempre dei parenti, noi diciamo, ma gli amici che fine fanno? Effettivamente i racconti degli interlocutori sono pieni anche di questi riferimenti, quindi c'è questo isolamento, c'è un'esclusione dalle attività di socializzazione, eccetera, e c'è purtroppo una tendenza anche a incolpare le persone di questa forma di decadimento, quindi la cui responsabilità poi scade sull'individuo e io dico poi alla fine anche sul familiare, cioè poi i familiari partecipano, diciamo così, a queste forme di controllo. Diciamo, in antropologia c'è un termine che si chiama violenza strutturale, che rende conto proprio di una forma di violenza che non è diretta, non è consapevole né agita. Non parliamo di episodi di maltrattamento, stiamo parlando di qualcosa di diverso, stiamo parlando anche del vedere il tuo genitore che la cui vita sociale viene sempre più chiusa, si preclude sempre attività, c'è questo cambiamento, questa difficoltà a far fronte a questo cambiamento, e poi il biasimo tende poi come sempre a ricadere sul familiare.
0: Certo, tu a un certo punto parli anche proprio a questo proposito, della difficoltà di figli e figli a fronte di un genitore che non obbedisce. E quindi sì, questo badare a, come questo badare a diventa una sorveglianza, un controllo e una sorveglianza. Sì. Quindi vesti, è come leggendo, ho l'impressione, a parte di ripercorrere storie molto personali, di amici, amiche, mie stesse, insomma, tanto che mi sono poi chiesta anche cosa ha spinto te a scrivere un libro di questo tipo, a attraversare queste, questi rapporti. E vedevo, immaginavo, pensavo stralci da condividere con amiche, colleghe, amici, e come dicevo, vedi, è qualcosa che veramente riguarda tutte noi, come se a un certo punto, e tu ne parli molto bene nel testo, un genitore, che cosa succede? Diventa veramente, fa veramente marcia indietro, diventa un bambino, però un bambino non è, una bambina non è. Sì. E quindi in che modo una figlia o un figlio può relazionarsi a un genitore che a un certo punto perde delle competenze,
2: sì,
0: perde anche la sua autorevolezza, le sue, come tu dici, la sua socialità, la sua autonomia, e con questa... invece lascia spazio a un dover controllare tutta una serie di meccanismi, sì, che sono anche quelli dell'alimentazione,
1: sì,
0: della,
1: domande quotidiane, domande banali della vita quotidiana. Ma io credo che una risposta a questo sia, i miei interlocutori trovano una risposta a questo andando in quei gruppi lì, nel senso che poi lì si trovava anche una risposta a domande per le quali non si trova una risposta negli incontri con i professori sanitari. C'è da dire che alcuni miei interlocutori raccontavano anche di rapporti molto produttivi con i propri neurologi e geriatri da questo punto di vista, però erano anche i neurologi e geriatri a consigliarli spesso di andare in questi servizi quando ne avevano la possibilità, dove si trova risposta a domande anche molto banali, per esempio cosa faccio col detersivo dei piatti, cioè perché potrebbe essere qualcosa che ingerisce la persona, cosa, come organizzo il cibo, cioè si tratta anche di domande che veramente banali, che però ti riguardano, ti condiziona la vita quotidiana, ed era anche un luogo dove si normalizzavano certi aspetti. Il concetto del libro, credo, è che alla fine, cioè, di racconti sul caregiver ce ne sono tanti, in realtà più di quello che si pensa. Se uno fa un giro sul web troverà diversi libri che pubblicano testimonianze del caregiving. Sono meno i libri come questo, credo, che invece, anzi ne sono abbastanza convinto, che si interrogano piuttosto su come si producono i racconti sulla cura.
0: Sì.
1: Questo libro, sì, fa questo, cioè si chiede alla fine i contesti che ruolo hanno. Ecco, in questi contesti si va per raccontare le proprie esperienze, quindi vedi anche come queste esperienze piano piano acquisiscono significato agli occhi delle persone, come si scambiano frammenti di storia, e questo produce qualcos'altro, che è riconoscersi anche in un'entità comune, nel rispetto poi che ogni esperienza è diversa, quindi ognuno trova la risposta a sé. Credo che alla fine badare, o come i racconti su questi conflitti quotidiani tra genitori e figli, io li ho trattati come contenitori semantici. Cioè, che cosa la mia domanda è sempre stata questa, cioè che cosa ci vogliono dire questi racconti, e perché la gente li racconta queste storie, cioè perché li condivide. Credo che sia un modo che, attraverso cui si dà, diciamo così, visibilità ad aspetti della cura che invece rimangono nascosti, sia un modo anche per testimoniare la propria presenza come caregiver. E alla fine sono raccomi, che ho dato più volte, di fare interviste in cui a un certo punto, cioè, è evidente che la persona ti vuole dire: io dopo tutto questo tempo che sto qua, cioè, so come funzionano le cose, cioè, so di che cosa c'ha bisogno mia madre perché me ne curo da 20 anni. Quindi lo so di che cosa gli sei, lo so che cosa vuole dire quando fa così, lo so più io che anche i medici che non ci stanno a contatto, quindi c'è anche questo.
0: Sì.
1: Cioè, questo tipo di fatica non è produttiva, nel senso che comunque mostra, cioè nasce e mostra poi una forma di competenze e di conoscenze.
0: Un po' ne parli come se fosse un elemento trasformativo.
1: Lo è.
0: Soprattutto nell'ambito dei gruppi dato aiuto, o comunque dal confronto, perché...
1: Ma la cura, io sono d'accordo con Jason Denely, che è un antropologo inglese che si è occupato tanto del Giappone, che come l'Italia affronta, sì, un grosso problema di declino dei tassi di fertilità. La cura comunque ha dei costi, quindi comporta un costo. Quindi la cura non può esserci cura senza costo, senza energia e tempo investiti. La questione è come distribuiamo l'energia e il tempo investiti. E alla fine il punto centrale che devono fronteggiare, credo, tutti i caregiver, sia fino a che punto, cioè sui confini di questa responsabilità, fino a che punto me la posso

0: al controllo, raccontavano almeno la cura nei termini di controllo, avevano difficoltà a delegare, non perché credevano che le cure familiari fossero naturalmente più superiori delle altre. Io credo che questo nasca da percezioni a volte errate, ma anche da tante esperienze vissute in prima persona o in persona di persone a te vicine su bisogni di cura non soddisfatti altrove. Quindi nasce dalla percezione di un'assenza. E nel libro, la prima domanda diciamo, che faccio nel libro è quanto oggi noi pensare alla fatica della cura stiamo attribuendo un valore superiore alle cure familiari rispetto alle cure di un estraneo. Questo è vero, sì, ma fino a un certo punto, nel senso che sicuramente, come dicevo appunto, fatica della cura parte da questa idea qui, di questa concezione nel considerare le cure familiari come qualcosa di meglio, e che questo meglio, in questo meglio sta anche un'attenzione ad aspetti sulla comunicazione, la relazione con le persone che hanno malattie così gravi, però sta anche la sensazione che altrove non si ritroverebbe l'aiuto di cui si necessita e quindi me lo carico io. Per cui sicuramente nasce anche da questo.
1: Grazie Francesco, andiamo in pausa e torniamo fra pochissimo a Radio Onda Rossa.

0: Ed eccoci tornati in onda sulle frequenze di Radio Onda Rossa ad Antropologica. Siamo qui con Francesco Diodati, ci stiamo salutando perché siamo arrivati alla fine di questa puntata meravigliosa. Francesco si è messo delle lenti prismatiche fantastiche e ci ha veramente fatto scendere, io direi, a piombo nei meandri delle relazioni familiari, nelle relazioni di cura, di malattie importanti quali l'Alzheimer.
1: Sì, io volevo ringraziare per questo spazio e poi dire soltanto che ecco, il collega di cui parlavo, Jason Denedi, racconta alla fine del suo libro che una sua, diciamo così, studentessa, dopo aver letto il libro, si è messa a piangere, ha avuto una crisi di panico. Io non mi attribuisco tutta questa importanza neanche a questo libro, però io credo che alla fine l'obiettivo del libro non sia certo quello di drammatizzare, al di là di come poi ognuno possa viverlo nel modo in cui lo vive. Quindi l'obiettivo non è drammatizzare, ma anche quello di raccontare, per infondere anche una forma di speranza, credo, che alla fine comunque anche in condizioni di salute così drammatiche è possibile andare incontro a processi di trasformazione.
0: Certo.
1: Per cui
0: io nel tuo libro ci ho visto molto e avremo modo di continuare a parlarne. Forse una delle cose più, secondo me, delle leve più rilevanti è proprio quello di essere condiviso. Ecco, mentre lo leggevo avevo voglia di leggerne dei pezzi e di condividerlo, un po' come forse facevano, forse lo dico immediatamente, insomma, alcune persone che ho intervistato nell'ambito di gruppi dato aiuto. Avevo voglia di darne dei pezzi a delle mie amiche, a dei miei amici che stavano attraversando fasi che tu hai molto ben descritto della cura dei propri genitori. Ah, dicevo, vedi, c'è anche la letteratura che lo dice, quindi proprio solo assurdo non sei. Quindi vedi, no, non è la drammatizzazione, secondo me il contrario.
1: Sì, e in questi gruppi le persone trovano forme di sollievo. Tra l'altro ricordo che i gruppi di cui io parlo, come la maggior parte dei caffè Alzheimer, gruppi di aiuto o corsi di formazione alla cura, sono gratuiti. Quindi si tratta comunque di forme di sollievo gratuite. E nel libro comunque gli se ne dà un'interpretazione sicuramente positiva. Per cui io personalmente ho frequentato a lungo questi gruppi, non mi ricordo di esserne uscito sinceramente devastato, anzi proprio il contrario,
0: sostenuto.
1: Quindi pur non avendo esperienze vicine a questo, per cui quando me lo dicevano i miei familiari spesso dicevano: ma come vai lì, la disgrazia, la sofferenza, come ti senti dopo? Ma in realtà no, per cui si dà anche spazio all'accettazione di condizioni in cui comunque l'esistenza è costellata, per cui la speranza è anche questa, insomma, che sia una forma di sollievo per chi lo legge.
0: Grazie Francesco e a presto. E siamo arrivate alla fine di questo ciclo di Antropologica. Noi ci riascoltiamo verso settembre, mentre Entropia Massima continua e continua lunedì prossimo con Libera Scienza e Libero Stato, sempre alle 20, con Lorenzo e con il comandante Jacopo. Ringrazio tutte e tutti all'ascolto, soprattutto chi è in condizioni di privazione della propria libertà personale. Ricordiamo poi di sostenere Radio Onda Rossa andando sul sito www.ondarossa.info e sottoscrivendo il radioabbonamento 2026. Ciao a tutte e tutti.

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

Le 21.30 di questo primo giugno 2026 inizia Disorder anche per oggi fino alle ore 23 circa. Spazio che ritorna dopo un paio di appuntamenti di essenza. E cominciamo dunque i rapidi saluti. Tabula rasa a Cortina d'Ampezzo, Simone Scalise di Audio Chaos. Maglia che ci sta ascoltando in Umbria, un saluto a Massimo a Torino, Bruno Pallotto di Birrudrum, Anna qui a Roma,

Vado a salutare anche Alberto Cripper di MDMA, Lucia Cagliazza di Lupsi, con la quale ci siamo incontrati a Pordenone lo scorso venerdì, all'atere, diciamo, del congresso post-industriale che ha visto suonare Merzbow Bass Sector de Rita de Gloria. Saluto anche Nicola Locci in Sardegna. Rede registra, etichetta emergente. Un saluto a Francesca di Got Dance, progetto gotico romano. Chris Florido dal canto di Vesta, Neofolk. Un

ore di stelle all'inseguimento dei loro sogni. La vita è come un treno che viaggia su binari infiniti nello scorrere del tempo infinito. Portando con sé sogni, speranze, ambizioni e giovinezza.

vita è come un treno che viaggia su binari infiniti, nello scorrere del tempo infinito. Portando con sé sogni, speranze, ambizioni e giovinezza. Un fischio dall'annuncio dell'imminente partenza. Anche oggi il treno si metterà in marcia verso un nuovo viaggio.

0: Da Milano dunque il Silenzio delle Vergini. E questo era l'album di esordio Fiori Recisi del 2020.
1: Che strana domanda però.
0: Fiori Recisi è il treno dei desideri e le due tracce che andavano a chiudere questo album con sostanziosi campioni anche cinematografici. Abbiamo Armando Greco che cura le chitarre. Armando Greco che vado a salutare, abbiamo Cristina Tirella al basso e voce, Marco Costaiole alla batteria. Credo che questa sia la odierna formazione de Il Silenzio delle Vergini. Allora attivo quattro lavori, molti dei quali con la Resisto Distribuzioni, un bel nome e una bella etichetta di Ferrara. Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster che vado a salutare, Paolo Contucci dal settore Roma Est, Elena Agnoletti, Mara Lasi di Calitis dalla Sardegna. Atmosfere in parte simili a queste appartengono invece a Come With Me. Questo è un progetto proveniente da Udine e come Come With Me ci andremo ad ascoltare questa sera I Really Want Something Happened e Umbrella. Quest'ultima una cover addirittura di Rihanna.
2: Una volta che ci vedremo.

It's time to bring out the loser.

chi si cela dietro Come With Me? Si cela Marco Menazzi, anche di Carbocroma. Una dimensione postero rock arricchita e robustita da intersezioni elettroniche che ci rimandano anche a determinate movenze dei Nine Inch Nails, di Trent Reznor. Sul profilo Bandcamp ci sono una notevole mole di, soprattutto di singoli. Piano di musica al suo profilo, ve lo consiglio caldamente, questi Come With Me. Vado a risalutare Alberto Cripper. E ci inoltriamo proprio in territori gothic rock, decisamente gothic rock, con Engel Exterminator, questo trio proveniente da Berlino ma italo-spagnolo, con Ludovan, Alejandra Battaglia e Mariano Piedalino. Cronica è, diciamo, lo possiamo considerare l'album di esordio, che peraltro contiene anche al proprio interno il primo mini che uscì 3 anni fa, e proprio da quel mini, diciamo anche rimasterizzato, ci andiamo ad ascoltare Dos Minutos de Odio, Cronica Familiar e Dormir.

Incursioni dunque nel gothic, gli accenti gotici e robusti di Angel Exterminator da questo Chronica, album di esordio del 2026, che contiene appunto un 50% di nuovo materiale, e questo riproposto a 3 anni di distanza dal demo che uscì appunto 3 anni fa con il titolo omonimo, una delle migliori espressioni di freschezza e di potenza del gothic degli ultimi anni, visti a Roma un paio di volte. E lo spagnolo è anche, direi, molto funzionale alla causa, l'Angel Exterminator, al pari dei prossimi Valentina Tenebris, orientati più verso l'elettro goth. Anche qui si parla spagnolo, anche se più precisamente provengono dal Messico, e ci andremo ad ascoltare 2 passaggi. Il primo da l'ultimo lavoro, Materia Oscura, dello scorso anno, dal nome Espetros. Espetros de Fuego. E poi invece un brano dal primo lavoro che uscì 2 anni fa, che portava il nome di Vlidox, un primo brano che si chiama Delirium Tremens.

appunto Valentina Tenebris da questo Vlidox del 2024, e la traccia in questione era Delirium Tremens, anticipata invece da un passaggio di Da Materia Obscura, l'ultimo lavoro dello scorso anno. Messicani di origine. Efficacissima Electro Goth. Intanto vado a salutare Ludovan dell'Angelest Midor, che ci siamo goduti qualche minuto fa. Saluto Visuosi Banshees. Tutti i gruppi che ci ascolteremo anche la prossima settimana. 22:16, questa è Radio Onda Rossa e questa è Disorder.

Horror tedesca, maggiore esponente del cosiddetto angst pop, il pop angusto, il pop angosciante. In realtà poi una specie di minimal dark wave scurissima e inquieta che ha caratterizzato tanti progetti di quell'etichetta, November Novelet e tanti altri, non dimenticandoci House Arafna con gli inizi quasi power electronics. Questa sera è il turno di Tedis. Tedis, lui è Frank Ursus, è tedesco, è una

Ancora Tedis da questo Impending Divulgence, eccola qua, questa è Say My Name. 22:26 Disorder su Radio Onda Rossa.

e le tracce in questione erano The Horror You Invite, Your Truth, My Lie e Say My Name. Le prime tre che aprivano questo lavoro del 2026, targato naturalmente Galat Koro. Lui viene da Duisburg, un vero e proprio marchio di fabbrica questo suono, che è un pregio, un limite a seconda poi del punto di vista che si affronta, giacché tutti i gruppi che sono sotto contratto a questa etichetta sono pressoché simili, si somigliano alquanto. Quindi per chi ama questo suono è veramente una delizia, per chi invece magari ama meno questo tipo di sonorità può trovare il tutto un po' noioso e ripetitivo. Io sono della prima scuola, ovviamente, infatti tutti i gruppi di questa etichetta passano sovente negli spazi del sottoscritto. A Roma c'è Bruno Pallotto, che vado a salutare, che è anche un musicista e porta il nome di Birubrum. Come mi ero ripromesso, ci andiamo ad ascoltare un album uscito proprio all'inizio di quest'anno, che porta il nome di Epoché del senso comune, succosissima e scurissima elettro.

L'attenzione insita nell'elettro di Birurum. E si chiamava Epoche del senso comune, un lavoro uscito nel gennaio del 2026. Abbiamo estratto Sovraccarico percettivo e Il mondo è divenuto non ordinario. Un robotico Birurum Bruno Pallotto, con notevoli testi anche in italiano. Una delle migliori espressioni dell'elettro italica. Andate sul profilo Bandcamp e godetene, perché c'è parecchio materiale, in parte anche in free download. Salutiamo Birurum e andiamo avanti, andiamo da Betty Can Shadow, andiamo dunque negli Stati Uniti. Tanti lavori per lui.

Questo lavoro si chiama American Flesh for Violence, è abbastanza datato, ha qualche anno, ma e lui ne fa tantissimi, tantissimi, non vorrei dire troppi, ma limitiamoci a dire che sono tutti più o meno di buona fattura, compreso appunto questo American Flesh for Violence. Ci sentiamo Take Vows con un remix di Ancient Metals e poi The House of the Followers con un remix addirittura di Justin Brodick di Godflesh.

bene, la scena polacca è stata sempre una scena molto interessante, sia dal punto di vista elettronico, ma anche nel martial, nell'industrial. E nello specifico abbiamo le Framente Rhythmic Noise al confine quasi con l'EBM più industriale, appartenente a Vielorib, che significa la balena. E abbiamo ritirato fuori un vecchio lavoro di circa 30 anni fa dal nome semplicemente Vielorib numero 2. E mi riservo di reperire anche gli ultimi lavori che escono sempre attraverso l'antiscena, sono già presenti nel profilo Bandcamp. E allora alle 23.01 Disorder termina qui e va a chiudere anche la diretta di Radio Onda Rossa di questo primo giugno del 2026. Già vi dico che mercoledì prossimo non andrà in onda prove tecniche di trasmissione per una breve vacanza, quindi questa voce tornerà direttamente il prossimo Disorder 8 giugno. Una buona notte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, favolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: siamo d'accordo, vabbè, signori.
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

0: sangue che vogliono. Senti come urlano se loro pallottole reclamano le nostre vite,
1: le nostre vite.
0: Perché siamo arrivati a questo?

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, favolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.